0: dai. Solamente per oggi, dai, che c'è Rocky nella sagra.
1: Rocky nella sagra, facci ballare, dicono facci twerkare.
0: Fate quello che volete, eh.

0: parte con un nuovo appuntamento di Rock nella Sagra solamente per questa settimana, quindi state tranquilli, state sereni, perché poi da domani tornerà sempre Muva dalle 15 alle 17 con Muva nella casa. Salutiamo e ringraziamo il duo della pausa pranzo targata Radio Peter Panamanetta, Alice e Fede, che torneranno anche loro sempre domani alla solita ora, dalle 13 alle 15. Quindi oggi staremo due orette assieme, avremo un sacco di cose da raccontarci. Tra pochissimo partiremo anche col primo topic della giornata. Prima però partiamo con un nuovo disco molto figo, cioè Topic, Carte Blanche, oppure come direbbe Muva, carte bianche. Il disco si chiama Lucky Ones.
1: Attenzione,

Bebe Reggio e David Guetta con Sad Girls qui su Radio Peter Pan. Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti. Le 15:12 minuti, c'è Rocky nella sagra solamente per oggi, in sostituzione di Muva nella casa che tornerà domani. Non sono nuovo da queste parti, per tutto agosto ho condotto Happy Vibes assieme alla Dallan dalle 17 alle 19, poi ho fatto dalle 19 alle 20 gli avanzi, e mi sentite comunque continuamente anche alla domenica dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2. Sicuramente ci saranno Sad Girls ma anche Sad Boys, soprattutto in questo periodo, perché sappiamo bene, no, che tutti, quasi tutti anzi, stanno un po' rientrando dalle ferie, stanno un po' rientrando al lavoro e stanno anche un po' riprendendo la loro routine, gli orari e anche un po' gli impegni. E proprio oggi pensavo a quanta gente sta tornando proprio alla propria attività e mi sono chiesto, ma io quel lavoro lo farei mai? Cioè, perché ci sono mestieri che, per quanto importanti e necessari comunque siano, personalmente troverei davvero difficili da fare. Penso a chi passa ore davanti a un computer a fare magari il data analyst, magari a chi risponde ad un sacco di mail tutto il giorno, a chi fa la segretaria, anche chi fa magari la donna delle pulizie. Magari per qualcuno sono lavori perfetti che gli vengono anche molto bene, mentre per altri, ad esempio come me, sarebbero una noia mortale, ok? E quindi da qui volevo chiedervi al 393 7366 240, quali sono dal vostro punto di vista i lavori più noiosi al mondo, quei tipi di lavori che voi veramente non riuscireste proprio a fare. Se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Radio.

0: questo Ben Solto Remix qui su Radio Peter Pan, le 15:19 minuti, Rocky nella sagra, e stiamo parlando un po' di lavori, però questa volta vi sto chiedendo al 393-7366-240 quali sono quei lavori che dal vostro punto di vista sono proprio veramente noiosissimi, cioè quei lavori che poi voi veramente non fareste mai. Per esempio c'è lui.
1: Ciao Rocky.
0: Ciao.
1: Uno dei lavori per me più noiosi deve essere il bibliotecario.
0: Sì.
1: Mamma mia, silenzio, libri, ma anche un po' freschino. Prenderei sonno dopo 3 minuti che entro.
0: Vabbè, giustamente, poi la biblioteca è un posto tranquillo, un posto in cui magari si va per rilassarsi, per studiare, quindi non c'è effettivamente gradasso, rumore, casino, gente che gira, quindi è un posto veramente tranquillo. Io lo considero, ecco, un lavoro un po' per pensionati, ecco, non offendetemi per questa cosa qui, però lo considero veramente uno di quei lavori che dici, vabbè, sono arrivato a una certa età, ho voglia di stare in pace, tranquillo, quindi mi metto a fare il bibliotecario. Poi, per esempio, c'è Nanduccio.
2: Oh, Gacchi. Ciao, il lavoro che non riuscirei proprio a fare è il mio.
0: Il tuo?
2: È un lavoro di contatto col pubblico, perché poi ci penso e dico, ma che io faccio
0: è
2: a
0: difficile
2: fare sta roba? Però dopo è la cosa più bella del mondo. Devi provare prima di giudicare, di dire di un parere, non giudicare, sbagliate, scusa.
0: Ovvio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Certo, giustamente, sì, li devi provare i lavori prima di capire se effettivamente poi ti possono piacere oppure no, perché alla fine il lavoro che annoia una persona può essere quello che dà tranquillità e soddisfazione ad un'altra, quindi non è detto effettivamente. 393 7366

0: 240, quali sono dal vostro punto di vista i lavori più noiosi al mondo, quelli che veramente non riuscireste a fare?
1: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: lavoro con bambini e ragazzi con disabilità e mi annoio tutte le volte che devo stare al computer a compilare scartoffie. Per quanto riconosca sia importante anche quella parte perché si programmano le attività, ma davvero mi annoia star seduto al computer, quindi ammiro chi sta rinchiuso in un ufficio tutti i giorni, ma soprattutto tutto il giorno. Esatto, poi il fatto che un lavoro sia noioso, divertente è molto soggettivo, perché dipende anche un pochettino dalla personalità, dagli interessi, anche un po' delle capacità. Quindi se sei una persona dinamica è normale che se ti mettono in ufficio lì seduto davanti al PC ti annoi, ti rompi le scatole, è normalissimo. Poi per esempio c'è Melissa che dice:
1: ciao, io ciao. Un lavoro che non farei mai è la commessa, perché sì, penso sia un lavoro noiosissimo. E per rispondere al ragazzo che dice il bibliotecario, io faccio il corriere e pagherei oro a fare la bibliotecaria.
0: Ecco, vabbè, comunque ci sta, magari poi ci si stufa anche del proprio lavoro, nel senso ci sta anche sempre cambiare aria, provare anche nuove esperienze, giusto?
2: Bella domanda, bella domanda. Me Agnella Fest a ste ferum, io non ce la faccio star fermo, quindi a me se mi vuoi fare un dispetto mi lasci lì fermo a non fare un cazzo lì, quello non lo sopporto, assolutamente no. Wow, spingere!
0: Ecco, quali sono dal vostro punto di vista i lavori più noiosi al mondo? Quelli che non riuscireste proprio mai a fare? 393 73 66 240.

0: Allora, il lavoro che veramente mi annoierebbe, che non riuscirei mai a fare, è l'attore di film per adulti, ragazzi, ma sapete che noia di lavoro.
1: Sì, poi dipende anche un po' dal genere, dalla categoria, però sicuramente serve esperienza, non è che possono farlo tutti, eh.

0: Sport. Peter Pan Sport. Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Pamila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
5: Pamila, tutto un altro sottocosto.

0: 2021, Anima con Running qui su Radio Peter Pan. Si parte ufficialmente con la seconda mezz'ora di Rocky nella Sagra. Per chi si fosse appena collegato, sarò in sostituzione di Muva solamente per oggi, però queste due orette staremo in compagnia, staremo assieme, insomma. Nella prima mezz'ora abbiamo discusso al 393-7366-170 di quali secondo voi fossero i lavori un po' più noiosi, quelli che non fareste veramente mai, no? Perché appunto stiamo tornando un po' dalle ferie, stiamo un po' rientrando, insomma. La domanda che mi sono fatto stamattina, ho detto: ma cavolo, io non lo farei mai quel lavoro lì, però è quello che fa tipo sicurezza nelle grandi aziende, quello che magari fa il segretario, la donna delle pulizie, l'uomo delle pulizie, insomma. Avete espresso anche la vostra, poi c'è gente che dice ormai tutti vogliono andare in pensione. Beh, sicuramente sì, magari. E poi chi invece dice, per esempio Jimmy, il pilota di treni, noiosissimo, sempre dritto, solo lui lo sa, solo lui che fa questo lavoro, diciamo. Ed è proprio di questo che volevo parlarvi, di questa notizia appunto, che parla di questo uomo che è stato inserito in una linea, in questo treno automatizzato in Cina, dove praticamente per tutto il giorno non fa assolutamente niente, non fa il pilota, sta solo un po' all'allerta, insomma, fa un po' di sicurezza in caso ci dovessero essere problemi al treno. Quindi ecco, forse questo lavoro potrebbe essere uno dei più noiosi al mondo. Mamma mia, poi immaginatevi stare fermi tutto il giorno senza fare niente, guardare sempre dritti, insomma, non penso sia proprio il massimo, giusto? Cioè, Armin Van Buuren con In the Dark.
1: Peter Pan. Radio Peter Pan.

con White Girl Wasted qui su Radio Peter Pan. Quindi abbiamo capito che settembre è il mese il mese in cui la gente ricomincia, ecco, ricomincia un po' con tutto, dall'attività, dal lavoro, e non ci si ferma mai, come dice anche Anna, no? Perché poi lei giustamente non fa sicuramente un lavoro noioso, perché abbiamo parlato di questo fino ad adesso, di quei lavori che voi considerate noiosi. Non farà sicuramente un lavoro noioso, ma farà sicuramente un lavoro in cui guadagnerà un sacco di soldi. Però anche lei a settembre ripartirà, perché ripartirà col suo tour a Capri, dove lì si esibirà giovedì 3 di settembre al Molo Pennello di Marina Grande, quindi un DJ set organizzato dal comune di Capri. Poi lì sarà accompagnata da tantissimi altri giovani emergenti, giovani artisti, ma ci saranno anche Joliet, Luque, quindi pure Sal da Vinci, quando gliel'hanno chiesto avrà detto per sempre sì, ci sarò, anche perché comunque poi anche loro ripartono da settembre. Oltre però alle novità musicali, insomma ai concerti che faranno questi grandi artisti, si parla anche un po' di gossip, perché dovete sapere che Anna ha pubblicato un paio di giorni fa una storia con Arti 5, quindi la gente sta dicendo: ma quindi stanno tornando insieme questi due? Sta riscoppiando questa fiamma che c'era prima? Che poi, sapete, cioè sono una di quelle relazioni in cui sta gente famosa si innamora giusto per un anno, fanno un po' di hype, poi basta, si lasciano. Quindi ecco, potrebbe esserci anche un ritorno tra Anna Peppa e Arti 5.

0: Jones con Pull Me Back qui su Radio Peter Pan. Sono le 15.52, abbiamo quasi terminato la nostra prima ora assieme. Prima però c'è il More Music in the Mix by Andy Mancuso.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...

0: in the mix. More music in the mix.
1: Abbiamo concluso così la nostra prima ora insieme ascoltandoci la pillola del More Music in the Mix selezionata da Andy Mancuso. Ricordiamo però che il More Music in the Mix tornerà sempre domani alla solita ora. Io invece torno tra pochissimo.
0: Davvero molto bene.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Sabato 12 settembre dalle 18, BVR Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan insieme al Borsa Bistrò di Castelfranco Veneto. Musica, aperitivi, divertimento e un'offerta esclusiva pensata per te. Il 12 settembre ti aspettiamo per un aperitivo con BVR Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan. Gioca e vinci drink e gadget. Save the date. Sabato 12 settembre dalle 18, Borsa Bistrò, Piazza Giorgione, Castelfranco Veneto.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Hai fatto il controllo della vista?
4: Da Ottica De Menego, ottici e optometristi ti aspettano per un controllo della vista gratuito con strumenti di ultima generazione.
3: Scegli la montatura più adatta a te tra un grande assortimento dei migliori marchi di nostra produzione.
4: Prenota il tuo controllo su demenego.it.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Lisa, ma quello sul distributore del caffè è il logo della nostra azienda?
6: Certo Marco, c'è anche il video sullo schermo. È tutto personalizzato.
7: Serenissima Vending ha soluzioni su misura per la tua pausa. Caffè di qualità e assistenza sempre presente. Se ci senti da Radio Peter Pan la prima settimana, il caffè lo offriamo noi. Serenissima Vending.
8: La tua pausa, il nostro impegno.
7: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: Vivi il basket da vicino con Sky Sport. Ti aspettiamo dal 6 all'8 settembre a Porte di Mestre. Vieni a farti un selfie nell'area eventi con la Supercoppa LPA.
10: Domenica 6, super ospite Amedeo Tessitori.
9: Say yes to Porte di Mestre. Seguici sui social.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: I debiti non ti fanno vivere. Liberatene e riparti pulito. La legge 3 del 2012 e le nuove norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Contattaci, ti aiuteremo a trovare una soluzione. La consulenza è gratuita. Vai su legge3.it o chiama il numero verde 800 66 25 18.
14: Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 16 da 3 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, coda tra il bivio A1 a 14 Bologna-Taranto e Bassa Moggia. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: che bomba! Skrillex and Boys Noise con Fine Day Anthem qui su Radio Peter Pan. Iniziamo ufficialmente la seconda ora di Rocking nella Sagra. Staremo insieme fino alle ore 17, appunto. Poi vi lascerò con il 90-210, lo sfogatoio con Field Vibes. Quindi ecco, perché si fosse appena collegato, sono semplicemente in sostituzione di Muva. Skrillex, grande artista comunque, vero nome comunque Sonny John Moore, nasce a Los Angeles nel 1988 e da adolescente, per esattezza attorno al 2004, si avvicina al punk e all'emo e diventa il cantante della band From First to Last, che è questo gruppo hardcore statunitense. Quindi all'inizio non è che lo chiamavano Skrillex, il suo nome vero e proprio è nato proprio dal 2006 al 2008, anche perché poi lui, sì, ha iniziato come cantante, ha avuto dei problemi a livello di corde vocali e è andato incontro a diversi interventi chirurgici e quindi è stato anche costretto a lasciare la band. E quindi dal 2006, dopo aver visto un concerto dei Daft Punk al Coachella, si innamora della musica elettronica e inizia a produrre i suoi primi brani. E quindi da lì poi nasce il suo vero nome Skrillex. Insieme alla musica, però, pensate un pochettino, arriva anche un look impossibile da non riconoscere: il suo grandissimo taglio di capelli, questi capelli lunghi da una parte rasati, da una parte mezzi rasati, insomma un look abbastanza strano. E il celebre, com'è che si chiama? Undercut asimmetrico, esatto, e che poi dal 2010, insomma, va virale anche per il suo taglio di capelli. E pensate che, a proposito di tagli di capelli, dall'1 di settembre, sempre lì in America, quindi da Los Angeles andiamo a New York, è entrata in vigore una legge che vieta ai parrucchieri di rifiutare i clienti in base al tipo di capelli, perché poi sappiamo benissimo che arriva quel cliente rompimaroni che ti chiede un taglio che tu non riesci a fare. Ci sta che poi se ne vada fuori dalle balle, ecco. Però ecco, a New York è uscita questa legge qui che tutte le clienti devono essere trattate allo stesso modo. Poi sì, dipende anche dal taglio, anche perché diciamo, cioè, una formazione importante serve, perché ogni tipo di capello richiede tecnica, strumenti, attenzioni diverse, e alcuni sono un po' più complessi da gestire rispetto ad altri, come il taglio di capelli di Skrillex, mi viene da dire. 16.09, nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, non

Che poi in realtà non si chiama Barry Can't Swim, ma Joshua, no, Spence. Però lui ha detto, vabbè, mi metto questo nome qui un po' così per scherzare. Barry Can't Swim, dance, dance, dance. Danziamo, danziamo con la musica di Barry Don't Swim. Ma fortunatamente, vabbè, a parte che abbiamo capito che non sai nuotare, ecco, questo poco ma sicuro. Ma fortunatamente non sei stato invitato ad un matrimonio thailandese, no? Perché poi sappiamo, no? Cioè, speriamo anche che questi matrimoni siano finiti, perché poi la gente si sposa sempre ad agosto, hanno rotto le balle, sotto i 40 gradi, ma non siamo gli unici, eh? Non è che solo noi italiani ci sposiamo solamente ad agosto.

un metro d'acqua, ok, all'interno della chiesa, però hanno detto vabbè, noi ci sposiamo lo stesso. Molto bello, molto bello, però in questi casi noi diremmo sempre sposi bagnati, sposi fortunati, anche se mi viene da dire quasi annegati, visto che l'acqua appunto era alta quasi un metro. Che poi poverini, porca miseria, non avevano anche altre soluzioni, altre scelte, anche perché dopo che hai pagato il catering, la location, cosa fai? Annulli il matrimonio? Col cavolo.

Artista francese che pubblica questa canzone che si chiama Malagé, Move Joe, qui su Radio Peter Pan. Un artista rapper originario del Congo, poi, che è cresciuto in Francia. E pensate che proprio il suo nome d'arte significa letteralmente cattivo, cattivo ragazzo. Cattivo ragazzo, secondo me, sapete perché? Perché nel tempo ha avuto dei grandi litigi con il calciatore sempre francese Mbappé, no? Non sono amici, ma tra i due c'è sempre stata una storia particolare, iniziata con una critica, poi finita sempre con una certa pace. Cioè, ecco, questo succede sempre, tutto è bene quello che finisce bene. Pensate che tutto è iniziato dopo l'eliminazione della Francia dagli mondiali del 2020. Mouva Joe, ok, sto artista francese, all'inizio della sua carriera, insomma, pubblicò una canzone molto critica nei confronti di Mbappé, che poi la canzone ovviamente è esplosa su TikTok, è diventata virale, poi è stata rimossa, perché poi lui ha detto scusami, non volevo offenderti. Quindi nel marzo del 2026, appunto quest'anno, il cantante è tornato sull'episodio, insomma, su quello che era successo negli anni con Mbappé, e ha chiesto pubblicamente scusa, definendo quella canzone un errore di gioventù, sai, no? Per farti un po' di hype all'inizio succede sempre che gli artisti devono farsi notare, e cercano in tutti i modi di farlo, ecco, anche con le canzoni in cui si dissano tra altri artisti. A quanto pare poi Mbappé ha anche accettato le sue scuse. Ad agosto del 2026, infatti, il calciatore ha utilizzato proprio la canzone di Mouva Joe, Malagé, come musica per un suo post su Instagram dedicato alle vacanze. Quindi dai, è finito tutto a posto, sono di nuovo tornati amici, e basta, tutto bello quel che finisce bene, più o meno.

Perfect qui su Radio Peter Pan. Concludiamo un'altra nostra mezz'oretta assieme. Torniamo tra pochissimo perché adesso siamo stati in Francia, abbiamo parlato un po' di questo scontro tra Mouva e Jo, appunto tra questo artista francese e questo calciatore francese, ma tra pochissimo continueremo a rimanerci in Francia e continueremo a parlare di Kylian Mbappé, perché a quanto pare hanno cercato di rapirlo. Ne parliamo tra pochissimo. Rocky.

0: abbiamo fatto una raccolta di allergie. Oggi c'è crisi patocchia, per cui dobbiamo un po' fare pandan con questa crisi patocchia che aleggia in questo secondo giorno di settembre, che sembra un martedì, quindi il giorno più brutto della settimana, ma in realtà è un mercoledì. Siamo tutti un po' sfasati, mi sembra di capire, e vorrei lanciare una piccola provocazione che però serve. Hai presente quando sei su una mongolfiera, no? Sei sulla mongolfiera e a un certo punto comincia a mollare giù le zavorre per volare più in alto, quindi lasci andare il peso. Io vorrei fare questo esperimento con voi, visto che abbiamo suonato Perdonami di Orro ed Icy. Io vorrei chiederti una cosa in anonimo, chiaramente. Tu mi puoi dire specificalo, ovviamente, se vuoi farlo pubblicamente lo si fa pubblicamente, una cosa che ti devi fare perdonare. Cioè, ci sarà una cosa nella vita, grande o piccola, che ti devi fare perdonare, di cui ti vergogni un pochettino. Quindi noi siamo la mongolfiera e il peso, la zavorra, è questa cosa che ti devi fare perdonare. Devi decidere tu se vuoi mollarla, lasciarla andare in modo da permetterci di volare assieme, ok? Attendo i vostri messaggi e nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

dimostrami amore. A volte per dimostrare amore basta tornare un po' sui propri passi. E visto che oggi mi sto lasciando guidare dalle canzoni che aprono la puntata, quindi di Orro ed Icy con appunto Perdonami, ho chiesto una cosa molto difficile. Una cosa molto difficile, lo dicevano già dai tempi biblici. Tu guardi la pagliuzza nell'occhio dell'altro mentre non ti accorgi della trave che c'hai nel tuo? Appunto. Quindi una cosa che ti devi fare perdonare, una cosa che ti devi fare perdonare che hai sbagliato. È sempre difficile ammettere di avere sbagliato, per questo vi ho dato la possibilità al 393-7366-240 di dirlo in maniera anonima anche. E si inizia così, si inizia bene ma non benissimo secondo me, perché sicuramente questo è un tema, però sai, è come dire dimmi un tuo difetto, sono troppo buona. Vabbè, ciao Muva, forse un po' scontato, ma devo perdonare me stessa per essere troppo autocritica e pensierosa. Ogni tanto dovrei smetterla di volere il controllo su tutto e lasciare andare un po' di più. Ok, allora, ti è mai capitato, cara ascoltatrice, che questo tuo bisogno di controllo abbia creato dei torti agli altri? Quindi no, chiedi scusa sicuramente a te stessa, eccetera eccetera, ma puoi chiedere scusa a qualcuno che è stato vittima di questo tuo controllo, magari di questa tua cosa. Questo è il piano. So che è difficile, oggi è una giornata da crisi patocchia, per cui potrebbe venire fuori qualcosa di interessante, come per esempio nella canzone novità di oggi che vede Om Nom e Tommy Genesis con la canzone Pressure, pressione. Io cerco di metterti un po' di pressione oggi. Senti

0: cose, si scoprono cose molto prima degli altri. Attenzione, ogni tanto bisogna dirlo, perché sono da solo in programma, ci sono programmi che hanno 15 persone dietro, io sono da solo e nessuno me lo dice, capito? Ogni tanto devo ricordartelo io, devo farlo artigianalmente. Piccolo off topic.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma la mattina io ogni tanto, due volte, sono passato a salutare Edo e Andre.
0: Sì.
1: Suonando il clacson.
0: Mm.
1: Giù dalla strada, sì. E loro apro una finestra e mi danno un saluto. Ma se passo tra 5 minuti e suono,
0: ok,
1: mi saluti?
0: Sì, certo.
1: E sei sempre dalla finestra dove fanno loro la mattina?
0: Sempre quello.
1: Ciao,
0: sempre quello lo studio, sì. Allora dipende poi se sono in onda cosa sto facendo. Appunto, loro sono in due, hanno la possibilità anche uno di sganciarsi e l'altro di rimanere al mixer. Però tu passa, suona, che appunto cercherò di salutarti, caro amico. Però non ci concentriamo su questo, ma su una cosa che ti devi fare perdonare. Ciao Muva. Io un paio d'anni fa ebbi un unico fugace incontro con un uomo con cui sono finita a letto. Scoprì in seguito che era e continua ad essere sposato e mi sono sentita una merda infinita nei confronti di quella donna che lo aspettava a casa. Da donna ripetutamente tradita ho pensato per settimane se confessare tutto o no. Sento di dovervi farmi perdonare per questo e salvare lei dallo schifo di uomo che si è sposata. Molto bene, molto bene. Allora noi non possiamo dare le generalità in onda di quest'uomo, però immagino la sensazione di colpa che tu puoi avere provato con una cosa del genere. Oggi in chiave anonima 393-7366-240 sei sulla mongolfiera di Radio Peter Pan, hai delle zavorre che puoi mollare, che puoi lasciare andare per volare più in alto, e queste zavorre si chiamano cose che ti devi fare perdonare.

0: Radio Peter Pan, allora io vi ho chiesto una cosa che vi dovete fare perdonare, cioè un torto che avete fatto a qualcuno, e posso dire che siete abbastanza paraculi, perché anche sulla storia che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, dice un paio di anni fa ebbi un unico fugace rapporto sessuale con una persona impegnata, ma io non lo sapevo, in realtà la persona brutta è lui, cioè non fate mai la figura delle persone brutte, e in realtà tutti sbagliano. Tutti sbagliano, l'importante è voler rimediare. Io ti sto dando questa opportunità al 393 7366 240. Allora, comunque, lei ha aperto, diciamo, questo spazio confessioni dicendo: sono andata con uno che era sposato ed è tuttora sposato, per cui non so bene che cosa fare, non so bene se appunto dover dirlo alla partner con che schifo uomo sta.
1: Casa, non dire niente.
0: Senti la voce dell'omertà, senti la voce della colpevolezza, e poi.
2: Ciao, va.
0: Ciao.
2: Senti, io sono l'uomo con cui sono stato a letto con la ragazza che ti ha messaggiato prima.
0: Sai che non lo so.
2: E volevo dirti che niente, fra me e la mia moglie è già finito, quindi se la ragazza di prima vuol fare un remember, se... che mi chiami. Ciao, va, saluto tutti.
0: Allora, lei conoscerà sicuramente la voce di chi, della persona con cui è stata a letto, per cui chiediamo a lei: è lui o non è lui? E poi eventualmente scambiamo i contatti nel caso. Silva Bumpa con On Tonight.

0: una qualche colpa, una cosa che ti devi fare perdonare. 393 7366 240.
1: Muva nella casa.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.

dal 2010 Inna con Hot, questo Radio Peter Pan. Ultimi 20 minuti di Rocky nella sagra, poi terminiamo, le 17 vi lascio in pace, vi lascerò con il 9210, lo sfogatoio, Feel the Vibe, e domani tornerà Muva, quindi non vi preoccupate, perché se vorrete essere sessualizzati dovrete aspettare almeno fino a domani. Nella scorsa mezz'ora abbiamo parlato però di questa lite che c'è stata tra l'artista francese Mouvageau, che ha pubblicato appunto Malagé, e il calciatore sempre francese Kylian Mbappé. Sono entrati un po' in litigio, insomma, però poi tutto risolto, non vi preoccupate. Non è tanto stato risolto però il caso di Kylian Mbappé, perché a quanto pare, secondo quanto riportato da Le Parisien, quindi a questo quotidiano francese, la polizia francese avrebbe arrestato un ragazzo di 18 anni, così chiamato Lester Z, ecco, così lo chiamano, già detenuto per altri reati, quindi sospettato di aver organizzato diversi possibili sequestri. Aveva una lista gigante nel telefono, perché poi ovviamente gli hanno anche controllato il telefonino, 26 persone nella sua lista, persone da rapinare, e c'era anche appunto Kylian Mbappé. Però è salvo, perché alla fine poi non gli hanno fatto nulla. Ma c'è un dettaglio particolarmente inquietante, perché secondo gli investigatori il giovane avrebbe continuato a organizzare il presunto piano direttamente dal carcere, quindi praticamente questo è un esperto, però al momento si parla di accuse, di ipotesi investigative, quindi tranquilli, Mbappé lo vedrete ancora al Real Madrid a segnare ancora un sacco di gol. Sicuramente poi il carcerato, questo diciottenne, avrà visto la foto di Mbappé, avrà visto il suo conto in banca, ha detto: ahi, che vedo un ragazzo grassioso, molto

0: Alan Walker con Heartbreak Melody, qui su Radio Peter Pan. Prima di salutarci però vi raccontiamo un paio di eventi sempre targati Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per esempio, siamo media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna dall'1 al 7 di settembre. Sappiamo, ormai è cominciato da due giorni, però noi appunto siamo media partner. Quindi, 36esima edizione tra tradizione, gusto e spettacolo. Sfida tra contrade, piatti tipici, concerti, DJ set e la storica sfilata. E tantissimi eventi di Radio Peter Pan. Per esempio, saremo presenti sempre là sabato 5 settembre dalle 19 per la Peripalio con Sister Gloria. Poi dalle 22 il Pink Power con Strafide Cico, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con Crew e Pink Bear. Poi sempre sabato 5 settembre però avremo anche un Peter Pan Impatto all'antiche Sagre de Campanellis a Nimis in provincia di Aldin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Fedro. Ultimo appuntamento di sabato 5 settembre Peter Pan DJ Set, settembre latisanese alla Tisana, sempre in provincia di Udine, dalle 19.30 in console da VJ e Fede. Invece domenica 6 settembre saremo sempre il Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna e dalle 19 la Peripalio in diretta con Marco Boff e Alice Fassina, e dalle 22 la notte da supereroe con Peter Pan 2000 Heroes in console, Marco Baxo, i remix Edo e Andrea Nordio, e poi ci sarà l'ex Serafo e Rocky per darvi un po' di spinta in più con l'animazione stile anni 2000. Poi Radio Peter Pan è media partner dell'ottava edizione della Montebelluna in rosa. Domenica 20 settembre torna Montebelluna in rosa la corsa e la camminata di 5 o 10 km a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Le iscrizioni sono aperte al sito montebellunainrosa.it, quindi potete iscrivervi là. E poi per maggiori informazioni che riguardano insomma gli eventi di Peter Pan, consultate sempre le nostre pagine social, Facebook oppure Instagram, o direttamente al sito peterpan.it alla sezione eventi.

Puntata limited edition di Rockin' la Sagra, ci risentiamo domenica con l'happy ending parte 2 dalle 10 alle 13. Vi lascio con il Peter Pan 9210, Lady Ellen e Maxwell. Ciao!

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: Il giovedì dello sfogatoio che sa di mercoledì sta per iniziare, quindi pronti a sfogarvi come sempre, mandate i vostri audio al 393 7366 240.
0: Radio P.

0: squadra del fantacalcio.
1: Non mi ha mai appassionato molto il fantacalcio.
0: Ho visto, mi è apparso un sacco di gente che sta facendo.
1: È periodo.
0: Il mio algoritmo mi ha fatto vedere un sacco di persone che fanno il fantacalcio.
1: È periodo.
0: Proprio riunioni, cene.
1: Sì,

0: lo fanno così in tanti, che vuoi che non ci sia una donna.
1: Non mi è mai
0: a me, adesso che ci penso neanche io, però.
2: Questo io ho visto un sacco di storie di persone che si radunano, fanno proprio la cena, riunione, e tutti col computer portatile.
0: Forse perché le donne non capiscono nulla di calcio?
3: No. Cosa hai detto?
2: Come tu capisci poco di pallavolo, per dire, cioè il senso.
0: Ma infatti non faccio il fantapallavolo.
2: Lo so, però sono ognuno il suo.
0: Donne, fate il fantapallavolo, dai.
2: Ma magari esiste,
0: ma
2: non
0: magari
2: lo sappiamo,
0: sì, magari non lo sappiamo.
2: Vabbè, 393-7366-240, date anche di sfogo traffico, ma date soprattutto di tanti, tanti sfoghi.
0: Molto bene, il primo audio della serata, amici, è rivolto ai lavoratori che hanno un contratto da metalmeccanici, ok?
2: Sì.
0: Lui fa questa domanda qua.
4: Ciao a tutti, buonasera. Volevo chiedervi se anche a voi il datore di lavoro ha concesso il welfare 2026. Parlo dei metalmeccanici con contratto industria, perché dovrebbero averlo ritirato ancora a fine febbraio.
0: Se parlavamo di chimica ci capivo di più.
2: Anch'io.
5: Attenzione, no.

0: Salutiamo la Susi, lei fa il fantacalcio.
1: Vedi? Ciao Susi.
0: Sono le donne che lo fanno.
1: Anche lui stasera fa il fantacalcio. Probabilmente litigherà con due o tre amici, sicuro.
2: Oh, che bello sentirvi, Max o Fedro. Mamma mia, se siete mancati questo pomeriggio di ritorno da lavoro. Sentire solo la mattina lui che mandava canzoni un po' vuoto di passione.
0: Ho capito, dalle 6 alle 7.
2: Una tristezza nella malinconia e nella solitudine. Parlato di fantacalcio, sì, è proprio periodo. Stasera ce ne ho uno. Auguratemi buona fortuna.
1: Vabbè.
3: Lololo.
0: Che poi non si vince niente, solo la soddisfazione di
1: aver puoi mettere dei soldi in palio anche.
0: Ah sì?
1: Certo, ognuno. Ah. Sì, sì, puoi anche farlo. Allora, amico che ha chiesto del welfare per i metalmeccanici, la prima considerazione è questa qua.
4: Buonasera Peter, sì, rispondo al ragazzo, era obbligatorio entro fine febbraio. 250 euro minimo di welfare per il contratto nazionale di categoria metalmeccanici industria.
1: Faccio finta di capire, cosa che invece non è. Attenzione amici, perché stiamo per parlare delle auto Euro 5 e visto che ottobre si avvicina, lui vuol sapere.
5: Primo audio della serata.
6: Io volevo sfogarmi un attimo su una cosa.
1: Vai.
6: Ottobre arriva,
1: sì.
6: Con gli Euro 5 come siamo messi? Dobbiamo vendere tutte le macchine? Poi dove le mandiamo? Nelle Marche, in Toscana, in Umbria, in Calabria.
1: Perché a ottobre che gli succede agli Euro 5? Sono fuori.
0: Non potrebbero circolare nei centri di
1: abitati, nei centri storici.
0: Centri storici, sì. Però di una certa dimensione. Cioè, nel senso, a Resana forse l'Euro 5 può ancora passare.
1: No, la domanda è: ma Resana ce l'ha al centro? Quello è.
0: Sì,
1: Resana ce l'ha al centro.
0: Un semaforo.
1: Radio Peter Pan. Ma in piazza Resana fanno dei folpetti.

0: Non ho capito.
1: Te lo ricordi?
0: Chi?
1: Sì, te.
0: La domanda qual è?
1: Qual è?
0: Tre... Ciao Monichina!
1: Tre anni fa, ti ricordi?
0: Ciao Monichina!
1: Frequentavi le 18 anni e li portavi.
0: Non era 18, era 24, dai, smettila.
1: Era 24?
0: Era 24.
1: Sono 24. 18.
0: Va bene, e molti amici questa sera litigheranno.
2: E andiamo a prendere queste casse di birra che ci aspetta una grande asta di fantacalcio stasera. Lolo.
0: Parlando del welfare per chi ha il contratto da metalmeccanico.
3: Ciao Radio Peter! Per me sta parlando di 250 euro di welfare che devono essere dati, mi pare, entro febbraio, ma ho veramente capito poco di quello che ha chiesto, però se l'ascoltatore rimanda la delucidazione riesco a rispondergli. Ciao Radio Peter, Pedro si è messo una posizione con sta cosa delle donne. Mamma mia!
0: Si scherza, dai.
3: C'ha voglia di litigare stasera,
0: Si scherza.
3: Dai, forza Inter sempre. Un bacio a Piero Ausilio, sei stato un grande per noi. Un grande.
0: Ciao Pierino, lololollo.
1: È andato via Piero Ausilio.
0: È andato via dopo 30 anni di Inter, andò via Piero Ausilio. Ce ne faremo una ragione. Adesso lui invece ce l'ha con i clienti, rompi coglioni, sentiamo perché.
4: E allora hanno sorpassato il limite ormai sti clienti, cazzo. Oggi hanno ordinato, anzi ieri, delle cose per non dico il nome, per dei box doccia, e hanno detto non è che potete farmeli per dopo domani perché non abbiamo niente da fare, e così mando i ragazzi a montare. Cioè sono cazzi nostri, credete, non avete roba da fare. Cioè no, devo mollare tutto per fare quelle cose lì ordinate due giorni fa, che di solito vanno in consegna dopo 10 giorni, ma siamo alla frutta.
1: Ha chiesto un piacere, ogni tanto un cliente lo può anche accontentare, no?
5: Peter Pan.

0: Il fantacalcio amici selvaggi in Friuli Venezia Giulia si fa.
1: Ma che fantacalcio, che costo caldo qua, è tutto un fantafrice.
0: Fanno il fantafrice in Friuli Venezia Giulia.
2: E che a proposito del caldo c'è un allarme da parte dell'ONU, si dice che il Niño, che sarebbe questo anticiclone globale, creerà grossi problemi al nostro pianeta. Dicono che il pianeta sia in pericolosissimo.
0: Si è diventato green.
2: Ma insomma non è qualcosa, è proprio il TGCOM pubblica i vari siti di informazione. Quelli tradizionali, no? Non gruppi su Telegram.
0: Siamo sicuri?
2: Certo.
0: Va bene, amico, che ti lamentavi dei clienti?
3: Ciao Peter, rispondo a quello che si lamenta dei box doccia dei clienti, che dopo due giorni ovviamente, se sono anche disponibili, meglio, perché manda avanti gli operai a lavorare. No, ma non c'è voglia di fare un cazzo, Lavora, zingaro, lavora. Dai, su, prendi le manine, costruisci.
0: Lololo. E a proposito di questi audio un po' nervosi, lui vi trova molto stressati, amici,
4: C'è un sacco di gente stressata.
2: Eppure,
4: in giro, che ha molti fastidi, che deve per forza dire sempre il suo.
0: Quello è vero.
4: E è sempre incazzata col mondo. Ma che fastidi avete? Rilassatevi, ragazzi, intanto. O se no iniziate a drogarvi, fatemi un piacere.

0: di welfare?
1: Rispondo al ragazzo del welfare. Nel metalmeccanico industria il welfare di, se non sbaglio, 250 euro all'anno è obbligatorio, proprio per contratto nazionale, mentre negli altri, nelle altre sigle sindacali, nelle altre metalmeccanico, quindi per esempio l'artigiano metalmeccanico non ha il welfare, o meglio, non ce l'ha il contratto, è facoltativo, scelto datore di lavoro. Comunque in teoria il welfare viene deciso a fine anno e poi viene erogato i primi dell'anno successivo.
2: Ma tu non prendi, ce l'hai il welfare?
0: No, no, non ce l'ho, no.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Com.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Un saluto a tutti, belli e brutti.
1: Un po' vintage come saluto, eh?
2: Mamma mia, sei vintage.
1: Un po' vintage bello, come saluto, però lo apprezziamo, grazie mille.
2: Beh, il giovedì dello sfogatoio è il giovedì vintage,
1: è vintage,
2: no?
1: Vintage giovedì,
2: non lo sapevo. Così, ragazzi, dovete parlare con un linguaggio obsoleto il giovedì, perché il giovedì è vintage.
1: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, come sempre, se avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto girare le palle, una notizia che vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. E visto che prima un ascoltatore vi ha trovato stressati e ha consigliato l'alternativa di drogarsi.
2: No.
1: No?
2: Ah, sì, l'ha detto.
1: Sì. E niente, stiamo per dire uno che solitamente lo è abbastanza stressato.
3: Buonasera selvaggi, a quel selvaggio che ha detto che siamo tutti stressati, se mi facesse la cortesia di darmi il nome del suo spacciatore, perché lo vedo avanti forte coi lavori, sarei contento, così mi drogherei come si sta facendo, come si sta drogando lui.
1: Amici trattoristi, questo è periodo, eh? E la signorina.
2: No, il vino vi piace poi.
1: Basta con sta storia.
2: Vi piace poi il vino, eh?
1: L'avete fatta incazzare, va bene?
0: Cazzo di maroni, i trattori pieni di balloni. È 3 ore che ci sto mettendo a fare 2 metri in macchina perché andiamo ai 20 all'ora. Per non parlare poi delle persone che non lo superano

0: signorina che si lamentava dei trattori, le arriva questo consiglio.
1: Attenzione. Ciao selvaggi, rispondo alla signorina che si lamenta con i trattori.
0: Sì.
1: Il pedale dell'acceleratore a destra, l'indicatore della freccia è in alto a sinistra e supera, non è difficile. Lololollo, buona serata.
0: Lololollo, vuoi però se davanti dietro al trattore ci sono quelle due macchine che non superano, la signorina che fa? Azzarda un sorpasso? Mi sembra...
2: Il sorpasso azzardato lo devi fare se ti senti sicuro, se no è meglio non farlo.
0: Il sorpasso azzardato, che consiglio hai dato? Chiedi scusa, dai.
2: No.
0: Così azzardato non si fa, il sorpasso azzardato non si fa mai.
2: Azzardato in senso, cioè un sorpasso lo devi fare quando c'è la linea, non c'è la linea continua.
0: Bravo.
2: E sei sicuro di poter superare, perché se uno supera non è sicuro,
0: rischia di
2: fare danni. Ragazzi, ora vi sottopongo ad un test. Dovete riuscire ad ascoltare questo messaggio senza ridere.
0: Ma siamo Andrea? No, dai.
2: Sì,
0: è inascoltabile.
2: No. Mettilo fino a quel punto là. Adesso voi sentirete la voce di il nostro ascoltatore Andrea.
0: Ma un tuo amico, perché dici ascoltatore?
2: Un mio amico Andrea, e ne vado fiero, va
0: bravo,
2: bene?
0: Fai bene.
2: Dovete riuscire, adesso mettetevi seri, cioè forzatamente mettetevi seri e dovete riuscire a rimanere seri fino alla fine del messaggio.
0: Io nel frattempo mi tolgo le cuffie perché l'ho già sentito una volta, mi basta e mi avanza.
2: Vai.
3: Statemi fare girare il pane, lo state, sempre perfetto.
0: Mamma mia.
3: Perché schei e la benzina che aumenta, meno male che almeno le troie.
0: Dai, vai a fanculo Andrea, dai, vai a cagare, dai. Dai.
2: Ma non è quello che dice.
0: Dai.
2: Ma no, non ti fa ridere la voce.
0: No.

0: Buonasera selvaggi.
1: Buonasera.
0: Il problema non sono i trattoristi, sono i rincoglioniti che sono dietro ai trattoristi, che hanno spazio per poter sorpassare il trattore, perché loro col trattore stanno lavorando e non lo fanno. L'anima degli mortacci sua.
2: Vostra, vostra, l'anima degli mortacci vostra.
3: E quindi
2: sua.
3: È sempre colpa dei troppo prudenti. AKA no. Rincoglioniti?
2: No, no, io non condivido questa tesi. Amici stressati, e lui in maniera un po' volgare poteva dirlo meno, però il consiglio antistress, che è anche giusto, è questo qua.
4: Ciao selvaggi! Ma quali stressati, ma scopate di più tutti quanti, che lo stress passa, la bella sborata.
3: Allora, meglio questo di andare di fronte alla fredda.
4: Rilassati come non mai.
3: Era meglio questo di Andrea di Fontana Fredda?
2: Qualunque audio è meglio di Andrea di Fontana Fredda.
3: Ma no, tutti sbagli. Andrea di Fontana Fredda dona il sorriso, e che a tu chi? Non lo capisci. Basta ascoltarlo, basta sentire la sua voce.
2: Il problema è proprio che lo ascolto, guarda. Allora, inizio quartino, chiesto cosa vi ha fatto incazzare, con chi avete avuto a che fare, chi vi ha fatto girare le palle. La signorina prende la palla al balzo e ci racconta cosa gli è successo.
5: Ho appena avuto un'esperienza che mi ha fatto incazzare, ma proprio adesso sto contando lo sfogatoio.
2: Vai.
5: C'era questo dietro di me che mi voleva così tanto superare che ha creato una seconda corsia nella mia stessa corsia, provando a superarmi, e bene, almeno non ho fatto un incidente.
2: Lololo.
3: La signorina è una troppo prudente.
6: Radio Peter Pan.
2: Prudente. Girls be looking like Debbie Fly. Pencil to be walking down the street in my new freak. Yeah.

0: avverto che se puzza vai in Marilù tutta la fino alle 19:30, ti avverto, faccio il programma da solo.
1: Tu confondi il rumore dello
0: no,
1: con le puzze.
0: Io te lo dico, se la tua scoreggia puzza,
1: non puzza,
0: visto che c'è l'aria condizionata, siamo chiusi,
1: certo,
0: se puzza vai a Marilù fino alle 19:30.
1: Avrebbe già puzzato.
0: Lascia fare.
1: Avrebbe già puzzato.
0: Hai 2 minuti di tempo.
1: Lo sgabello non.
0: In questo intervento.
1: Non fa rumore.
0: Sì, sì. Se al prossimo intervento non sentite Baxo, ascoltate Marilù, mi raccomando.
1: Ma non credo proprio.
0: Occhio, amici,
2: Ho un dubbio amletico, ma è più buono la cioccolata o va più forte il treno? Lallo?
1: È un dubbio amletico.
0: Ma non ha un nesso, però non l'ho capito io.
1: Lo so, non è facile da capire, ti devi impegnare per capirlo questo.
0: Va bene, amici, io questo fine settimana, sabato proprio, sarò con il DJ Maxwell
1: alla sagra dei Campanellis di Nimis.
0: Esattamente, e lui mi fa questa domanda.
3: Pedro, in vista della tua prossima trasferta in Friuli, hai imparato qualche vocabolo nuovo di friulano?
0: Anche no.
3: Facciamo un breve ripasso.
0: Anche no, grazie.
3: E ul bighe, no chiavei, lololollo.
0: Lololollo.
1: Questo è facile.
0: Questo è facilissimo.
1: Più bighe, no chiavei.
0: Sì, sì.
1: È quello che dicono le donne, ci vuole più e meno capelli.
0: Non si è capito, o lo dici bene o non si è capito.
1: Okay, vai.
0: Va bene, parlando di trattori, non lamentatevi oggi, perché una volta i trattori, però dopo gli rispondo.
4: Ma c'è ancora chi si lamenta dei trattoristi del periodo? Cioè, i trattori adesso fanno 60 all'ora con i rimorchi dell'uva. Pensa che una volta arrivavano a 30 all'ora.
0: Era meglio.
4: E dovevi stargli là piazzati in coda che non si smuovevano mai. Almeno adesso corrono il doppio.
0: Se uno va a 30 all'ora lo superi agile, se uno va a 60-70 all'ora già è diverso.
1: Allora, io credo che il trattore, correggetemi amici trattoristi, agricoltori, un trattore col carico pieno.
0: Vabbè, no, ma parliamo di
1: trattori. Non va a 60 all'ora.
0: In generale.
1: Ma non va a 60 all'ora col carico.
0: Sono anche cambiate le dimensioni. Mio nonno aveva il trattore che era grande come la mia macchina.
1: Vabbè.
0: Adesso sono dei trattori che sono abnormi.
1: Però comunque non vanno a 60 all'ora col carico, dai. Cioè, magari senza carico sì.
5: Peter Pan,

0: ho capito solo lololò, le mandi.
1: Beh, era quello che contava, non ha detto altro, eh.
0: Va bene, amici, parlando di sorpassi, lui dice una cosa giusta, e quindi attenzione, ascoltatelo.
2: Beh, signorina, lascia che le dica che è meglio non supinino, perché la maggior parte delle persone non sa guidare. Supera da cani.
0: Non ha tutti i torti.
2: Anzi, metti un cane al volante, probabilmente molto molto meglio.
1: Ah sì?
0: Beh.
2: Dopo van a fare disastri, incidenti, dopo lei non si muove più, no, no, no, per carità. Lolololo!
0: No, no, no! Allora, amici, stiamo per sentire un trattorista, che è un trattorista, vabbè, che ce l'ha con i trattoristi di oggi e ci spiega per quale motivo.
1: Con i giovani trattoristi.
0: Senti, senti.
3: I trattoristi sono tutti pezzi di merda, perché quando si accorgono che
0: non era questo qua, lo sentiamo qua.
3: Dietro di loro c'è una coda di 20 macchine, si divertono, gli piace, e quindi vanno piano, e quando hanno possibilità di mettersi in parte e far passare tutti, non gliene frega niente, continuano ad andare avanti e si divertono a vedere lo specchietto, una coda che da 20 passa a 30 macchine.
1: Ma non è vero, non sono tutti così, dai.
0: Beh, non tutti, ma se vogliamo fare una percentuale.
1: No, no, è bassa, bassa.
0: Questo è il trattorista che ce l'ha con i trattoristi di oggi.
4: Ragazzi, io ho fatto il trattorista per qualche anno, ma quando ero in strada col trattore, se creavo file, mettevo la freccia, mi accostavo dove era possibile e facevo passare le file. Così funziona. Solo che i trattoristi di oggi sono tutti ragazzotti appena di patente. Allora
0: sì, però magari abbassi la radio quando lasciano audio è meglio. E comunque, se hai notato, i trattoristi di una volta avevano l'R moscia, oggi no.
5: Peter Pan.
1: Una volta avevano l'R moscia.
0: Eh sì, hai sentito. Allora.

0: Però amici trattoristi, cioè io vi metto anche in onda però.
1: Ciao a tutti i Peter Paniani. Comunque vale che io sono un trattorista. Senza trattori ragazzi non si mangia, eh. Ci vogliono anche i trattori. Ciao Barcaro.
2: Come mangi?
0: E senti
2: come mangi se loro non trasportano i cereali? Come mangi?
0: E senti quest'altro.
2: E la frutta, senti, e l'uva.
0: Senti quest'altro.
3: Tutti i ragazzoni.
4: La cosa bella che c'è anche un detto del sommo poeta Fabio Rovazzi, contrattore intergenziale, andiamo a comandare.
0: Mamma mia.
4: Ciao amici di Radio Peter Pan.
0: Trattoristi.
5: Ma che ha detto di male?
0: No, niente, c'è, cioè uno però dice che il contrattore va in tangenziale a comandare.
5: Ma è la canzone.
0: Sì, ho capito, ma lui la fa uno stile di vita.
5: Sei acceccato dai trattoristi stasera.
0: No, beh, si sa che io non amo, va bene. E che volevo, questo qua. Allora amici, carico o non carico?
6: Carico o non carico, amici di Peter, 40 all'ora è per l'Italia, 40 all'ora, vuoto, carico, fate all'ora. Quello che volete, sopra i 40 sono multati.
0: Sì.
5: Quante macchine non rispettano il limite?
0: Ma che c'è?
5: Cioè
0: che non possono andare, è per quello che poi magari in rotonda esagerano e si cappottano, si rabbaltano come ci hanno fatto vedere in questi giorni. Ma amici, ci sono problemi più seri per cui lamentarsi, c'ha anche ragione.
7: Lollo, ciao Pedrone, ciao Baxo. Ma invece di lamentarvi con i trattoristi che alla fine stanno a lavorare,
5: vero?
7: Lamentatevi quei fide madre ignota,
0: mignota,
7: che ancora usano il telefonino con la mano, parlano, sembrano che stanno a comunicare con la luna. Tacci vostri e di chi non ve lo dice, che ve se possono mossare le mani. Ciao Pedro, forza Lazio.
0: Sempre forza Lazio.

0: fa un'osservazione giusta.
1: Buongiorno. Vai. Banda di mattacchioni chiamati selvaggi.
2: Mattacchione.
1: Buonasera ormai.
0: Vintage.
1: Io non ce l'ho su con i trattoristi, perché alla fine della fiera loro fanno il loro lavoro e ci danno a mangiare a tutti. Ma la cosa che a me dà fastidio dei trattoristi è che guidano trattori pesanti con rimorchi che portano come un bilico al giorno d'oggi, come un autotreno, come un auto articolato, e a loro basta la B.
0: È così.
2: A loro basta la B, punto.

0: avuto una crisi personale.
1: Capito? C'è il giovane, c'è vent'anni.
0: La crisi quando arriva, arriva.
1: Era partito bene, ma quelle due o tre canzonette che cantavano.
0: È andato tutto in crisi. No, sul serio, ha avuto una crisi.
1: Vabbè, finito.
0: Terzo, no, finito, ho rifatto qualcosa, mi sembra, di recente.
1: Sì, ma non...
0: lo so, gli artisti, siamo così gli artisti.
1: Certo,
0: cosa vuoi?
1: Certo, certo. È che tu hai fatto la prima settimana di Sfogatore nel 2005 e dopo niente.
0: Magari. Terzo quartino selvaggi dello sfogatoio, se siete incazzati con qualcuno o con qualcosa, 393-7366-240.
1: In crisi.
0: Sono ancora in crisi.
1: Ancora in crisi.
0: Se volete sfogarvi insieme a noi, riprendiamo con un trattorista che ce l'ha anche con gli automobilisti. Non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però.
2: Ma che problemi hanno sta gente con i trattoristi? Ti fai giù di strada e non ti sorpassano. Ma poi vogliamo parlare del casino che fate voi? Buttate fuori la roba dei finestrini, abbiamo i fossi pieni di immondizia, fate schifo.
0: Hai ragione, ci
1: c'è
0: sono
1: gente che lancia proprio il sacco. Ma quelli che lanciano il sacco dell'immondizia nei fossi.
0: Sì.
1: Ma io mi chiedo una cosa.
0: E come li becchi?
1: Sì, ma perché lo fanno? Per liberarsi dall'immondizia? Ma no, perché ci sono i luoghi pubblici dove
0: ma
1: lasciare.
0: Non più, li hanno
1: sì,
0: quasi
1: sì,
0: tutti.
1: Ci sono le isole ecologiche.
0: Difficile.
1: Ma ci sono, vai nei quartieri, nei condomini.
0: Fai prima a lanciarlo. È così, purtroppo è così.
1: Ma io non capisco perché
0: inciviltà.
1: Ma perché non fa? Ma no, ma proprio non è inciviltà.
0: E cos'è?
1: Quello è proprio stato animale.
0: Inciviltà,
1: preistorico.
0: Vabbè. Sapete di chi è la colpa?
3: Il problema non è il trattore, perché il trattore va pianissimo, lo superi in un attimo. Sono i coglioni dietro che non lo superano. Allora, quando hai 10 macchine dietro che nessuno supera, è troppo lungo, è come superare due camion rimorchi.
0: Lololol.

0: tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, lololollo. L'avete. Lei l'abbiamo sentita prima, quella che ha lanciato questo problema dei trattori fanno piano. Gli avete detto, signorino, ma sorpassi, sorpassi.
1: Ragazzi, dite al grande genio che se io ho davanti però 5 macchine, cioè faccio un po' fatica a superare, non sono Schumacher. Non so lui a chi gli ha dato la patente.
0: Lololollo. Si cambia argomento, amici. Lui si parla di telefonini, di smartphone, e non si capacita proprio di questa cosa.
2: Buonasera, Peter Pagnani. Ma mi chiedo com'è possibile che nel 2026 gli smartphone vengono usati solo per stare sui social?
0: Solo per usare i social vengono utilizzati gli smartphone.
3: Non ho detto smartphone, gli smartphone. È diverso lo smartphone. Smartphone.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Sabato 5 settembre, Radio Peter Pan sarà al Palio di Montebelluna con il Pink Power, Steffi De Cicco, Sister Gloria, Francesca Voice e tutta l'animazione Pink di Radio Peter Pan. Saremo con il Peter Pan Impatto, l'antiche sagre de Scampanellis di Nimi, Sudine con Max Lefedro e anche il 7 settembre la Tisanese alla Tisana per una serata molto tranquilla insieme a Davy J e Fede. A base di.
0: A base di?
3: A base di tisana.
0: Bello.
3: Molto bene. Poi invece domenica 6 settembre il gran finale del Palio di Montebelluna con il 2000 Heroes, le più belle degli anni 2000. Ci sarò io insieme ai Remix e a Rocky Festaiolo e l'ex Serafo.

0: Ciao selvaggi, scusatemi, che cos'è uno smartphone? Evidentemente non so, sono fuori dal mondo. Che cos'è? Lololo.
1: Quanto siete padani veramente, mamma mia.
2: Dovete girare un po' l'Italia, se andate a Napoli, ragazzi, lo smartphone.
1: Ve lo rubano dopo un minuto, dai. Quanto siete padani veramente, guarda.
2: Anche te a dire certe cose che te lo rubano dopo un minuto, sei un po' padano a dire
1: ma
2: così.
1: Ma questa è cronaca però, io
2: non è più così a Napoli, dai.
1: Stai scherzando?
2: No.
1: Va bene, il concetto l'abbiamo già sentito da un altro selvaggio, ma...
3: Allora io sono dell'idea che i trattoristi, qualsiasi tipo di trattore guidano, dovrebbero fare la patente, non il patentino, vanno lì 3 giorni di corso, no. Beh, certi trattori sono più grossi dei camion e per guidare un camion ti serve la patente C, non vedo il motivo per cui un trattore che è una roba immensa deve essere guidato da pochi di 17-18 anni, perché mi sembra possono guidarli anche prima dei 18. È ovvio che dopo se uno arriva in rotonda al massimo della velocità e si capotano, stignorri.
2: Perché un trattore si è capottato?
1: Si rabbalta.
2: Sì, ma quante volte i camion fanno incidenti o le macchine fanno incidenti? Adesso perché un trattore si è rabbaltato. Adesso tutti i trattoristi sono uguali. Per un trattore? Ma ogni giorno quante macchine o camion fanno incidenti? Allora quelli? Mi sento di difendermi.
1: Vabbè, difendili.
2: Vai.
1: Allora, parlando di chi lancia la spazzatura nei fossi, secondo me stiamo per sentire una cazzata, però magari è vero, però.
4: Ciao selvaggi, allora le immondizie che sono nei fossi non è la gente che butta le immondizie sui fossi, sono i camion della contadina che quando scaricano i bidoni poi non coprono quello che hanno scaricato, quindi quando corrono fanno un vortice che si alza la spazzatura leggera e va nei fossi.
2: Ma se sono chiusi
1: mi pare una cazzata, però
5: Peter Pan

0: Ma di quando si rabbalta il carico di un trattore?
1: Sì.
0: Sapete qual è, amici?
2: Ciao selvaggi, il problema non è che ha rovesciato il rimorchio, il problema è che sono mancate tutte le bottiglie di prosecco buttate via. Era uva da prosecco, cannaia. Ciao selvaggi.
0: E lui ne sentirà la mancanza di uva da prosecco.
1: Perché,
0: eh?
1: Perché l'ha buttata via? La possono raccogliere di nuovo?
0: Beh,
1: di sicuro non hanno buttato via il carico, quello è poco.
0: Ma
1: sicuro,
0: in mezzo alla strada così lo raccolgono.
1: Perché?
0: Beh, si sarà, se è uva si sarà schiacciata.
1: Qualcosa si è schiacciata, altro no. Ma mica tutto è schiacciato.
0: Comunque, sulla teoria del vortice che fa volare i sacchetti fuori dai camion della spazzatura che finiscono nei fossi.
1: Ma se sono chiusi quelli della spazzatura.
3: Ma se i camion della spazzatura sono chiusi?
4: C'è il vortice, c'è il tornado, siamo nei film di fantascienza, USA. Risata?
1: Il prurimeteo.
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Fatto. Sì, buonasera, sono il colonnello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Lei è in provincia di Alessandria, giusto?
7: Sì.
6: Senta, per le previsioni del tempo di domani, mi potrebbe dire dove si è grattata oggi?
7: Ma vada via il chiuso.
6: Ma come da vada via il chiuso, scusi? Vada via il chiuso, bello.
8: Ok, lì?
6: Sì, buonasera, sono il colonnello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Alessandria?
8: Non ho capito chi è.
6: Prurimeteo, facciamo le previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi?
8: Cosa bisogna, mi dica?
6: Di sapere dove si è grattato oggi?
8: Mi sono grattato un piede.
6: Lei si è grattato il piede?
8: Sì.
6: Bene, allora, prurito al piede. Domani ad Alessandria il bel tempo procede.
8: Ah, va bene. Io non ho bisogno di pruriti, quindi la saluto, buonasera.
6: Noi facciamo le previsioni del tempo, no pruriti?
8: Pronto?
6: Sì, buonasera, sono il colonnello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
8: Non ho capito niente. Allora?
6: Allora le ho chiesto per le previsioni del tempo di domani di dirci dove si è grattato oggi. All'orecchio, al naso, alla fronte, al collo?
8: Sì, che le palle mi sono grattato, che sanno non mi gratto.
6: Ah, lei si è grattato le palle? Bene, allora, prurito alle palle, domani ad Ancona arriverà il temporale.
8: Vuoi consiglio, ma va, lascia perdere, va, ciao.
5: Radio

0: pausa, amici del Vaggi. Anche la signorina, late anche alla signorina la teoria del vortice che fa volare i sacchetti.
1: Ma per favore, ma quello che ha detto che sono i camion della contarina che perdono i sacchi dell'immondizia, ma dai, fatalità, sempre nelle solite viuzze, nei canaletti, lì perdono l'immondizia.
0: Ha ragione.
1: Ma dai, ma che si guardi un altro film.
0: Lolololo, ha ragione la signorina, dai.
2: Molto bene ragazzi, piccola pausa, si torna tra poco.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Transfer Federal Marco 393-7366-240 per lasciarci un audio. E a proposito di audio, vorrei dire direttamente a un selvaggio con cui mi sto scrivendo, mi ha scritto un messaggio, no? Gli ho detto, vabbè, lasciaci un audio così lo sentiamo. Mi ha risposto, non posso perché sto guidando. Poi mi continuo a scrivere e poi mi ha mandato anche una foto. Non faceva prima mandarmi un audio?
1: Sì. È anche meno pericoloso di
0: secondo
1: scrivere.
0: Secondo me sì.
1: Quando
0: scrivi però...
1: abbassare lo sguardo, quando invece mandi un audio puoi anche tenere lo sguardo verso la strada.
0: Secondo me sì, cosa vogliamo?
1: Vabbè.
0: Va bene, cosa?
1: È timido e non sapeva che scusa trovare, ha trovato una scusa sbagliata.
0: Va bene, se un trattore si rabbalta con...
2: Va bene.
0: Con il camion, l'uva, che ci si fa?
2: Va bene.
3: Ma no, Pedro, tanto la spremono, l'uva la possono anche raccogliere.
0: Quindi la raccolgono, siamo contenti di questa cosa?
1: Quella non schiacciata la raccolgono, certo che sì.
0: L'audio che stiamo per sentire parla di trattoristi, non i trattori, di patenti. Si sente un po' di merda, non tutti abbiamo i telefonini che hanno dei microfoni perfetti, va bene? Oh.
4: Allora, selvaggi, io volevo precisare che la patente A1
0: di
4: età 16 anni si possono guidare mezzi agricoli con una massa complessiva, quindi trattore più rimorchio, di 25 quintali. Quindi se vedete qualche ragazzino guidare,
0: c'è nel culo,
4: allora o è fuori legge o ha più di 18 anni e la patente della macchina, però massimo 25 quintali. Trattori quelli grandi con un rimorchio arrivano tranquillamente a vuoto a 100 quintali, quindi non è consentito guidarli a chi ha solo la patente auto.
0: Come si fa a lasciare? Bella. Come si fa a lasciare un audio così?
1: No, che, ma che telefono di merda di... Oppure ha messo il dito davanti al microfono.
5: Attenzione! No.

0: come tanti di quelli che in questo momento lavorano a Radio Peter Pan o in altre radio anche del nostro gruppo o anche in altre radio di altri gruppi, hanno fatto la Peter Pan DJ Academy per corsi di speaker edizione, ma anche per corsi di DJ e vocalist. Potete scegliere, andate nel sito peterpan.it nella sezione Academy e vedete tutto quello che serve per partecipare.
1: Allora adesso, amici, vi racconto questo aneddoto velocissimo, perché dovete sapere, lo raccontiamo per quelli che non sono di zona, che dietro la nostra sede c'è una grande palestra molto frequentata e il parcheggio è quello che è, proprio perché è molto frequentata, qua di fronte a noi c'è un parcheggio enorme. Allora quelli che vanno in palestra spesso parcheggiano qua e poi fanno questi 200 metri a piedi, no? Allora intanto mi affaccio alla finestra e c'è un andirivieni di gente che entra e va dalla palestra. Beh, quelli che vanno in palestra solo perché hanno il buon proposito di settembre si vedono lontano un chilometro, mi fanno una tenerezza. Ne è passato uno qua sotto, sembrava che stava facendo la via Crucis, si capiva che non c'era proprio cazzi di voglia e neanche il fisico da palestra, però il buon proposito lo costringe ad andare in palestra.
0: Si parte sempre da zero.
1: Poveretto.
0: Si parte sempre da zero.
1: Mi dispiace. Va bene, torniamo alla teoria. Prima parlavamo di quelli che buttano i sacchetti da spazzatura nei fossi. Uno ha detto, guardate che spesso volano fuori dai camion perché si forma un vortice. Molti hanno criticato questa teoria, ma invece lui la condivide.
2: Grandi selvaggi, volevo commentare quello che diceva del vortice, che esce la roba. Sì, i mezzi dei ruschi sono chiusi, però c'è da dire che i mezzi che fanno il porta a porta, che prendono le carte, i cartoni, quelle cose lì, sono aperti. Buttano dentro i sacchi oppure vuotano i bidoni con dentro le carte sparpagliate senza sacchi. A me è capitato più di una volta averli davanti e qualcosa fuori gli sgolazza. È vero, quello è vero. Ciao a tutti, buona serata. Lollo.
1: Sacchetti di plastica nei fossi non è possibile, però è vero che quando scaricano la carta molti fogliettini piccoli svolazzano e poi rimangono lì per terra.
0: La carta, si parla proprio di sacchi di munizioni.
1: No, certo.
0: Pieni.
1: Radio P-

0: sono i sacchi nei fossi o i fossi nei sacchi?
1: Eh?
2: Fossi nei sacchi.
1: Perché ha lasciato quest'audio, la signorina?
2: Cos'è il fosso nel sacco?
1: È una cazzata. Possiamo.
2: Però magari possiamo dire che è una cazzata. Più significato. Il tonno vitellato. No, il vitello tonnato e tonno vitellato. Voleva fare.
1: Perché non fai una chat con la signorina? Vi scambiate tutto. La signorina, adesso le giro il numero di Baxo, fate una chat e vi scrivete tutti i giorni, va bene?
2: Se esiste il vitello tonnato, non possono fare anche il tonno vitellato.
1: Ma la stessa cosa. Il programma sta andando benissimo, perché devi rovinare questa puntata?
2: È quasi la fine, voglio mettermi alla base di Fede che farà Feel the Vibe.
1: Sì. E che volevo dire? Ah sì, giustamente riguardo all'aneddoto che ho appena raccontato su chi andava in palestra passando sotto la nostra radio.
3: Ma Fedro, tra tutti quelli che vanno in palestra sorge una domanda: ma c'è figa che passa? Perché questo è il vero problema.
1: Parecchissima, fratello, parecchissima.
2: Ma credo che le palestre siano il luogo più frequentato.
1: Se non trovi la gnocca in palestra, dove la trovi?
2: Anche per quelle belle ragazze che si vogliono mantenere con tutta la muscolatura a posto.
1: Ma quella è madre natura, dai!
2: Anche fino a 25 anni, poi anche loro ci devono mettere un po'.

0: settembre 2006, sì 2006, ciao, facciamo un salto, un back to back al 2006. Dai, sì, si parte tra poco, ci sono le sveglie, buongiorno.
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di svegliarsi, le sei da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da...
11: Iperceramica!
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Svegli indesiderati.
17: Radio Peter Pan.

0: Avete fatto dei dolci sogni stanotte? Oppure magari un po' così? E dai, raccontatemelo, mamma mia, iniziamo un po' sensuali. Stamattina sono le 6 da 9 minuti. Vogliamo parlare di sogni erotici? Vi va davvero di fare questa cosa al 393-7366-240? Dai, prima mettiamo la sigla e ci svegliamo.
1: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Ma sempre io devo alzarmi presto! Un quale radio!
2: Dalle 6 alle 7
3: sveglie indesiderate,
1: un'ora in te.

0: buongiorno. Venerdì 4 settembre 2026. Dai che ci siamo, l'ultimo appuntamento della settimana delle sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan dalle 6 alle 7 e sveglie indesiderate. Com'è? Come siete presi stamattina? Avete fatto dei sogni erotici stanotte? Ma perché stiamo parlando di sogni erotici? Siamo calmi.
1: Buongiorno.
0: Giorno.
1: Ciao fenomeno.
0: Grazie.
1: Buon venerdì Fede e a tutti ragazzi.
0: Buon venerdì a tutti, dai che si avvicina il primo weekend post rientro, quindi il primo weekend di settembre. Che programmi ci avete? Fare dei sogni erotici, non lo so. Vabbè, venerdì 4 settembre, calendario infame, buongiorno, il tuo encefalogramma è da sempre una linea piatta. E fino a qua non ci avevamo dubbi. Io c'ho un ascoltatore di cui mi fido ciecamente, ma proprio al 100%, che mi ha appena mandato un audio che ascolteremo insieme a mia insaputa. Se bestemmi e perdo il lavoro, vengo a vivere a casa tua.
2: Ma quali sogni erotici? Ecco. Il sogno erotico è poter dormire
0: bello,
2: in pace, senza i figli che vengono nel tuo letto. Quello è il vero sogno erotico.
0: Quello è proprio un sogno, soprattutto se c'hai i figli. Un sogno dormire almeno una volta nella vita dopo tanti anni, tranquillo e beato, senza che, come dici te, nessuno che ti rompa i coglioni. I can hear-

0: Joel Curry, Whisper, qui su Radio Peter Pan. Allora, abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora. Io ho fatto la battuta, tipo, avete fatto stanotte dei sogni erotici? E mi dicono, Fede, stanotte no, ma...
1: qualche notte fa mi ritrovavo praticamente sul letto a fare movimenti sensuali da solo.
0: Da solo?
1: E immaginavo una morettina dentro.
0: Hai capito?
1: Dentro il mio letto.
0: Dentro di
1: e
0: te.
1: E quindi di conseguenza mi sono svegliato con i movimenti suoi.
0: Che brutta,
1: su e giù, su e giù.
0: Che brutta immagine.
1: Cazzo, così.
0: No.
1: Vabbè, dai.
0: Col cazzo. No. No.
1: Lasciamo stare,
0: poi soprattutto meno male che non c'hai la foto del profilo, perché dopo che mi hai raccontato sta scena di te che fai su e giù con sta morettina che in realtà neanche c'è, meno male che non c'è la foto profilo, perché guarda, sennò penso non ti avrei mai più visto nella stessa maniera. Radio P-

Paris, Rihanna, This Is What You Came For, dal 2016 qui su Radio Peter Pan è arrivato il momento dei pensieri intrusivi. Cosa sono? Sono delle idee o degli impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, che ti fanno dire forse dovrei farmi vedere da uno proprio bravo. Allora, ieri cercavo un po' delle cosine, no, del passato, e mi sono imbattuto in questa cosina qui che non mi ricordavo. Cioè, insomma, parliamo del dicembre 2002, la prima puntata su Italia 1. Vediamo se te invece questa cosa qui...

10 stagioni. Penso che le signorine impazzivano per questo personaggio qui. Io devo dire, non è che ero così affascinato, ecco, subito i messaggi, wow, che gnocca, altro che Smallville. Beh, devo dire, dai, anche le signorine non erano male a quei tempi. Ah, ci hanno rovinato l'infanzia a tutti. E tu te lo ricordavi?

0: faccia bene. No, non lo ricordo questo Smolf.
1: Aia.
0: Dopo vado a googolare, vediamo che programma era.
1: Ai, non ti ricordi Smallville? Ma in realtà è una cosa abbastanza nota. Cioè, è una serie TV che racconta la storia di un giovane Clark Kent, Superman, però tutta la parte prima che lui diventi Superman. E questa cittadina di Smallville, appunto, in Kansas, e racconta tutta la sua adolescenza. E a proposito di Smallville, c'è Roberta che dice: ciao, come no, certo che me lo ricordo. E ho ricominciato a guardare la stagione, se non sbaglio, su Netflix. Però a me piaceva tanto Lex Luthor, che, se non sbaglio, io non sono praticissimo, confermami Roberta, è considerato il suo storico arcinemico, quello pelato. Oh, potrei essere io il nemico di Superman. E mica male, eh? È arrivato il momento della rassegna nottambula. Ne facciamo una sola perché vado di corsa. 100 km di corsa per una sola palla. La sfida assurda del cricket. Il giocatore di cricket Sam Bodoano ha affrontato una sfida fuori dal comune: correre circa 100 km per raggiungere il campo e poi lanciare una sola palla con l'obiettivo

Ma voi lo fareste mai una cosa del genere? 100 km solo per lanciare una palla? 100 km per un tiro? E se metti caso quando tiri, so, tiri male, non è che puoi ripetere. O se vuoi ripetere devi fare prima 100 km indietro, 100 km avanti e poi devi rilanciare la palla. E se poi arriva male, vabbè, entriamo in un circolo vizioso. Arriva un disco, quello di Fred De Palma, nuovo, si chiama Ragazzino.

0: Male al primo ascolto il disco nuovo di Fred De Palma che abbiamo suonato qui nelle Sveglie Indesiderate, però c'è chi deve fare la polemica come sempre. Buongiorno compare, ma non parte. Ma
1: sì, però compare, tu la mattina alle 6 non mi puoi parlare di Smallville, capito? Qua serve un'ora che io mi devo svegliare. Parla di figa, parla di quello che... Ma no, di Smallville.
0: Beh, Smallville,
1: dai.
0: Compare, ma prima abbiamo aperto parlando di sogni erotici. Dove eri quando noi parlavamo di sogni erotici? Potevi fare quello che volevi. E poi siamo finiti a parlare di Smallville. Prossima settimana suggeriscimeli tu gli argomenti, va bene, compare? Ma buongiorno, compare, ma...
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus Vivobook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: La liquida ya no mami, y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
17: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
18: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Forever Summer. Radio Peter Pan. Sveglie indesiderate. Con Fede.

0: del venerdì. Mi piacerebbe fare una cosa tutti i venerdì, visto che sogniamo tutti insieme il weekend, mi piacerebbe portarvi con me around the world. Su Peter Pan,
1: around the world, around the world.
2: Su Peter Pan c'è, cioè,
1: around the world, con Fede.
0: Allora, vorrei fare una cosa tutti i venerdì, intorno alle 6.30 pubblicherò una cartolina del paese in cui andremo a visitare. Andiamo a fare una capata col nostro volo low cost. Infatti, se andate sul mio profilo Fede trattino basso dice cose, trovate la cartolina del giorno appena pubblicata. La cartolina di oggi ci porta, anzi la prima cartolina, ci porta nella provincia di Santa Cruz, nella Patagonia argentina, dove si trova la cueva de las Manos, una parete rocciosa piena di impronte di mani, figure umane e animali dipinte migliaia di anni fa. Il nome già dice tutto, la cueva, la grotta de las Manos, ovvero delle mani, perché ci sono centinaia di sagome di mani ottenute attraverso una tecnica stencil che consiste nell'usare una mascherina ritagliata per trasferire disegni, lettere o simboli su una superficie tramite vernice o colore.

Addirittura circa 9000 anni fa. Il sito poi conserva testimonianze di diverse fasi della presenza umana nella regione, ovviamente distribuita nell'arco di migliaia d'anni, e non sono solo non ci sono solo pitture di 9000 anni fa, ma poi crescendo ci avviciniamo ai tempi nostri. La cosa sorprendente è che non si tratta semplicemente di una grotta decorata. Il complesso è formato da una serie di cavità e pareti rocciose lungo il canyon del rio Pinturas. Le immagini raccontano appunto frammenti della vita di comunità che abitavano questa zona della Patagonia. Tra poco vi voglio raccontare alcune curiosità legate all'Argentina, soprattutto parlando di mate, ormai diventata bevanda tradizionale del paese, ma soprattutto proprio un momento di convivialità di tutta l'Argentina.

sabato e venerdì ce ne andiamo in giro con un volo low cost, ma neanche troppo, perché sta settimana siamo volati in Argentina. Se ti sei perso la cartolina Fede trattino basso dice cose, trovi la cartolina della cueva della Smanos sulle mie storie e poi magari anche su quelle di Radio Peter Pan. Comunque, un po' di curiosità argentine, no? Parliamo di mate. Devi sapere che il mate è una bevanda tipica, però tecnicamente il mate è il contenitore, che può essere di zucca, di legno o di ceramica. E devi sapere che il 30 novembre è persino il Dia Nazionale del Mate, cioè come se noi facessimo la giornata italiana del tè, una cosa del genere. Però non ce l'abbiamo, anche perché non siamo così legati al tè come loro sono legati al mate. Allora, cosa ti serve per fare il mate? Il mate, quindi il contenitore, la bombilla, che è una specie di cannuccia, però è di metallo e c'ha pure un filtro finale, perché deve passare, non deve far filtrare l'erba, l'erba che si chiama yerba mate, ovvero le foglie essiccate che sono tutte sminuzzate, e poi ovviamente l'acqua che va scaldata a 75/80 gradi. Una cosa molto figa è che il mate è una specie di giro di gruppo. Quando il mate viene condiviso c'è una regola precisa: chi lo prepara lo passa a una persona, quella beve, restituisce il recipiente e il giro continua. Quindi io lo bevo, lo do ai remix, i remix me lo ridanno e io lo passo a Joe. È sempre come quando ti fai le canne, cioè non so se si può dire. Allora, lo yerba mate, che è la pianta quella che si utilizza, cresce su un albero che può arrivare addirittura a 16 metri. Proviene dall'Ilex paraguensis, un albero nativo della selva paranense, e in natura può raggiungere appunto i 12/16 metri. E devi sapere che per facilitarne la raccolta le piante coltivate vengono potate fino a circa 2 metri, perché sennò sarebbe impossibile. Quando sono stato a Santo Domingo c'erano tantissimi argentini ed ho avuto il piacere di assaggiarlo, e devo dire che forse preferisco il nostro tè caldo con i biscottini, quelli sì che sono buoni veramente.

Ina e Di Mate, arrivano diversi messaggi. Fede, io e la mia collega argentina ti stiamo ascoltando. Lei il mate lo beve tutti i giorni, infatti. Un grosso abbraccio da parte nostra, Rosy e Alicia. Che bel nome, tutte e due. Alicia mi piace un po' di più perché è argentino. Scherzo, Rosy, buongiorno e soprattutto buon mate, buona colazione. Ciao Fede, un'altra cosa sul mate. Non devi mai ringraziare finché non ne vuoi più, perché per gli argentini se ringrazi in quel contesto significa che sei a posto. Fonte, mio cognato è argentino dell'Argentina. Hai capito? Oh, ci abbiamo un sacco di argentini da queste parti. E poi io quando ho fatto il paragone del passaggio del mate, che se lo preparo io poi lo do Gio, poi se non lo vuole più me lo ridà, io lo do ai remix, quindi c'è sempre il passaggio tramite il proprietario, ho detto vabbè, come quando ti fai i bomboloni. E no, Fede, il mate è chi lo prepara lo passa, da noi le torce, chi le rizza la pizza. Giovannino, mi devi sempre far fare brutte figure, guarda.

0: Public insieme a Alesso, In Your Eyes, era l'ultimo disco delle Sveglie Indesiderate. Ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15 per l'ultimo appuntamento della settimana di Peter Panamanette, e vi lascio con gli amici del The Remix Show. Nel frattempo, come sempre, abbiate fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie Indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: What? Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 7 puntuali
11: ed è venerdì.
9: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, rallentamenti sull'autostrada A4 tra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sulla 7 segnalato un ostacolo sulla strada in corrispondenza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia in direzione di Genova. Sulla A27 vento forte fra Belluno e Vittorio Veneto Sud. Prudenza se state percorrendo la A13 perché è segnalato un veicolo fermo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Buon viaggio!
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: applauso, applauso.
1: C'è entusiasmo nell'aria.
0: Prima di iniziare questa puntata, quella con il ritorno della scoteca nella sua forma originale, domandone per voi.
1: No, cominciamo così.
0: No, ma è una cosa leggera.
1: Alle 7 del mattino, però. Cambiano radio adesso.
0: No, no, no. Se vi dicessimo, secondo voi è vero o non è vero quello che vi sto per raccontare? Ok? Vai. Cosa mi direste voi?
1: Se non sappiamo cosa stai per dire.
0: Secondo voi è possibile che se tiriamo l'acqua in bagno non c'è più acqua per fare il caffè alla macchinetta del caffè? Secondo voi è vero o è una fake news?
1: Allora, questa cosa qua è vera quanto la teoria del battito d'ali di una farfalla, che da una parte batte l'ali, dall'altra c'è un terremoto, capito?
0: Secondo voi, diteci così, pollice in su, pollice in giù.

0: che programma è? Esatto, il The Remix Show.
1: The Remix Show, programma pieno di cose vuote.
0: È condotto da due ragazzi, una volta giovani, ormai.
1: Ciao. Prossimi al pensionamento. Se un giorno non ci sentite più, mettete su Radio Sorriso. Sì. Probabilmente ci hanno messi lì a fare il mattinando.
0: Bisogna
1: il sogno
0: bravi.
1: Di una vita.
0: Bisogna
1: comunque.
0: Essere bravi per finire la Radio Sorriso, lascia perdere. Comunque, ragazzi, pronti per tre ore assieme, ma prima di cominciare con qualsiasi cosa, dobbiamo svegliarci.
1: Cavolo. Quindi, caffè non l'abbiamo bevuto perché qualcuno aveva tirato l'acqua.
0: Esatto.
1: Quindi non va la macchinetta.
0: Quindi scoop, spoiler, è vera.
1: La notizia cosa è vera.
0: Succede qui da noi, prova a fare lo stesso.
1: Ridere.
0: Cioè il disco svegna e poi ne riparliamo.

0: E adesso.
1: E quindi.
0: E quindi
2: belli carichi, ragazzi, stamattina, dopo Timmy Trumpet ha voglia. Sì. Timmy mette sempre.
0: Sai che questa
2: bella
0: è una canzone
2: strombazzata.
0: È una canzone chiaramente di qualche anno fa.
2: Certo.
0: Però questa versione è quella rivisitata, che è ancora più strong di quella iniziale. Però
2: oggi è venerdì.
3: Sì, perché il detto è che si va in bagno dopo aver bevuto il caffè. Non prima.
0: Ha ragione.
3: Quindi sbagliate voi.
0: Cioè, è un errore nostro che quando siamo alla macchinetta e uno è in bagno e tira l'acqua.
2: Sul bagno di sinistra.
0: Si ferma la macchinetta perché non arriva più acqua alla macchinetta e dice è giusto. Perché sì. Insomma, bisogna prima prendere il caffè
2: e poi andare in bagno.
0: Andare in bagno, è vero.
2: Hai visto come la gente quando lo diciamo non ci crede?
0: Non ci crede. No, alcuni hanno detto è impossibile.
2: Federico è uscito dal bagno e gli ha detto ecco non possiamo più bere il caffè adesso.
0: Tempo che si
2: pensava che fosse una battuta. No, è vero.
4: Andrea, per colpa
2: forse.
4: Tua? Dopo il tuo mal di pancia di ieri li hai lasciati senza acqua per il caffè.
0: Pensa.
4: Pensa. Ciao ragazzi.
0: Ciao, avevo così la pancia in subbuglio che ieri non sono proprio neanche riuscito ad andare in bagno, soprattutto in radio. Però tipo sono dovuto andare in bagno alla sera praticamente.
2: Mamma mia.
0: Sì.
2: Pensa a quelli sotto.
0: Non c'è nessuno sotto.
2: Ah.
0: Sono in garage.
2: Hai guardato?
0: Speriamo che nessuno possa
2: guardare in garage.
0: Saranno ok.
2: Penso che a casa non posso più bere il caffè adesso.
0: Ho tirato l'acqua.
2: Se no, qualcuno dice stanno trapanando fuori. Molto bene. Buon venerdì, ragaz. Questo è solo il secondo intervento di questo programma. Ne abbiamo tanti, voglio dire.
0: Ma non contano questi, non contano. Perché dopo
2: possiamo anche cambiare argomento se volete. Qualcuno, ad esempio, prima diceva sul disco di Ricky Martin che abbiamo sentito Maria.
0: Sì.
2: Diceva giustamente, vabbè, Maria, ma poi arriva il suo funerale e scopri che si chiama Fernanda detta Gerarda. Questa è la puntata di ieri,
0: esatto.
2: Divertentissima.
0: Tra l'altro c'è una Maria da Udine che potremmo anche salutare, perché effettivamente
2: è
0: da tanto. Abbiamo messo una canzone che si chiamava proprio Maria.
2: È vero, lei era
0: sarebbe,
2: famosissima.
0: Sarebbe,
2: certo,
0: un peccato
2: la Maria
0: non
2: di Udine,
0: certo.
2: Figure.
1: Il saluto
2: Eccola.
1: A Maria. Aspetta che mi sono perso.
0: Maria
1: di Udine!
0: Salutiamola.
5: Attenzione!

0: ragazzi, però che bello è, che tranquillità ti lascia sapere che comunque sei arrivato al venerdì, che la maggior parte della settimana lavorativa è andata, che puoi toglierti qualche pensiero. No, che c'è? Che è successo?
1: Allora, tu questa notte mi hai rimato contro, e questa è una cosa che non ti perdonerò, probabilmente.
0: Mi sono fatto gli affari miei stanotte.
1: Ho sognato che dovevo fare una diretta dall'esterno, e l'esterno era casa mia al Lido di Venezia. Quindi ero in camera mia con il mio vecchio computer, l'HP fisso.
0: Sì.
1: E mi mettevo lì, facevo la diretta, che filava anche abbastanza liscia. La diretta era dalle 2 alle 4 la domenica pomeriggio.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto arrivava il nostro tecnico Massimiliano.
0: Sì.
1: Arrivava un tecnico esterno.
0: Sì.
1: Max.
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, Max Pandini. Con uno pseudo guru di una radio.
0: Un esperto di radio. Un esperto di radio.
1: Arrivavano, mi infamavano terribilmente. Dicevano che non ero capace a fare la radio, che se non avevo niente da dire dovevo stare zitto. E a questo tavolo del grande confronto c'eri anche te. E te dicevi, sì, è giusto. Allora, se si fa così un programma di coppia, allora, se c'è un problema, lo risolviamo.
0: Mi hai rinfacciato un sacco di volte che io arrivavo in radio.

0: Non era mai successo, al contrario pensavo non facesse male e invece così mi ha fatto parecchio male.
1: No, io allora, ti giuro, io stanotte io ero a letto.
0: Siamo sicuri?
1: Stavo dormendo.
0: Siamo sicuri 100%?
1: Non mi sono neanche alzato per andare a fare la pipì, per farti capire quanto sono rimasto
0: vabbè,
1: a letto. Non posso essere stato io, te lo giuro.
0: Farò finta di crederti solo per il bene del programma.
1: Comunque stasera non ci sono perché devo trovarmi con un guru della radio e un tecnico esterno.
0: Sì.
1: Dobbiamo parlare delle cose, però...
0: Brutte merde.
1: Ma mica dobbiamo parlare di te,
0: Va bene. Adesso. Salutiamo Max Pandini. Sì. Ciao Max.
1: Se poi salta fuori che dobbiamo parlare di te.
0: Guardate, ragazzi, mi state innervosendo.
1: No, adesso. Ma parliamo bene di
0: per
1: te.
0: Per fortuna c'è la scoteca tra poco.

0: tu pensavi che a settembre i centri estivi fossero finiti? Pensavi questo? Pensavi questo per caso?
1: No, non ho mai pensato niente, perché non so neanche quando cominciano.
2: Peter, oggi bomba il centro estivo.
0: Capito? Bomba il centro estivo.
2: Simone d'Acquadrive.
1: Cos'è? Simone d'Acquadrive. Guarda che chiudono, adesso chiamano i carabinieri perché ha detto sta cosa qua. Bomba il centro estivo, scherzi. Non si può dire sta frase qua.
0: Mi ha fatto ridere un ascoltatore che ha detto: Edo, praticamente hai subito in un sogno tutto il bullismo che fai sui nuovi della radio. Adesso con Rocky è ancora peggio quando c'era questo qui.
1: Non possiamo nominare. Non puoi leggere il nome.
0: Io però giustamente ho ricordato all'ascoltatore quanto ne ho subito io ai tempi con Paola e Monica.
1: Ma quello non era bullismo.
0: Come no?
1: Non era bullismo.
0: No,
1: io stavo per dire che tu non ne hai subito tanto di bullismo.
0: No, dai. Non tantissimo.
1: Neanch'io. No, cioè, oddio, io forse un po' più di te, pensa.
0: Sì?
1: Sì, perché all'epoca ero effettivamente il più piccolo di una... di speaker che erano lì da tanti anni.
0: Ecco,
1: in particolare.
0: Bravo, te la sei giocata bene.
1: Sì, esatto. Da Filippo, Alice.
0: Io da Filippo e Alice ho subito.
1: Ah, sì, hai subito?
0: Certo.
1: Sì? Cosa hai subito?
0: In onda, fuori onda.
1: Che la cattiveria, perché sono padovani.
0: Poi,
1: perché sono padovani, quindi sì, vero, Padova vero, sono vero, cattivi.
0: No, amici di Padova, vi vogliamo bene.
1: Però
0: ogni tanto i padovani se la tirano un po'.
1: È così, è così, è una regola secondo me.
0: Vabbè, ma quelle sono le fazioni delle province.
1: Sì, esatto. Vabbè, dai, basta parlare.
0: Facciamo anche un saluto
1: a chi
0: si è svegliato presto stamattina, ore 6, per andare dalla parrucchiera. Lei è la Mayra. Dopo deve preparare la figlia di 6 mesi, il marito, devono andare a un matrimonio e dice: nemmeno al mio di matrimonio mi sono svegliata così presto.
1: Tra l'altro di matrimoni poi potremo parlare, perché c'è una notizia che riguarda proprio un matrimonio che si è già svolto, perché non ho letto tutta la notizia.
0: Si è già svolto
1: con una regola particolare, però con calma ci arriviamo. Edo, adesso suonami il campanello.
0: Vado?
1: Suonami, no, è qui Edo.
0: Ah, scusami.
1: Perché la prossima canzone si chiama Ring My Bell.

0: vi chiediamo scusa se stamattina ci sentite un po' così, un po' confusi e disordinati. Siamo nostalgici stamattina. Perché sì. Stiamo cercando video vecchi, parliamo di cose vecchie. Vabbè, o ci sta comunque ogni tanto una puntata. Abbiamo fatto una settimana di belle puntate.
1: Oddio, voglio dire, abbiamo parlato anche di questo problema, di questa notte, di questo sogno che ho fatto.
0: È un problema tuo quello. È un problema di tutti.
1: Andrea.
0: Ho visto che ieri hai condiviso su Instagram un post che parla del Super Niño.
1: Yes.
0: Che quindi sei preoccupato. C'hai preoccupazione?
1: Sono molto preoccupato. No, noi ridiamo e scherziamo e pensiamo al prezzo della benzina, ma non pensiamo al mondo.
0: No, aspetta un secondo.
1: Che sta crollando.
0: Allora, il Super Niño è il fenomeno quello che sostanzialmente ogni anno, una volta all'anno.
1: No. Una volta ogni X anni.
0: Ah sì, non è sempre. Sì, no, pensiamo una volta all'anno. Questo fenomeno che surriscalda le acque, porta una temperatura superiore alla norma per un lungo periodo, che fino a qualche anno fa, non so, fino a qualche tempo fa durava poco.
1: Durava quel che durava, il problema è che adesso fa già caldo di nostro.
0: Sì.
1: Più ci aggiungiamo questo caldo qua che arriva, e quindi potrebbero arrivare delle. Abbiamo già visto di recente cosa sta succedendo.
0: Speri anche te adesso nell'asteroide?
1: Il clima. Credo sia l'unica soluzione.
0: Oh,
1: poi.
0: Asteroide!
1: Il problema è che i dinosauri non lo sapevano, noi lo sappiamo. Dove andiamo a finire, capito?
0: Ma quello è il problema. Cosa vuoi che sappia?

0: Sport.
1: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Scopri One Sweep 90 di InOne. La spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
17: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Forever Summer.

0: effettivamente la canzone è del 94, almeno così c'è scritto a computer, e rientrava nella colonna sonora di Vacanze di Natale 95. Ve la ricordate? Ve la ricordate, ragazzi? Che ricordi, mamma mia, che ricordi?
1: 1995, 31 anni fa.
0: No, 95.
1: No, no, sono 31, te lo dico. Allora, ne ho esperienza.
0: Non mi sembra, sai, guarda che 95 sarà massimo 26.
1: Magari, guarda, ormai 27, vabbè, due conti così, purtroppo, guarda. Bene, Regas, allora è venerdì 4 settembre 2026. C'è ancora qualcuno che è in vacanza, qualcun altro che è tornato, ma è tornato anche lui. Quindi,
0: chi?
1: Tra pochissimo è tornato quello bravo, quello che la gente dice:
2: ma che bravo che è questo Matteo Monti!
1: È tornato Matteo Monti, è tornato ufficialmente, perché per tutto il mese d'agosto non ci ha abbandonati e ci ha lasciato un sacco di scotechite. Ma adesso, oggi, ci sarà il grande ritorno della scoteca.
0: Ma quando la scoteca era il pomeriggio, Edo, ti ricordi?
1: Vabbè, Edo, sono passate.
0: Se volete triggerare Edo, ditegli: cavolo, che bella che era la scoteca il venerdì alle 10:05.
1: Ragazzi, ormai siamo andati, dai.
0: Ma sì, allora, ragazzi, questo è l'appuntamento del venerdì. Vuol dire sì, scoteca, vuol dire anche un po' di leggerezza da parte nostra. Noi siamo sempre qua, diciamo, ad aprire questa specie di appello, cioè su chi c'è, qual è il mood del venerdì, e se vi va potete condividerlo al 393 7366 240.
1: Se no potete urlare cose a caso, tipo: ciao, sono Sister Gloria, cose del genere,
3: ciao, sono Sister Gloria.
1: E la gente manda sempre audio così ultimamente,
0: quindi. E se non vi mettiamo in onda, non preoccupatevi,
4: mi avete bloccato?
1: No, è che arrivano tanti audio durante la scoteca, quindi è impossibile mettervi tutti.
0: Durante cosa?
1: Durante la scoteca è tornata
0: Matteo Monti.
1: Allarma.
5: La scoteca.
6: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
0: Com'è che funziona la scoteca, Edo? Ricordalo, per piacere.
1: Allora, tu mandi un audio su WhatsApp al tuo ascoltatore, o anche te, Andrea Nordio, se hai voglia, al 393 7366 240. Noi li preascoltiamo e poi scegliamo i migliori.

0: vocalista.
1: Ciao, sono Edo di Peter Pan e questo è Pompo nelle casse.
2: No ragazzi, l'abbiamo chiuso un anno fa Pompo nelle casse.
0: La discoteca era il pomeriggio.
2: E quando i treni passavano in orario.
3: No. Ciao, sono
4: Samurai Day.
2: Samurai Day.
5: Sulle mani Peter Pan che fai bordello.
0: Bravo, bravo. Ha citato il jingle.
6: Mega tanto.
7: Ma ciao! Sono la zia Carola!
0: Ma la zia?
2: Oh, ma sai che Beyoncé ha chiamato?
0: Ma sì, che vuole?
8: Mi ha scritto Beyoncé e ha detto che non è l'originale.

saluto ad Alessia, che dice: oggi vado al lavoro solo per il ritorno

0: A lui.
1: Non vedo l'audio di quello che fa.
2: Io! Io!
1: Può mandare l'audio immediatamente, grazie.
3: Vai Matteo!
1: Monti!
4: Ma quanto bravo è questo Monti! Ma

0: ha detto che ha fatto?
1: Provincia di Udine.
0: Ma sì?
1: È andata a mangiare il fritto, dicono.
0: Bella. Pensavo che dicesse non c'è nessuno che batte le mani.
1: Era solo l'accelerata della moto. Occhio, ospiti international nella scoteca.
2: Allo, ci sui Charlotte de Witt e moi je cool la scoteca.
0: Quella preferisco comunque Sister Gloria,
3: Cosa Sister Gloria? When the truth is
1: found. Allora, o spacco una sedia o tiro un bestemmione.
0: Tira un bestemmione, dai, fai un bestemmione.
1: Sboganiamo la bestemmia, Edo.
0: Senti che roba. Che figura, Edo, non era Karol G, era Cardi B.

0: distruggici le casse.
1: In console sta suonando Matteo Monti.
0: Leone.
2: Non solo ho sognato che Andrea andava contro di me, ma anche l'Astro Sexo Parade. Quindi oggi avremo l'Astro Sexo Parade del sito del, del TGCom. E quella che ho sognato io.
1: Però, perfetto, va bene.
2: Vabbè, questa è un'anticipazione, ma poi ci arriviamo.
0: Iha!
2: No, non è il pavone questo, però. Non l'ha mandato là. Ma dov'è? È lui? No. Attenzione!
0: Attenzione!
1: Un po' di figo sound.

0: Buongiorno, oggi è venerdì, andiamo avanti, oggi è ultimo giorno di reperibilità. Che bello!
1: Dai, dai che venerdì, dai!
2: Dai, è che è venerdì! Sì, dopo non c'è la scuola!
1: Evviva!

0: soy Hermana Gloria. Y esta es la discoteca.
1: Hermana Gloria, Hermana Gloria.
2: Questa musica di venerdì mi viene la pelle d'oca. Buongiorno a tutti.
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca, la scoteca.
4: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti. Solo nel Remix Show.
1: Un applauso a Matteo Monti.
5: Grazie, grazie Matte. Ovviamente la troverete in podcast, certo, dal sito, dall'app di Radio Peter Pan, alla sezione del Remix Show. E lui è rimasto fuori, però, poveretto.
1: Vabbè, dai,
5: ci ha provato.
6: Non sono io, però.
1: Vabbè, tra l'altro sembra che dica leone, leone.
5: Chissà se il leone oggi ce la farà, ma lo scopriremo più tardi. Intanto scopriamo cosa ha da dirci oggi il maestro fuori giri.
1: Maestro Miyagi si chiama.
7: Non dimenticare.
1: Sbagliato.
7: È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Ah, buongiorno Remix.
1: Sì.
8: Buon venerdì a tutti. Un venerdì afoso.
1: Bello,
8: afoso. Ah, buongiorno Remix. Buon venerdì. Soprattutto lei, signor Nordio, signor, grande estimatore, ma soprattutto grande prima serata ieri sera. Sì.
1: Aldo
8: Giovanni e Giacomo con i loro migliori sketch.
1: Aldro.
8: Ma soprattutto il grande rifacimento del trio nella montagna. Con quella tenda che saltava a destra e a sinistra,
1: sì,
8: e quella famosa frase dei tu te tesca,
1: sì.
8: grandi
1: articolo,
8: ma soprattutto un saluto
1: a chi?
8: Come per DJ Maxwell, un saluto
1: ancora
8: a Matteo Monti, l'ultima doppietta scotechina e scotecona prima del ritorno delle scuole. Lo scuolabus sarà una scotecona. Sì. E nell'augurarvi un felice fine settimana, maestro Miyagi vi ricorda che dovete amare la vita anche quando diventa grigia. È lì che dimostrerete la vostra grandezza. Sì.

0: così,
1: non è così.
0: Anche altre parole. Effi, Nita, la prima ora del remix show, tranquilli. Adesso comincia la seconda, quella un po' più piena.
2: Ma secondo te erano agitati, dietro, tranquilli?
0: Sì, li ho visti che hanno detto: ma adesso cosa farete? Cosa farete? Adesso tranquilli, pubblicità e poi la seconda ora del remix show.

0: grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Gino si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 8 da 3 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro. Attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmin Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a 70.

0: Ciao ragazzi, questo è il The Remix Show, sta per cominciare la nostra seconda ora. Questo è ancora il pre-seconda ora. C'era qualcosa avanzato da prima?
1: No.
0: Persone che volevano salutare?
1: Niente.
0: Niente? E allora sigla! Remix Show.

0: In realtà quello che stiamo per fare, sapete che non è un argomento, no, è un tema. Svilupperemo un tema, un topic, e parleremo di attualità, di cose che anche io e Edo facciamo fatica a capire, perché ormai non siamo più, come l'abbiamo detto nella prima ora, non siamo più giovani.
1: No, anche se la radio è forever fun, forever young, noi ci proviamo sempre, e proprio perché ci proviamo oggi avremo una lista di termini del 2026 che bisogna sapere per essere effettivamente forever fun, forever young.
0: Se anche a voi è scaduta la carta giovane nazionale come a me
2: ancora,
0: io a me sfruttala, Edo, sfruttala, perché c'è un sacco di vantaggi. Se v'è scaduta la prossima ora, anzi la prossima mezz'ora, potrebbe tornarvi utile. Nel frattempo

0: Quello che
1: rompi i maroni, c'è. Quello che rompi i maroni, è arrivato.
2: Almeno la pagate la I per aver fatto sta sigla. Oh, ma quale hai? Oh, bello! Ma che t'abbienza! Che siamo presi a fare le sigle con Suno? Ma no, chi no. Noi?
0: No, noi no, abbiamo no. Il ghost producer che no, no. Canta e modifica la voce.
1: Tutte le sigle che sentite sono fatte da una persona reale, con una voce vera, poi per carità adattato, modificato in certi aspetti,
0: picciata,
1: l'intelligenza artificiale.
0: Gli schiacciano i maroni.
1: Quella è la nostra intelligenza artificiale. Vabbè, torniamo a noi ragazzi, vi parliamo di attualità adesso, vi parliamo di termini che vengono usati dai più giovani che potrebbero tornarvi utili. Alcuni li conoscete sicuramente, tipo il primo che stiamo per dirvi, che è frenzonare.
0: Ma metti la base però giovani, termini da giovani.
1: Termini da giovane, eccola qui.
0: Insomma, vabbè.
1: Cosa c'è?
0: Perfetto, a me piace un sacco. Allora, termini che bisogna conoscere per essere giovani.
1: Frenzonare la conosciamo tutti.
0: Fammi il test, tu hai letto la lista, io non l'ho letta, quindi ti dico, la conosco o non la conosco.
1: Ok, va bene. Frenzonare.
0: Frenzonare la conosco, quando qualcuno ti dice no, rimaniamo nella zona amici.
1: Esatto,
0: non voglio
1: la friendzone,
0: altro.
1: Cioè quando...
0: Ti vedo come un amico.
1: Mi piaci, sì, ma come amico. Poi andiamo con la seconda
0: numero
1: parola.
0: Numero due.
1: Chillare. La tua parola preferita,
0: ragazzi,
1: sì. Che vuol dire rimanere nel chill, cioè nella tranquillità, nel relax. Chill.
0: Non mi rompere i maroni, capito?
1: Stai chill. E qui cominciamo ad andare su un po' un livello più complicato.
0: Aia.
1: Ovvero blastare.
0: Non la so.
1: No, sì, che la sai.
0: Lo so.
1: Quando sei blastato da qualcuno,
0: non la so.
1: O blasti qualcun
0: non lo
1: altro.
0: So, cosa vuol dire?
1: Dall'inglese to blast, cioè distruggere, nello slang si usa per indicare una vittoria schiacciante sull'avversario, che sia un gioco o in una discussione nei commenti sui social.
0: Quindi cioè, se uno... mi hanno blastato vuol dire che sono andato malissimo.
1: Quando uno ti ha sbregato la bocca, capito?

0: con l'altra che succedeva.
1: Vabbè dai, ti fa, fa ridere quel video di Samurai J che durante la canzone, diciamo, non so, c'è un errore di computerizzazione con caso, il suo autotune.
2: Flamenco
1: cosa.
2: Crisi Patocchia, questa si chiama questa canzone.
1: Ai ai ai.
2: Allora, ragazzi, crisi. Impariamo parole che ci avvicinano a quelli che sono più giovani di noi e che quindi le usano abitualmente. Sì. Poi a un certo punto i vostri figli vi parleranno in un modo e che vi... voi non capite.
1: Arriveranno da voi e vi diranno 6-7.
2: No, six, vi diranno seven. Comunque, papà, ti ha proprio blastato quello lì, eh. E tu dici, cos'è che
1: ecco,
2: fa?
1: Se vi dicono così vuol dire che avete fatto una figuraccia fatto? Praticamente.
2: Ti ha blastato, mi ha blastardo.
1: Blastardo, boh, vabbè, dire? Insomma, blastare abbiamo capito cosa vuol dire. Quando qualcuno, insomma, ha una vittoria su di te, insomma, non c'hai più niente da dire.
2: Ti ha smerdato.
1: Ecco,
2: ti ha smerdato.
1: Perfetto.
2: Poi invece, cringiare. Cringiare la sai.
1: Sì, dai, la so questa.
2: Quando qualcuno ti cringia, una cosa ti cringia, sì, ovvero ti imbarazzate. Cioè, sta cosa qua mi ha proprio imbarazzato, perché era imbarazzante e quindi ti cringia. Quando una cosa è cringe, è imbarazzante.
1: Quella volta che ho sentito quella radio lì fare l'argomento al 2 di agosto, la vostra figuraccia.
2: Sì.
1: Lì, no, ma lì stavo.
2: Lì non era. Non t'ha imbarazzato, sì. Lì te.
1: No, mi ha inizialmente imbarazzato e poi mi sono arrabbiato.
2: Questa non la sapevo neanche io. Blessare.
1: Tu bless. Il verbo bless è benedire.
2: Allora, le verdure blesse sono buonissime. Comunque, le hai mai blessate?
1: No? Però perdono tutte le vitamine.
2: È vero. Sapevo cosa voleva dire to bless.
1: Che è benedire.
2: Benedire.
1: Quindi,
2: esatto.
1: Quindi...
2: Qui non la metti in una frase, però dice.
1: No, la metti.
2: Termine utilizzato. Ah, sì, sì.

0: ti ricordi che ricordi con Katy Perry? Che ricordi?
1: Canzone motivazionale comunque questa. Cioè si usa spesso, lo buttano dentro quando ci sono dei film in cui la persona ha bisogno di essere carica con se stessa.
0: Sì.
1: Cioè, credi in te stessa, sei un fuoco d'artificio.
0: Canzone anche perfetta per qualche RVM dei programmi di Maria De Filippi.
1: Beve, sempre. Allora ragazzi, parole che vi fanno sentire più giovani perché sono quelle che usano quelli della Gen Z oppure anche della generazione alfa, quindi i più giovani di tutti quanti, ve ne abbiamo dette un po'. Una era frenzonare, poi chillare, poi blastare, poi cringiare, anche blessare, arriviamo ad altre, a quelle che ancora non conosciamo.
2: Io non ci ho capito un cazzo.
0: Era Andrea che parlava così.
1: Droppare.
0: Quando qualcuno esibisce, no?
1: Rilascia
0: proprio.
1: Rilascia pubblicamente.
0: Droppo questa canzone, droppo questa foto, droppo questo video.
1: Esattamente questa cosa qua. Ha droppato la nuova. Ecco, il Venezia ha droppato la terza maglia proprio ieri.
0: E quindi... io ho droppato ieri dopo che sono andato a correre in bagno.
1: Ah, sì?
0: Sì, ho rilasciato.
1: Che bel drop che hai fatto. Scippare.
0: Quando ti scippano la borsetta lì in metropolitana.
1: Scippare una signora.
0: Signora, stia attenta, la borsa davanti, non dietro.
1: Questo
0: signora,
1: l'ho sentito usato dalla mia fidanzata proprio l'altro giorno. Me l'ha detto come se fosse una parola normale. Io l'ho guardata. Ma perché lei lo usava già.
0: Ma che vuol dire quindi?
1: Quando ti scippano con una persona, cioè ovvero tutti quanti ti vedono bene, ti vedono assieme.
0: Ok. Li quando vedi scippati. Della chimica tra due persone, dici voi due state scippando.
1: Dovreste stare assieme. Cioè
0: forse scipperete un giorno.
1: Sì, si usa per sostenere una relazione tra due persone. Quando scippano.
0: Ma è che non abbiamo finito qua, ce ne sono tantissime.
1: Vabbè, questa è più conosciuta, snicciare.
0: Sì, questa è famosa, no?
1: Cioè lo snitch è lo spione.
0: Certo. Cioè, andiamo avanti, la sappiamo.
1: Ma non quello che si nasconde e spia, quello che va a dire a qualcuno che c'era questa cosa qua.
0: Quello che dice che Rocky ha fatto un buco di 2 minuti stanotte.
1: Esatto.
0: Quello non snitch.
1: La prossima Edo me la devi spiegare anche te perché anch'io non riesco a capirla.

0: per essere al passo con la Gen Z. Siamo arrivati a questo che non abbiamo capito niente.
1: Adesso proviamo a spiegarvelo. Vi stiamo parlando della parola cursare.
0: Cursare.
1: Non cursore, cursare.
0: No, il cursore allora, è quello per la radio.
1: Parola usata quando c'è un avvenimento negativo, ma anche per indicare oggetti che portano sfortuna. Ho chiesto, perché poi non c'era scritto una frase esempio, ho indagato, e per esempio questa foto è cursata, ovvero quando è inquietante, strana, disturbante. Oppure, quel video mi ha cursato. Quel video mi ha lasciato una sensazione brutta.
0: Non mi piace questa parola.
1: No, neanche, ma non l'ho mai sentita. Vabbè.
0: Andiamo alla prossima.
1: Vai. Che è ghostare.
0: Vabbè, dai, ghostare non serve neanche dire niente.
1: Ghostare è quella
0: cosa.
1: C'è
0: qualcuno che sta ascoltando che dice: ma cosa vuol dire?
1: No, ghostare è quando non rispondi più a una persona, che sparisci, diventi un fantasma per quella persona. E quindi dici: mi ha ghostato perché a un certo punto gli ho mandato messaggi e non mi ha più risposto. Delulu!
0: Caro, il nostro DJ Delulu, Andrea Delulu.
1: Delulu non ho la minima idea di cosa voglia dire, quindi lo scopro insieme a voi ed è significa delirante o fuori dalla realtà.
0: Tutto corretto, Andrea Delulu, delirante, fuori dalla realtà, il nostro collega.
1: Usata per descrivere chi si abbandona a fantasie irrealizzabili o a forti illusioni.
0: Scusate, ma questa l'hanno fatta proprio su Andrea De Luca.
1: No, io conosco qualcuno, abbiamo degli amici in comune che sono
0: ancora peggio.
1: Sono proprio Delulu.
0: Una?
1: Sì.
0: Aia.
1: Esattamente.
0: Aia.
1: Questa è semplice. L'ultima, ragazzi, così almeno chiudiamo anche questo spazio parole che non capiamo, ed è triggerare.
0: Se il cringe vi crea quasi imbarazzo, il trigger è un po' diverso, perché ti rende anche un po' nervoso.
1: Prima, quando hai detto che ascoltando una radio che faceva come argomento cos'era, le figuracce che avete fatto, non ti ha cringiato, ti ha triggerato, che è diverso. Cioè quando dici, senti parlare di sta roba e dici: no, guarda, quando sento parlare di sta roba vado fuori di testa perché mi triggera proprio.
0: Quale tra questi termini che abbiamo nominato avevate già sentito?
1: Devo ridirli tutti quanti?
0: No, vabbè, no, sono tanti. No, non ce la facciamo, no. Voglio sapere dagli ascoltatori se magari qualcuno di loro utilizza già qualche termine, se lo conosceva già, sì. Se l'ha sentito, insomma, eventualmente due chiacchiere così, velocissime.
1: 393-7366-240.
0: Dai, che parliamo!
1: Ecco, una garanzia questa, torniamo indietro.
2: No.

0: così alle 8.32 un po' di zumba.
1: No, era limbo. Comunque, che dicono i ragaz su sta cosa qua delle parole?
0: Allora, volevo salutare una ascoltatrice che dice: io questo slang qui lo sento sempre dai miei figli e dai suoi amici, dai loro amici. Poi qualcun altro ha detto: mi avete fatto triggerare, ma ha sbagliato. No, Luca, dovevi dire mi avete triggerato.
1: Esatto. Poi ha scritto anche ti blastizzo, ma ha sbagliato anche ti blasto. Vabbè, ogni.
0: Poi ancora un bel messaggio: ragaz, siete pronti per i Frequenza Kids? Finalmente si torna alla normalità, anche se non ha fatto male passare il tragitto andando al lavoro solo con la vostra compagnia.
1: Perché se no c'è tutto il sottofondo, capito?
0: Grazie alla Sonia, grazie anche alla Cinzia di Conegliano che ci ascolta sempre tutte le mattine.
1: Grazie.
0: E poi invece la Eli, che mi ha fatto un sacco ridere, ha scritto questo messaggio: dopo i vostri insegnamenti vi dico, raga, ma voi siete letteralmente GOAT.
1: Sì.
0: Ogni volta che vi ascolto è una giornata bless. Zero cap.
1: No cap.
0: Continuate così perché siete troppo peak. So e spero di non essere ghostata dopo questo messaggio. PS 67.
1: Brava! Numero uno, Eli! The Remix Show.

0: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
12: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club. Club Castelfranco Veneto, Treviso.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: funzionato. Abbiamo fatto per mezz'ora i termini della Gen Z e quindi abbiamo insegnato tutte le cose.
1: Insegnato,
0: per...
1: abbiamo provato a impararle anche noi. Alcuni.
0: Certo, no, dico, le abbiamo anche insegnate agli ascoltatori e qua, senti, che cosa? Chill. Sentiamo. Che bless di giornata.
2: Buongiorno, il popolo di Peter Pan. Sono in macchina io e mio figlio che stiamo andando al mare. Volevamo augurare a tutti quanti buon lavoro.
3: Un buon lavoro a tutti quanti!
1: No, non c'era neanche una parola. Ma va benissimo, anzi. Meglio.
0: Meno male che c'è qualcuno che parla ancora l'italiano.
1: Perché in un mondo che va verso una direzione dove si usano parole che non si conoscono, parole nuove, sempre col telefono in mano, c'è qualcuno che resiste, che fa resistenza.
0: Ah, pensavo dice sì, c'è qualcosa che arriva dal cielo, l'asteroide
1: no,
0: finale.
1: No, magari quello, no. Si parla di una coppia inglese composta da Jack e Johnny.
0: Poi,
1: Jack e Johnny?
0: Ma che sono quelli dei jeans?
1: No, Jack e Johnny, 29 e 24 anni, che hanno scelto di sposarsi sui Colli Euganei, quindi hanno fatto questa scelta particolare. Cioè, in realtà c'è anche una logica per quanto riguarda la scelta della location. Visto che loro, a loro piacevano molto le colline toscane, hanno detto ci sono anche i Colli Euganei che costano molto meno,
0: ma sono belli altrettanto.
1: E quindi hanno detto andiamo lì, sui Colli Euganei, 40 invitati.
0: Beh, poca roba.
1: Sì, hanno detto facciamo una cerimonia ristretta e mettiamo una regola fondamentale, ovvero niente smartphone, niente telefoni, nessuno si può portare il telefono, comunque se lo porta ce lo lascia all'ingresso e quindi loro direttamente con il cestino a raccogliere tutti i telefoni degli invitati e questi qua ce li teniamo noi.
0: Come se fosse il compito in classe a scuola.
1: Esattamente, scopo della cosa far sì che tutta la gente riesca a godersi la festa, che non era in realtà una festa poi così particolare.
0: No, 40 spiegava... persone voglio dire, sì, ma intendo, un bel pranzo.
1: Non hanno portato delle cose incredibili, hanno scelto anche di non avere musica assordante, spettacoli folcloristici, semplicemente un matrimonio.
0: Vabbè, però un matrimonio.
1: No, dai,
0: dai Andrea.
1: Per te
0: tu andresti a una festa del genere e diresti che bello, che vabbè, bella festa.
1: Se non conosco nessuno, cucazzo. Però se sono in compagnia alla fine ti diverti.
0: Però senza un po' di sottofondo, un po' di...
1: magari lo sottofondo c'era, non
0: senza
1: che...
0: fare le stories.
1: Senza le stories ce la facciamo. Tendenza che sta prendendo sempre più piede quella appunto di muovere questa parte social da eventi conviviali, cioè eventi che sono già social, capito? Un matrimonio è social, c'è poco da fare. Comunque, voi siete d'accordo? Non siete d'accordo? C'è Andrea?

0: pensato più volte ieri durante la giornata a quella zia di un ascoltatore che si chiamava Virginia.
1: Sì, ma la chiamavano...
0: Ma era Anella, Nella, Nelly, Nellina.
1: Nellina. E ma poi diventava zia Nellina, zia che Nellina. Ha tutto un altro aspetto.
0: Ed era Virginia, cioè, aveva un nome bellissimo.
1: Cioè, tu immaginati adesso nella tua testa zia Virginia.
2: Certo, okay, no, guarda, la zia, zia bella.
1: La zia Virginia.
2: Bella,
1: zia e guardala, allora, slanciata, che si veste alla moda. Ok, allora, guarda di qua invece c'è zia Nellina. La vedi che è tutta diversa.
0: Chietz, scime di rapa, cioè vestita in quel modo lì. Capito?
1: Che tracollo, zia Nellina.
0: Poverina.
1: Vabbè, comunque non parliamo ancora di questo, ma stiamo parlando di matrimoni. In cui lo smartphone viene vietato, viene sequestrato all'inizio del matrimonio.
0: Allora, io ce l'ho un matrimonio proprio domani pomeriggio.
1: Ah sì?
0: Eh sì, eh. Ah. Anzi, auguri, auguri, auguri a David e la Giannina.
1: Uè! Auguri. In bocca al lupo, ragazzi.
0: Mi fanno lavorare.
1: No,
0: mi fanno lavorare.
1: È il mio incubo.
0: Mi hanno fatto la, mi hanno fatto la trappola.
1: Io quando mi incastrano in queste situazioni dico: guarda, se non lavoro vengo.
0: Esatto.
1: Se non lavoro. Ma non se non lavoro per i fatti, se non lavoro al tuo matrimonio vengo.
0: Sì, sì, sì. No, vabbè, c'è da fare un po' di giochi, di cose, però vedi lì sicuramente ci saranno telefoni, ci sarà musica,
1: certo,
0: ci saranno un sacco di cose molto belle.
1: Folcloristiche.
3: Colli euganei invece di colline toscane.
0: Certo.
3: Festa tranquilla invece di feston.
1: Sì.
3: Ritiro gli smartphone per non avere testimonianze.
1: Ah, dici che è come se non ci fosse stato poi a un certo punto.
4: Ciao ragazzi, sono d'accordo a togliere i telefoni durante le feste, ci sta più assieme. Anch'io mi accorgo ogni tanto, lo prendo in mano il telefono e comincio a guardarlo quando sto lì con altra gente, mi sta sul cazzo sta cosa qua, poi quando me la fanno notare ancora di più. L'unica cosa è che facendo così perdi le foto, cioè non hai foto, ricordi quel momento.
0: Cioè, in realtà no, hanno il fotografo.
1: Il fotografo sì che
0: ti fa. Ma non ce l'avevano.
1: Io dice, però ok, ma ricordo me, io voglio la foto brutta.
0: Io volevo farmi il selfie con la zia Nellina, detta Virginia.
1: Ci state tutte e due.

0: giornata bless.
1: Mamma mia, ti triggeri con poco. Cioè...
0: mi hai cringiato, scusami.
1: Ma no, ma più che altro sta canzone ti aveva un po' cursato, secondo me. E adesso.
0: Allora, intanto rispondiamo subito a una carissima ascoltatrice che ci chiede: ma quindi? Ma dice. Ma.
1: Dimmi, dice, ha detto altro poi. Oltre.
2: Ma meglio traghe rotto sul culo. No, chiedeva così. Rotto sul braio.
0: Chiedeva: ma quindi lavorate in matrimoni? Sì, per tantissimi soldi. Se ci volete
1: solo
0: il vostro matrimonio, veniamo, ma per tantissimi soldi, ve lo diciamo.
1: Perché.
0: È una cosa che non facciamo volentieri. Se lo facciamo è perché ci pagate tantissimo.
1: A maggior ragione abbiate grande rispetto di quelli che lavorano nei matrimoni, perché davvero si frantumano i maroni. Dovete capire questa cosa qua. Perché non nel senso che la festa è brutta, nel senso che è un lavorone.
0: Bisogna far ballare.
1: Di una responsabilità incredibile. Perché per voi è la festa della vita. Loro ne devono fare tipo 20 nel mese di agosto. Maggio, giugno.
0: È una responsabilità che è come le offerte del Prime Day. Incredibili!
1: Cioè, voi pensate che se quelli là sbagliano una roba, voi vi rovinano la festa che vi ricordate per tutta la vita e vi parlerete. Ma ti ricordi quella volta che il DJ ha messo la canzone sbagliata?
0: Anche perché la zia Teresa detta Nellina. Se lo ricorda poi per tutta la vita, capito?
1: Santi uomini quelli che fanno i DJ ai matrimoni.
0: Mia nonna si chiamava Teresa e tutti la chiamavano Cici. Era ieri. A proposito di matrimoni,
3: ragazzi,
0: lei è agitatissima.
3: Io credo che il matrimonio di oggi non mi verrà di tirato il telefono, ma sono sicura che non avrò neanche 3 secondi per guardarlo, perché sta dietro la bambina, guarda.
0: Agitatissima.
1: Sì,
0: poi invece adesso scegliete voi che risposta dare all'ascoltatore Simone, che dice: ciao ragazzi, vi spiego la situazione. Il capo è appena partito per le ferie, io e suo figlio siamo soli in ditta. Opzione 1, continuiamo a fatturare. Opzione 2, cominciamo a fare ape. Opzione 3, chiudiamo tutto e andiamo a disoneste. Scegliete voi.
1: Anche disoneste è comunque una parola nuova.
0: Adesso arrivano gli ascoltatori. Oh, tre disoneste. Oh, welcome.

0: ma stai qui.
1: Stai qui.
2: Ma no, ragazzi, il telefono durante i matrimoni deve esserci. Posso capire che magari la gente pensa che non si sta assieme, però se il matrimonio è bello, il telefono va usato poco. Però va usato quando bisogna immortalare quei momenti dello zio ubriaco.
0: No, la zia ubriaca, la zia Nellina.
1: Sì.
0: E però è Virginia. Ci potete mandare la foto della zia Nellina?
1: Ancora?
0: Vogliamo vederla. Chiedo all'ascoltatore che ieri ha mandato questo audio, eh. Dai, per piacere.
3: Io direi opzione 2.
0: Ma questo risponde a quello di poco fa che
1: non
0: diceva,
1: mi ricordo più cos'era.
0: Diceva il capo è via, io e il figlio siamo in ditta. Che facciamo? Fatturiamo 1, 2 ape, 3 disoneste.
3: Aperitivo per iniziare subito. Che poi si trasforma in opzione 3.
0: Disoneste.
3: È quella di andare a disoneste.
0: Mamma mia.
3: E se vi interessa, chiamate che mi aggiungo.
1: Cioè lui.
0: Mauro.
1: Pensavo, guarda, ti giuro, ho sperato che terminasse con chiamatemi che sono io il disonesto che va per voi.

0: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
3: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Stefi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese, al Palio di Montebelluna.
4: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 9 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: No. Ma dai, è incredibile!
10: Ma si saranno sbagliati.
11: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
9: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
11: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
9: No, non ci posso credere!
11: Ali migliora la vita. Breaking
12: news. Buongiorno da Gerry Romano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGcom 24.
13: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: La cucina che sogni vale di più.
10: Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
7: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Vabbè,
1: io però volta, allora, no, mi piace, cosa faccio? Gli dico, non si dice così.
0: Sai cosa potevi dirgli? Sei proprio un ragazzo.
1: Sei un ragazzo. Oh, ti vedrei bene in un team.
0: Quale? Quale?
1: Il team di persone che tutte le mattine alle 9 è su Radio Peter Pan.
0: Peccato che uno abbia cercato di snicciarmi nel mio sogno questa notte.

0: Vuoi giocare con me?
1: Noi siamo The Remix Show. Ragazzi, è tutto pronto per questa terza ora del The Remix Show, che c'ha un menù variegato, non c'ha il menù fisso. Il menù del venerdì, che è variegato, propone, se volete, l'Astro Sexo Parade, i 4/5 segni che questo weekend è.
2: Come barra 5?
1: C'è una novità.
2: Perché c'è una
1: novità? Li ho sognati come i numeri dell'otto.
2: Allora, questa mi ricorda una puntata che ha fatto Muva qualche settimana fa, che parlava dei sogni, esatto, di cosa vogliono dire, eccetera. Adesso parlerai quindi della classifica tua personale e della classifica quella invece ufficiale.
1: Allora, do quella del TGcom e do quella che ho sognato. Io me li ricordo, li ho sognati.
2: Poi fate voi a quale credere, però nel frattempo.
3: Attenzione,

0: Holding On. Poco prima invece il nuovo disco di Another che si chiama Silver Lines, corretto? Corretto? No, Lose Myself, di The Bauza, scusami. E, ti ricordi che l'altro giorno abbiamo detto, ma chissà come cantano gli ascoltatori le canzoni quando non sanno il testo?
1: E come le cantano?
0: Così. She's gonna be.
1: Penso solo una cosa io.
2: Ma voi non state bene.
0: No.
1: Ma neanche Edo sta bene, perché ultimamente si vede che come me stai mangiando pesante la sera.
0: No,
1: e quindi fai brutti sogni la notte.
0: Bravo, ieri amatriciana.
1: Ciao.
0: Col bigolo fresco, capito? Ore 20:30. Quindi poi vabbè.
1: Dovevi mangiare al massimo alle 7:30.
0: Ho letto alle 10:30, però comunque era tardi ormai. Più ho preso la melatonina, non quella classica che prendo ultimamente, ma ho preso una che deve essere friulana.
1: Perché
0: si chiama Riposat.
1: Riposat.
0: Vabbè, e sogni. La combo è tremenda.
1: Sogni profondi che fa Edo. Ha sognato che io lo attaccavo di fronte a dei tecnici radiofonici.
0: Tu, Max Pandini, il nostro tecnico, è una figura non ben definita.
1: Ma non ha sognato solo questo. Perché adesso, ragazzi, vogliamo parlare ancora di questo sogno per dire cosa, Edo?
0: I 5 segni dell'astrosexo parade che ho sognato.
1: Dai.
0: Allora, ho sognato che c'era la bilancia, il toro, il leone, ma era scritto leone, era scritto così, non lo so come
1: Leoni.
0: Si scrive. Ma questi non sono quelli veri, sono quelli del sogno. Poi ho sognato che avrebbero fatto quelli del segno poliamoroso. E tu dici, vabbè, certo, ci stanno più relazioni.
1: Certo,
0: quindi.
1: Cos'è?
0: E poi c'era anche, tra i segni fortunati, quello del topo.
1: Bene, allora.
0: Questi 5 segni dell'astrosexo prego.
1: Gli ultimi 2 non saprei, però gli altri quali erano? Scusami, bilancia toro, leone.
0: Sì, bilancia, toro, leone.
1: Allora, visto, giusto per capire un attimo se sta cosa qua è vera, c'è qualcuno di voi che ha già avuto dei segnali forti? Insomma, che bilance, toro e leoni. Siete tori e leoni. Avete già avuto qualche risposta di questo tipo? Così capiamo se è attendibile.
0: Poi tra poco ci sono gli altri 4, quelli del DJ Co.
1: L'astro Edo Parete.

0: by Dry Bonsai.
1: Ma basta, sempre la stessa battuta.
0: Così funziona, sempre le stesse cose si dicono. Però,
2: non è vero,
0: però,
2: non è vero, dai, oggi.
0: Ogni venerdì si cambiano i segni zodiacali, quelli sì, perché c'è l'astro sexo parade.
2: Intanto abbiamo già letto anche l'astro Edo parade.
0: L'astro Edo parade.
2: Mi sono venuti in sogno. E qualcuno del topo ha scritto.
3: Io sono del segno del topo e ieri ho trovato un bel pezzo di Emmental e gliel'ho messo in tutti i buchi.
0: Che scemi che siete. Dai, vabbè, però facciamo quella seria, Edo.
2: Dai, facciamo quella seria portata dal TGcom, letta da noi, del Veremix Show e De Nordio. Eccoci qua. Anche oggi quattro segni al quarto posto. Questo weekend c'è
4: Bilancia.
2: Sotto le lenzuola torna la voglia di sperimentare e di sorprendere chi crede di conoscerti già bene.
0: Quindi sperimentazione è la parola chiave.
2: Al terzo posto invece questo weekend gli amici del
4: Cancro.
2: Hai voglia di lasciarti andare e l'intesa fisica migliora quando smetti di controllare ogni cosa. Lasciate andare.
0: Perdi il controllo, amico e amica del Cancro, perdi il controllo, non star lì a dire no, facciamo così.
2: Attenzione amici, al secondo posto questo weekend ci sono loro, quelli della
4: Vergine.
2: Andrea.
0: Io Giovanni.
2: Tu Giovanni, questo weekend è badabim.
0: Ma che io Giovanni? Ma io non voglio fare niente con Giovanni.
2: Tocca. L'ha deciso così l'astro sexo.
0: Ma io non voglio.
2: Ma dai, è un bel ragazzo.
0: No, vabbè, è simpatico anche, però non voglio farci niente.
2: L'attrazione è forte e puoi vivere momenti molto passionali, soprattutto se prendi tu l'iniziativa.
0: Ma quindi se io e Giovanni ma che devo fare? Giovanni vadi batti lei.
2: Qualcuno dei due dovrà battere.
0: Comunque vabbè, adesso a parte gli scherzi, amici della Vergine, prendiamo l'iniziativa che funzionerà.
2: Dai, se l'ha detto l'astro sexo parade, Andrea,
0: allora guarda,
2: tu puoi anche mandare la registrazione a chi sai, voglio dire.
0: Cosa vuol dire la registra del video?
2: No,
0: per confermare.
2: No, la registrazione dell'astro sexo parade.
0: E tra poco, ragazzi, il primo posto, quello che proprio è sicuro.
2: Ah!
0: Vabbè, sicuro.

0: Juliet and Romeo, chissà chi sarà la vostra Giulietta o chi sarà il tuo Romeo per questo fine settimana, perché l'Astro Sex Parade te lo sta proprio dicendo, capito? Abbiamo già detto i primi. Anzi, o meglio, i tre posizioni delle quattro.
1: Esatto, abbiamo fatto Bilancia, Cancro e Vergine, quarto, terzo e secondo posto. Rimane il primo posto, quelli che sicuramente questo weekend sono quelli dello
2: Scorpione.
1: Il desiderio cresce senza preavviso e una serata normale può prendere una piega decisamente più spicy.
0: Più piccante. Allora, desiderio cresce senza preavviso. Ma quindi che devono fare?
1: Niente, devi stare attento alla serata normale che può partire normale e poi.
0: Quindi organizzate una serata normale, sì. Perché poi. Sì, quindi non so, organizzate cena dai parenti. No, hai ragione, non è bello così.
1: Una pizza in compagnia. Uno spritz nel solito bar. Ecco, una cosa normale, ma poi.
0: E poi andate al messicano che c'è la roba piccante.
1: E poi lì, eventualmente, se dovesse andare male dal messicano andrà bene. Ecco.
0: Tra poco, ragazzi, c'è il momento dei servizi in camera.

0: parti al top con tante nuove offerte. Da Megaport è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaport.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
10: Aira Club.
9: La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
11: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: bella sta canzone, bella. 4 minuti e mezzo, un po' troppo, sinceramente, però.
1: 9:39, quasi 9:40. Attenzione, prima dei servizi in camera, ve lo facciamo noi un servizio in camera.
2: In che senso?
1: Vi portiamo qualcosa in camera, no, o meglio, anzi, a casa allora, vostra.
2: Sì, prima di dire qualsiasi cosa, semplicemente un'indicazione. Telefono alla mano.
3: Ascolta, gioca e vinci.
2: Allora, ascolta Radio Peter Pan, gioca con i remix e vinci che cosa?
1: Vinci forse un bel pettorale per andare a correre domenica 20 settembre la CMP Venice Lido Beach Trail.
2: Difficile da dire tutto quanto insieme.
1: Sì, però dai, CMP, ce l'ho fatta.
2: CMP Venice Lido Beach Trail.
1: Allora, ci sono 3 percorsi che potete fare, abbiamo già giocato con loro negli anni, li conoscete bene, c'è la 11 km, la 5 km o la family run.
2: La
1: quindi.
2: Family run è quella che io farei anche se la faccio senza la family, cioè nel senso quella un po' più tranquilla perché la mia tenuta è quella.
1: Potete fare quello che volete. Se siete interessati per domenica 20 settembre, giocate solo se interessati e se realmente poi sapete già che ci andate, perché allora, è inutile che perdiamo tempo.
2: Non provate a indovinare se dopo quando vi diciamo bravo hai vinto, dite no, ma io quel giorno non posso.
1: Vabbè, allora.
0: Pensaci prima.
1: Domenica 20 settembre.
2: Dove?
1: Al Lido di Venezia, la Venice Lido Beach Trail CMP.
2: Adesso l'hai detto, hai cambiato l'ordine.
1: Va bene, allora.
2: CMP Venice Lido Beach Trail.
1: Domenica, per vincere 20... questi pettorali che abbiamo a disposizione per voi, dovete rispondere correttamente alla domanda.
2: Quale domanda?
1: La domanda è la seguente. Il Lido è un'isola che sta davanti a Venezia, protegge la laguna del mare. È un litorale molto lungo.
2: Sì, ma la domanda?
1: La domanda è: ci sono dei fari al Lido?
2: Beh sì, ci sarà il faro.
1: Ci sarà il faro,
2: sì,
1: ci sarà il faro. Perché secondo me il percorso arriva al faro.
2: Questa è la domanda?
1: No, la domanda è: quanti fari ci sono al Lido di Venezia? 1, 2 o 3?
2: Vai, veloci su WhatsApp.
3: Ascolta, gioca e vinci.

0: Certo che voi volete proprio farmi innervosire, il mio amico e collega Edoardo.
1: Non mi innervosisco più, basta, ho deciso.
0: No, perché abbiamo detto, ragazzi, giocate solo se volete effettivamente portarvi a casa sto pettorale per correre
1: se
0: la...
1: Se sapete che ci andate.
0: Ma alla fine qua chi è? Qualcuno ha vinto, ha accettato chiaramente, altri invece hanno detto no, ma io volevo solamente partecipare.
1: Ma non serve! Così!
0: E adesso quell'ascoltatore sai cosa ci dirà?
2: Sì. Mi avete bloccato?
0: Sì, ti abbiamo bloccato a te!
3: Servizi in camera,
0: dai, parliamo di servizi in camera perché c'è Erika adesso. No, non c'è neanche più Erika. Guarda, vabbè, veramente. Ma guarda,
1: sta andando tutto veramente.
0: Allora, di chi ha vinto? Di chi ha vinto?
4: Io adesso racconto una barzelletta. Due tossici a Venezia si incontrano.
1: Sì.
4: Amore, come sia? Mica tanto bene.
0: Continua finché non risponde.
4: Mai?
0: Finché non risponde.
5: Pronto?
0: Ah, che peccato. Erika, ma mi hai messo giù il telefono. Ma t'avevo detto rimani in linea.
1: Che figuraccia.
0: Hai fatto fare una figuraccia. Davanti...
5: No, veramente.
0: Davanti a migliaia di persone. Vabbè.
5: No, dai. Aiuto.
0: Comunque siamo in diretta adesso, Erika. Quindi mi raccomando, non tirare un bestemmione.
5: oddio.
0: Erika, esatto, proprio quello. Erika, ci hanno detto di telefonarti, anche se nel tuo caso siamo poi in ritardo. È che la persona in questione, chi ci ha chiesto il servizio in camera, lavora qui e quindi non vogliamo rischiare la vita.
1: Sì.
0: Questa persona ci ha detto telefonate ad Erika che ha compiuto gli anni ormai un paio di giorni fa e quindi scusa il ritardo. Auguri!
1: Auguri!
5: Grazie!
0: Compleanno! Augurissimi!
5: Ben accetti.
0: Auguri da parte nostra, ma in particolare da parte di Flora, che ha detto per piacere chiamate la nostra amica Erika, visto che ha compiuto possiamo dirlo? Lo diciamo?
5: Certo,
0: ha compiuto 50 anni e che si prepari per bella riposata per la grande festa organizzata dalle sue amiche pazze.
1: Bene
0: immagino grandi. Che sarà tipo domani, non lo so quando
5: domani sera
1: bello, dai, buona festa allora.
5: Mamma mia, che bella sorpresa. Grazie mille ragazzi, grazie, un abbraccio a voi e un ringraziamento speciale alle mie pazze amiche.
0: Assolutamente.
5: Mi aspetto di tutto domani sera.
1: Vedrai.
0: Allora, buon compleanno ancora e alla prossima. Ciao Erika.
5: Grazie,
0: ciao,
5: infinite, Erika. Bacioni. Ciao.
0: Ciao.

0: ricordi, Andrea? Che ricordi?
1: Questa canzone
0: ricordi?
1: È di quest'anno,
0: è di quest'anno?
2: Eh sì, 2026.
0: Molto bella, molto bella. Unface dal Brasile ne ha fatta una nuova che stiamo già passando in questi giorni. Però se ti piace invece la musica, diciamo, di qualche anno fa, dal 2000 in poi, mettiamola così.
1: Ma anche 2012, poi.
0: Anche
1: bene.
0: 2012.
1: 14.
0: 14, anche tutta quella dei 2000 ve la suoneremo domenica. Questa domenica, il 6 di settembre, al Palio di Montebelluna, Radio Peter Pan dalle 22. Il Peter Pan 2000 Heroes con i Remix, o meglio con i Super Remix.
1: Beh, no, no, perché dopo pensano che ci vestiamo alla Super Remix e non ci vestiamo alla Super Remix. No, ci vestiamo normali, cioè sì, comunque da festa. Ecco, vestitevi da festa, mi raccomando.
0: Saremo assieme al direttore Marco Baxo, a Rocky Festaiolo, Alex Seraf, insomma tutti, tutta sì, la musica degli anni 2000 con ovviamente tutti i gadget anni 2000 di Radio Peter Pan. Ma prima dalle l'ora. 19 in diretta alla Peripalio con Marco Boffo e Alice Passina.
1: Ragaz, ci Passina. Vediamo Passina, vabbè dai, comunque.
0: Chiara Alice Passina.
1: L'importante è che non sia Spazzina, Alice Spazzina voglio vedere. Ragaz, seguiteci sui social per avere aggiornamenti su tutti gli eventi, oppure andate sul sito peterpan.it, oppure scaricate l'app di Radio Peter Pan e cliccate su eventi. Abbiamo detto 2000 Heroes, giusto? L'evento che faremo domenica.
0: Sta suonando qui alla porta.
1: Perché c'è Andrea De Luca in console con tre dischi dagli anni 2000.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito questo episodio con i remix, ma proprio questa settimana con i remix. Noi torniamo lunedì dalle ore 7 come tutte le mattine. Quindi, ragazzi, è stato bello viaggiare con voi.
3: Dai, ragazzi, stasera c'è Peter Parry Master ed è domenica al Palio il 2000 Heroes. Ciao!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 10:02, l'ora della Generation.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Forever Fun, Forever Summer.

stabilire se vai bene oppure no. Poi c'è il GR Sti Cazzi, l'ultimo della settimana, che è sempre molto colorato. Seconda ora torna Emma Rossato. Come sarà andato il suo esame? Una merda, ovvio. Terza ora, dicevo, è diversa perché i giochi del computerone sono ambientati nel magico mondo dei cartoni animati e quindi celebriamo questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. È stata complicata, è stata tosta, è stata difficile, ma alla fine un passettino dopo l'altro l'abbiamo portata a termine. È stata la grande settimana di rientro. E allora alziamo i calici e brindiamo, ladies and gentlemen, perché è venerdì. Oh yeah! La grande settimana dei rientri, anche numericamente parlando per la radio. Eravamo in 10 a inizio settimana e poi pian piano siamo diventati sempre di più, siamo diventati 100 e alla fine siamo diventati 1000.

0: Fun Generation, che forza!
1: La nuova di John Summit si chiama Don't Believe It, non crederci, non crederci, ti stanno solo prendendo in giro, non è lo che ti dicono davvero, o forse sì.
2: Sì, è venerdì, cazzo, sì, sì, almeno non lo senti, il sabato non lo senti, sì, cazzo, senza di lui, sì, cazzo, sì.
1: Vabbè, torno domenica mattina poi, dalle 7 alle 10 con l'happy ending insieme ad Angelo, però siete antipatici, basta girare radio, basta ascoltare Bella e Monella come fa lui.
3: Ciao Radio Bella e Monella, io vorrei ascoltare la canzone che fa scriverò sì. Una canzone solo per te.
1: Non la conosco.
3: E poi la canterò per farti sorridere. Sorridere.
1: Ti giuro, non l'ho mai sentita. Fortuna che non lavoro di qua. Questa è Radio Peter Pan. C'è la Generation. C'è chi dice: Gio, ma quindi oggi è l'ultimo giorno prima delle ferie? Ma va, vado in ferie il 21 di settembre. Ne manca ancora di acqua da passare sotto i ponti. Senti, oggi nella domanda del cavolo con due Z vorrei fare come va di moda fare nel weekend delle radio. La classifica. La classifica, la classifica. Perché poi c'è l'effettistica. La classifica. La classifica delle parole che hai detto di più e che ti sei sentito dire più spesso in questa settimana. La grande settimana dei rientri. E quindi, boh, magari è cambiato un po' il tuo vocabolario da quello del mese scorso, che era portami una birra, andiamo sotto l'ombrellone, facciamo le parole crociate. Questa settimana, secondo me, c'è stata almeno una parolaccia, almeno una non parolaccia. E la parola che ti hanno detto più spesso. Quindi queste sono le tre che voglio sentire. 393-7366-240. La parolaccia che hai usato di più, la non parolaccia che hai usato di più e la parola che gli altri ti hanno detto più spesso. Pensaci, ma soprattutto ditecelo.

0: grazie.
1: Finalmente, finalmente, cazzo, sì, grazie.
0: Ma è Alinda Pani?
2: No, non è lei, ero una che aveva vinto un ticket della sala giochi ed era anni che ci provava e quindi è stata molto molto contenta e ha mandato questo audio, me lo sono messo da parte. No, Linda, la saluto perché insomma questa settimana ha cominciato una grande nuova avventura su Radio 105, sempre un orgoglio, e insomma le ho già mandato un sacco di in bocca al lupo e sono tanto tanto contento per lei. Ma domanda del cavolo con due Z, evidentemente molto difficile.
3: No, no, no, troppe domande, ho fatto confusione. Cioè, le parolacce che mi hanno detto, i cruciverba che devo fare il prossimo anno, non ho capito.
2: Cioè, dai, ma io ho fatto una roba complicata, ti ho detto una roba che va tanto di moda nelle radio, nel weekend, è la classifica, ti ho chiesto di fare la classifica. La prima posizione di queste tre categorie, la parolaccia che hai detto di più questa settimana, dai, è facile individuarla, la non parolaccia che hai detto di più questa settimana e la parola, che sia parola o parolaccia, che gli altri ti hanno detto più spesso. Quindi le prime due sono quelle che hai detto te, la terza è quella che ti hanno detto gli altri, dai però.
4: Allora, provo a spiegarlo in breve. Vai. Faccio il venditore in Inghilterra e a settembre c'è la nuova targa che esce. Sì. Quindi la parola che ho sentito di più dal primo settembre è: quando ritiro la mia macchina, ovviamente in inglese.
2: E la risposta?
4: Quindi la parola era is it ready? Quindi è pronta? E la parolaccia invece è fuck off.
2: Fuck off.
4: Sul serio? Non serve che la traduco, vero?
2: Dai, fuck off mi piace. 393 736 6240. L'hai capita adesso?

0: Questo disco dice I need your love more than a weekend. Ho bisogno del tuo amore più di un weekend. Non lo so, i Medusa, se hai ragione. Weekend, state ascoltando Radio Peter Pan. Senti lei com'è felice perché è quella del jingle finalmente, cazzo sì, grazie.
1: Infatti volevo dire, è molto bello sentire che il proprio audio di Vittoria è diventato un jingle. Grazie.
0: Mi dici come ti chiami, che così me lo segno, me lo appunto, così quando metto il tuo audio il venerdì almeno so a chi appartiene la voce, che ancora non lo so, mannaggia. Fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z, che è suddivisa in tre punti. È complicata, lo so, però volevo fare la classifica. La parolaccia che hai detto di più questa settimana, la non parolaccia che hai detto di più questa settimana e la parola che gli altri ti hanno detto più spesso. La prima, per quanto mi riguarda, è che palle. La seconda è uffa. La terza è sì, però basta lamentarti. Quindi questa è la mia categoria. E la tua? 393-7366-240. Fra poco anche l'oroscopo del fine settimana e il GR sti cazzi.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Patriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio. L'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: categoria gne gne gne che lisse in questo disco, che dice il mio milkshake è più buono del tuo, gne gne gne gne. Milkshake, state ascoltando Radio Peter Pan, gne gne gne, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. C'era una classifica, vi ho chiesto di fare una classifica delle parole che avete più utilizzato e ricevuto questa settimana. Si suddivideva in tre punti, capisco che è molto complicato come compito, però quindi la parolaccia che hai detto di più questa settimana, la non parolaccia che hai detto di più questa settimana e la parola, che sia parola o parolaccia, che gli altri ti hanno detto più spesso. Chiaramente, lui lo prendo come rappresentante di una categoria ben ampia.
1: Porchi, ne sono volati questa settimana. Hanno fatto tutto l'anno in una settimana di porchi.
0: Senti come se la ride, però. Vedi che quando si dice che le parolacce dette, anche quelle estreme, ti fanno sentire meno il dolore e la fatica. È vero, lui rideva come un bimbo. A proposito di bimbi, c'è una mamma, Sara.
2: Ciao, allora la mia parola più detta è cazzo. Però siccome ho un bambino piccolo che ha un po' meno di 2 anni, ho iniziato a dire cavoli.
0: Giusto.
2: E porca vacca, porca che vacca. Sono le mie non parolacce. Però non so se è stata una bella idea, perché adesso lui continua a ripeterle. Quindi forse dovrei smettere anche con le non parolacce. Ciao ciao.
0: Però Sara, quanto fanno ridere, sicuramente ti appaiono anche a te grazie all'algoritmo i video dei bambini che dicono le parolacce. Fanno veramente tanto ridere. So che è sbagliato, ma fanno tanto ridere.
3: Ciao Gio, buongiorno, ciao a tutta Radio Peter Pan.
0: Ciao.
3: Sulla classifica non saprei cosa dire sinceramente, però mi sembra impossibile che fino ad ora non sia ancora uscito il famosissimo che do coglione.
0: Che due maroni, sì. Guarda, lo dice anche Riccardo, sono all'associazione Mille Petali di Saonara. Sono tornato a far volontariato questa settimana e tutti mi dicono, io dico che palle che sono tornato, e gli altri mi dicono per fortuna che sei tornato, hai finito i soldi.

0: Jaden Boys and Let's Go su Peter Pan. Ultima carrettata di parole più utilizzate da voi o che avete ricevuto questa settimana. C'è mamma Mayra che dice: la parola più detta è pigna in culo verso mia figlia, che comunque è un gesto d'amore.
1: Oh ragazzi, io non so perché, ma tutte le ragazze puntualmente finiscono con dirmi sempre lo stesso insulto.
0: Ovvero?
1: Mi dicono sempre: tu sei uno stronzo, statene pure con quell'altra, sei uno stronzo. Io veramente non capisco perché.
0: Ma scusa, quindi è un gioco di rimbalzi, stai con quella, stai con quell'altra, stai con quell'altra, alla fine stai da solo.
2: Ciao Gio, io tutti i giorni gioco a cose, divinità e animali.
0: No!
2: Quindi non sto lì neanche a elencare le parole perché sono poco radiofoniche.
0: Grazie, gentile. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso quindi vanno bene per tutto il weekend sono tantini, dai, l'ariete buono, anche il toro, ok, i gemelli assieme al leone, pure la bilancia si salva, l'ultimo è il segno dello scorpione, questi quelli buoni, gli altri non citati male.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Quindi se non ho detto il tuo segno, non è la tua giornata. A meno che tu non sia il migliore o il peggiore. Partendo dai più fighi del weekend col voto 8 in pagella, i the best sono quelli dell'acquario. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Questa settimana è stata un vero bordello, bella come stare in coda al passaggio a livello. Vivi il weekend di notte come un pipistrello, dandogli gas come la rossa di Maranello. Bevi di più di un cammello, riempiendoti la gobba di limoncello. I più fighi sono quindi quelli dell'acquario.
3: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
3: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori del weekend?
3: Quelli dei pesci.
4: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Pesci, terribile.
5: Radio.

0: finché non mi seppelliscono. Su Peter Pan c'è Stefano che scrive: no, no, i pesci, Gio, devo cucinare la griglia domenica per il compleanno di mia suocera, già son mezzo raffreddato, non posso fare brutte figure, non si può cambiare segno peggiore. No, i pesci, farai la figuraccia con la suocera, ti odierà per tutta la vita.
1: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì, l'ultima della settimana. Si parte da Fanpage con un'intervista incredibile a Mauro, il barman di Primo Appuntamento, che dichiara: fuori dallo show per scelta, molte tornavano per me, ma non ci sono mai uscito.
2: E sti cazzi.
0: Certo, anche perché erano casi umani, erano tutti dei pazzi in quel programma lì. Quotidiano nazionale, la mummia che urla da 3000 anni, cosa potrebbe essere accaduto prima della morte?
2: E sti cazzi.
0: Secondo me ha tirato il mignolino sul comodino ed è morta per quello. Ah! ADN Kronos: i Paesi Bassi spostano 86 tonnellate d'oro dagli Stati Uniti a Londra e l'Italia.
2: E sti cazzi.
0: E l'Italia si tocca le tasche come quando hai dimenticato il portafoglio a casa, dici: noi non li abbiamo. Sketty G24: Brad Pitt prende in giro George Clooney e dice: è un pessimo ballerino.
2: E sti cazzi.
0: Simpatici. Amy Schilla invece ha dichiarato delle cose riportate dal Fatto Quotidiano: sembrate zozzoni, andate in giro con i Rolex, avete posizione di rilievo nella società, ma avete i denti come nel Trono di Spade, tutti marroni e gialli.
2: E sti cazzi.
0: Fatevi almeno le faccette, dai. Il Gazzettino.it: funghi trovato un porcino da 1,5 kg nonostante il calo di quest'anno.
2: E sti cazzi.
0: Allora non è un porcino, è un porcone, è grandissimo. Chiudiamo col Focus che si domanda: perché le statue dei guerrieri greci hanno il pene piccolo?
2: E sti cazzi.
0: Perché però lo usavano benissimo.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: C'è un ascoltatore che risponde alla domanda che aveva lanciato Focus poco fa, ovvero quella delle statue dell'antica Grecia. C'hanno tutti il pisellino piccolo. Ha mandato un messaggio in greco questo ascoltatore, si chiama Luca, e io l'ho fatto leggere da Google.
2: Καλύτερα μικρό και παιχνιδιάρικο παρά μεγάλο και ογκώδες.
1: In italiano suona così:
3: meglio piccolo e giocoso che grande e ingombrante.
1: Certo, è quella la spiegazione che sta dietro a tutto. Ci sono anche loro che vogliono un in bocca al lupo, poi chiudiamo l'ora.
4: Ciao, siamo Dominique
5: e Francesco.
1: Ciao.
4: E vi chiediamo se potete augurarci buona fortuna per la Coppetta d'Oro 2026 che si tiene domenica, sabato e domenica.
1: Sono distratto, tu stai ascoltando?
4: Sì. E se potete salutare il team Boscorsago.
1: Ciao.
6: Comunque, una doppia fortuna, perché già settimana scorsa avevamo detto in bocca al lupo.
1: Grandi, ragazzi, dai, basta però. Basta. Se no vi blocchiamo. Peter Pan
7: Generation. Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua. Perché?

0: Radio Peter Pan. Ginuccia batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11:02 minuti.
3: C'è il meteo.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
5: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora dell'estate sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi anche nelle regioni settentrionali condizioni di tempo bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, ma con il caldo che si fa sentire, ulteriore aumento delle temperature nel fine settimana, addirittura domenica potremmo arrivare a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, in alcune zone forse anche qualcosina in più. La situazione cambierà settimana prossima, a partire da mercoledì torneranno dei temporali e temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: pensavate di averla inventata voi della Gen Z la parola crush, invece questo disco qui del 1998 di Jennifer Page si intitola proprio Crush, It's Just a Little Crush.
1: Tu sei la mia crush, Joe.
0: Ma tua sorella, remix è quello di David Morales. Non so, sto facendo il gesto di Luca Toni. Non so se mi spiego. David Morales, state ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Joe, ti sono mancata?
0: Ma manco per il cazzo.
1: Ma non è vero.
0: Ci sono però gli ascoltatori che invece sentivano la tua mancanza e sono curiosi di sapere sta cosa qui.
1: Sì.
2: Emma, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Dammi una bella notizia, almeno tu hai passato l'esame?
1: Non lo so.
2: Ciao.
1: Non lo so ancora. Che stronzo. Cioè, allora, io so quanto ho fatto di punteggio.
3: È andato malissimo.
1: Dai, vai a cagare.
3: Non
1: grazie.
3: Lo passerai mai.
1: Vabbè, si rifarà la seconda
3: sono
1: volta.
3: Sono il tuo peggior incubo.
1: Quello sicuramente.
3: L'esame di chimica organica.
1: Ah, pensavo intendessi tu, Gio. Quello tu sei mio incubo.
0: No, vabbè, io in generale nella vita sono il tuo grande incubo. Prima abbiamo sentito dei bimbi che andavano a partecipare a un torneo. Ce ne sono altri che vogliono l'imbocca al lupo.
4: Noi stiamo andando alla Coppetta d'Oro 2026. Forza Officina Alberti.
1: Vai Officina Alberti.
0: Sono sott'acqua questi bimbi. Sì. Sono dei piccoli pesciolini.
5: Attenzione,

0: Fisher War Life su Peter Pan. C'è un ascoltatore che mi dice che non devo prenderti in giro.
1: Sì,
0: però
1: certo.
0: Non capisco se no, è sarcastico, non si capisce.
1: Si capisce.
2: Io non prendere in giro la Emma se l'esame è andato così così.
1: Infatti.
2: Perché non è perché non si studia, no. Perché si va in Sardegna,
0: no,
2: perché
0: no,
2: si
0: no.
2: va agli eventi.
0: No, no, no.
2: È perché la chimica organica è una materia ostica.
1: Sicuramente.
2: Quindi non prenderla in giro.
1: Che simpatico.
0: Ma secondo me ti stava difendendo.
1: No, ma no, assolutamente
0: non ci ho
1: no.
0: colto del sarcasmo.
1: Ma guarda, ci ho colto tante cose.
0: C'è però Emma una questione. Poco fa ha mandato un messaggio un altro ascoltatore. Forse ci ha scambiati per muva perché è lui che aiuta gli ascoltatori. Noi no, noi li affossiamo nei loro problemi. E quindi c'ho bisogno di questa base qui.
1: Dimmi, dimmi.
0: Cioè guarda che pappardella ha mandato. Ciao Peter Pan, ciao a tutti gli ascoltatori. Volevo fare un quesito, diciamo così, è lunghissimo. È infinito questo messaggio. Quindi io che ho fatto, dato che sono un po' stronzo,
1: sì.
0: ho preso l'intelligenza artificiale.
1: Ok.
0: E ho detto, mi riassumi sta cosa? Riassunto in tre righe.
1: È indeciso se continuare una relazione con una ragazza buona e premurosa, ma molto insicura, che urla spesso. Ha poca fiducia in lui e presenta diverse piccole red flag. Non sa se aspettare che cambi o chiude la relazione.
0: Chiudi la relazione.
1: Nessuno cambia, per nessuno. La regola numero uno, dai.
0: Quindi?
1: Quindi cambia relazione, basta.
0: Si vede.
1: Dai.
0: Noi non ce ne facciamo di problemi e anzi non li risolviamo, ve ne creiamo di nuovi.
1: L'inverno è la nuova estate.
0: Adesso sei single,
1: dai.
0: Devi trovartene una. Emma è single, te l'ho trovata, già sposati,
1: ottimo,
0: a posto, fine.
1: Bene.

0: The Renegade Master su Peter Pan, il disco preferito di Emma Rossato, e ormai sì, ha imparato a dirlo.
1: Reload The Renegade Master. Grazie.
0: Anche perché io ti sto facendo un favore, Emma. Ti sto insegnando una lingua, l'inglese, che nella vita ti può servire anche per trovare l'amore. Ti ho trovato questo nuovo pretendente.
1: Sì. Mi piace già. Ho lui detto solo l'ultima parte, mi piace.
0: Lui è John Ternus.
1: Sì.
0: Nuovo CEO di Apple.
1: Sì.
0: Con uno stipendio da 58 milioni di dollari.
1: Mi piace.
0: Guarda,
1: è brutto, ma mi
0: non
1: piace.
0: Non ti ho ancora fatto vedere la foto.
1: È brutto.
0: Questo è lui.
1: Ha i denti veramente molto brutti.
0: Sembra uno degli Oasis che ha fatto un frontale contro un pullman.
1: Sì.
0: Ma senza avere la macchina, cioè proprio è stato preso da. Però.
1: Ma togli la foto. Torna giù la notizia un attimo. Mi piaceva di più quel 58.
0: Il fatto è che questi qua di TGcom sono stati un po' stronzi. Come quando sceglievano le foto per il TG. Io non so, tu non eri tanto piccola all'epoca. Quando Berlusconi era il governo,
1: sì,
0: se tu guardavi un TG di Mediaset, Berlusconi aveva 12 anni, era bellissimo, illuminato dalla luce divina. Se guardavi il TG3, era tutto brutto,
1: così rugoso.
0: Stessa cosa al contrario per Prodi. Cioè, se guardavi Prodi su un TG Mediaset, Prodi aveva anche un coltello in mano.
1: Ok. Mentre viceversa.
0: Guardavi sul TG3.
1: Ottimo.
0: Ho guardato delle foto differenti. Dai, se lo guardi così.
1: Oddio.
0: Mentre presenta i prodotti della Apple, è anche carino.
1: Sì, ripeto, mi piace di più quel 58.
0: Rimango milioni.
1: Ma va benissimo.
0: Ingegnere meccanico?
1: Sì. Anche intelligente, allora.
0: Ti sta bene, ingegnere meccanico.
1: Sì.
0: Qual è, secondo te, il professionista più affascinante? A parte i calciatori.
1: Quelli che fanno la radio.
0: Ma vaffanculo.

0: Si chiama Silver Lines, in italiano sarebbe Silver Lines, Silver, che sono i pannoloni d'argento.
1: Che ridere che fai.
0: È venerdì, c'è il weekend alle porte. Oh, ragazzi, sapete una cosa? Che ieri Emma c'aveva l'esame di chimica organica, questo ormai è chiaro.
1: E questa sì, la sappiamo tutti.
0: Ma una cosa che è passata un po' sotto traccia, che ieri nel messaggio che ha mandato in onda per salutarci ha detto, ma io pensavo che non fosse vera, è che lei è andata.
1: Sì, in chiesa.
0: In chiesa a pregare perché passasse l'esame. Come se Dio guardasse giù, vede e dice ok, facciamole passare l'esame.
1: Sai che quando sono entrata in chiesa ho sentito tipo un calore nel corpo, ho detto adesso sto prendendo fuoco perché sto entrando.
0: Sai qual è l'altra cosa, la situazione nella quale ci sono i calciatori che pregano perché la propria squadra deve vincere. Come se Dio dicesse ok, gli altri sono stronzi, perdono.
1: Esatto.
0: Ma pregano entrambi, boh.
1: Vabbè, ho fatto una pregherina, gli ho detto anche se non siamo tanto amici, se per favore poteva essere mio amico per quel giorno.
0: Ma segno del destino, è entrata in chiesa ed è partita questa canzone con l'organo.

0: Bello.
1: Bello.
0: Avete fatto il rave in chiesa.
1: Sì, esatto.
0: Bello.
1: Sono entrata, ho fatto un rave, sono andata a fare l'esame.
0: Bellissimo.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Domani sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Correva l'anno 2015, Nicky Jam, Travis Uras. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Mentre andava la pubblicità è arrivato un messaggio al numero della radio.
2: Sì.
1: Non capisco perché scriva il numero della radio. Di nonna Luigina, che è la nonna
2: cara
1: di Emma, che ha scritto: come è andato l'esame?
2: Io
1: ho risposto: male, malissimo, bocciata nonna.
2: No dai, non è vero nonna, perché sarà ascoltando. Devo ancora sapere il risultato. Penso pomeriggio lo saprò.
1: Nonna, nonna Luigina, metta in riga sta ragazza. Ma soprattutto nonna Luigina, io ho finito questa mattina i biscotti che lei mi ha regalato.
2: Ah.
1: Quindi se magari mi fa avere degli altri biscotti, può essere che la promuovano.
2: Non te li meriti.
1: C'è una piccola bimba.
2: Sì.
1: Si chiama Alice ed è felice, anzi è falice.
3: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
3: Io sono Alice. Sono felice perché vado con i miei genitori e mio fratello a Modena.
1: Che carina. È molto bella sta cosa dei bimbi che fanno i respiri.
2: Esatto.
1: Quando parlano. Che miseria. Alice, hai comprato lo zainetto nuovo per la scuola?
2: Siamo curiosi,
1: che
2: mandaci la foto.
1: Settimana prossima cominciano le scuole, è importante comprarlo. C'è anche un articolo sul Cosmopolitan che dovrebbe essere letto da tutti i bambini, che ti spiega qual è lo zainetto giusto da comprare.
2: Io avevo quello delle Winx.
1: Titolo:
2: zaini scuola per il liceo, 10 modelli per chi vuole distinguersi con stile.
1: Te sei piccolina Alice per il liceo, però per distinguerti con stile ci sono dei consigli.
2: Investire in uno zaino da liceo sofisticato e fuori dal comune offre grande vantaggio alla traversalità. A differenza trasversalità.
1: Ma no, trasversalità.
2: Trasversalità. Non, a differenza dei classici delle classici cartelle scolastiche,
1: sì,
2: chi usa le confinate esclusivamente al perimetro dell'istituto, un modello da design accattivante, sedata con disinvoltura e molteplici contesti di vita extrascolastica.
1: Nonna Luigina ha capito perché non passa l'esame, non sa leggere.
0: Il dilemma rossato.
1: Da qui il dilemma rossato, cioè, dato che si parla di distinguersi con stile alle scuole superiori, te che stai ascoltando la radio,
2: quando andavi alle superiori che zaino avevi?
1: Meglio, come ti distinguevi con stile? Qual era il tuo stile delle scuole superiori? Non solo lo zaino, anche l'abbigliamento.
2: Sì, in che mood stavi, insomma.
1: 393 736 240.
0: Attenzione,

0: Wanted nella Generation. Programma più ascoltato dai bimbi oggi.
1: Sì, c'è, senti, senti.
2: Ciao Radio Peter Pan.
1: Ciao.
2: Ho comprato lo zaino giusto per la scuola.
0: Grande.
2: Ci spero che venite a vedere la mia esibizione in Piazza Sacile stasera.
0: E come ti chiami?
2: Ah, sì, mi chiamo anche mi chiamo Giosuè.
1: Si chiama Giosuè. Caro.
0: Bello, con lo zainetto nuovo stasera c'ha l'esibizione in Piazza Sacile verso le 8:30.
1: Ma noi vogliamo la foto del tuo zainetto.
0: Come ha fatto la bambina Alice, quella di prima, che è pronta per la prima elementare.
1: Sì, quindi si è pronti per la classe prima, questo zaino bellissimo, tutto rosa, sì, bello.
0: Enorme, tutto rosa dell'Invicta, che era proprio fra quelli consigliati nell'articolo di Cosmopolitan. Quindi Alice, sei proprio trendy.
1: Sì, sei molto figa. Sei una baddie.
0: Si dice.
1: Sei una baddie. Ormai sì che si dicono queste cose.
0: Sei figa.
1: Sì, sei una grande. Sei un amo.
0: Che stile c'avevi te alle superiori?
1: Alle superiori? Sì. Io avevo il. Ho avuto due zaini in totale. Ah. Il primo che era l'Invicta azzurrino, rigorosamente con tutte le scritte fatte con il bianchetto quello in penna.
0: Sì.
1: E poi successivamente ho deciso che era passato il mio periodo da baddie e mi sono presa l'ISPAC nero, semplice.
0: Io c'avevo l'ISPAC pure io, color sabbia, ce l'ho ancora, bellissimo.
1: Ma lo modificavi?
0: No, no, ce l'avevo standard, tradizionale, senza scritte perché non mi piace rovinare le cose.
1: Ma
0: come stile di abbigliamento, io portavo sempre delle scarpe rosse.
1: Mm.
0: Bellissimo, mi chiamavano Dorothy per un periodo perché era come quella del Mago di Oz e indossavo una collana di perle nera, di perle grosse tipo 3-4 centimetri, andava di moda.
1: Mamma mia.
0: Ero veramente un tamarro.
3: Radio Peter Pan.

0: Fibre, fibre e pinguini tattici nucleari. Goia, state ascoltando Radio Peter Pan. Io ti ho raccontato come mi distinguevo con stile alle scuole superiori. Per lui non era stile.
1: No, senti.
2: Quello lì è il tipico outfit comunista.
0: Ma ho mostrato la foto perché l'ho recuperata fra quelle di Facebook che sono tutte private. Perché adesso mi vergogno di quei ricordi lì. Però quella collana di perle nera grosse che faceva da girocollo era molto bella.
1: Era veramente molto brutta.
0: Ma ha detto che sembravo più vecchio allora. Ed erano foto di 20 anni fa.
1: Anche perché indossava quella collana con degli occhialini rossi fini.
0: Andavano di moda così.
1: Mamma che brutti. E questa sciarpona arcobaleno di lana. Mamma mia.
0: A parte che quella l'ha fatta la mia mamma. Ma lui che mi dà del comunista non sa, perché non l'ho detto, che indossavo pure la kefia.
1: Ottimo.
0: Andiamo avanti.
1: La domanda era: voi che stile avevate tra zaino e anche lo stile personale alle superiori?
0: Senti.
1: E lei ci dice questo.
3: Allora, quando mi sono presentata alle superiori, avevo una cartella della Eastpak, ma non cartella zaino, una cartella proprio, quella
1: quadrata,
3: tracolla,
1: sì.
3: Cioè, come lo zaino, ma a tracolla, quindi ero diversa. E pantaloni Angel and Devil, aria Angel and Devil. E una giacchetta sopra con le
1: Angel
3: piume
1: and Devil.
3: Cioè proprio
1: Una baddie
3: truzzissima.
1: Truzza.
3: Era così, ragazze truzze.
0: Ciao, se c'era anche il video. Ciao, sono una ragazza truzza.
1: Sì, è vero.
0: Molto
1: me lo ricordo anch'io.
0: Aggiungeva questo. Qualcosa?
1: Sì, anche questo.
3: Dimenticavo le squalo fucsia e nere.
0: Che cacchio
1: Mamma
0: sono le squalo?
1: Ma tanto tamarre.
0: Davvero?
4: Sì.

0: Poi Jubel con Ocean House chiudono la seconda ora della Generation. Un paio di messaggi sullo stile giusto da indossare quando vai a scuola. Cioè diciamo che tanti messaggi li possiamo riassumere con zaino Eastpak.
1: Esatto, quello tutti
0: una step. A prescindere dalla generazione, magari prima c'era l'Invicta, vabbè. Scarpe degli anni 2000 erano le Nike Silver.
1: Le Nike Silver, ma anche le Buffalo, in verità.
0: Sì, ad esempio la Fede dice:
1: zaino Eastpak color petrolio, bomberino nero e scarpe Zone simili Buffalo, color azzurro e giallo. Mamma mia, che spettacolo!
0: Mamma mia,
1: non
0: che
1: credo.
0: Spettacolo
1: non
0: davvero!
1: Credo, non credo.
0: E poi c'è papà Leonardo che dice: mia figlia, che inizia la prima elementare, ha voluto lo zaino, astucci, borraccia, porta borraccia, pure porta merenda delle Antrix, quelle spacchiaminchiola delle K-pop Demon Hunter. Non sembrando abbastanza, la nonna ha creato e incollato tre sticker giganti delle suddette urlatrici coreane sui grembiuli della sopracitata nipote. Al primo giorno di scuola arriverà con macchina del fumo e fuoco d'artificio.
1: Così si fa. Anche io ero identica con le Wings, però.
0: Wings,
1: stamattina nella mia, più forza ci darà.
0: Cantala, perché così entriamo nel magico mondo dei cartoni animati. Wings. Quello che la fa da padrona nella terza ora della Generation. C'è la sala giochi, quella del venerdì, nel magico mondo dei cartoni. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Spot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Panno Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
0: Ci sono le news.
8: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono. Il nostro impegno per loro è incrollabile, ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova, avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A alle 20:45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis agli US Open, avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: My mind. Ora
9: puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su Gruppo Palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
15: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: Correva l'anno 1998, Armand Van Helden, You Don't Know Me. C'è la Generation, terza ora, prima di aprire la sala giochi, quella del venerdì ambientata nel magico mondo dei cartoni. Il venerdì abbiamo un'altra perla.
1: Per rovinare tutto.
0: La freddura di Ivano.
1: Senti.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Vede voi come si chiama il santo protettore della polizia municipale?
0: Vai. No, come si chiama?
2: San Zione.
0: Sanzione, bella.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Le ultime due chance per provare con il rotto, per il rotto della cuffia, ad aggiudicarsi uno dei uno dei due ticket messi in palio oggi, con caparbietà, con coraggio, con senza indugio verso l'obiettivo che è l'onore e la gloria, perché poi il premio devi essere fortunato. Lunedì alle 12.05 più o meno a quest'ora c'è il sorteggio per stabilire chi fra i 10 vincitori del ticket
1: si porta a casa i gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
0: Bello. Computerone, ciao, com'è? Tutto a posto?
1: Sono mancata. No, che bugiardo, no. Che bugiardo.
0: A che giochiamo?
5: Sì o no?
0: Il gioco del sì o no ambientato nel magico mondo dei cartoni.
1: Joe ha pensato a un cartone animato,
0: no,
1: anzi a un personaggio di un cartone.
0: Non l'ho pensato io.
1: Il computerone ha fatto lui il lavoro oggi.
0: Sì.
1: Ah, ok. Insomma, risponde con un sì oppure con un no alle informazioni che Joe gli chiede sul personaggio. Voi dovete individuare di chi stiamo parlando.
0: Oh, io non ci ho capito.
1: Dai, non
0: niente.
1: È vero, se
6: ho capito un cazzo.
1: Oh, sì o no?
0: Computerone ha pensato al personaggio di un cartone, gli faccio delle domande, lui risponde sì o no, chiesto personaggio. 393-7366-240.
3: Facciamo che mi dici
5: sì o no.
3: E io indovino.
5: Sì o no.
3: Vai! Computerone, ma è umano?
5: Sì.
3: Partiamo alla grande, è maschio?
5: Sì.
3: Fa parte di un lungometraggio?
5: No. Sì.
3: Nel senso che c'è anche una serie di cartoni?
5: Sì.
3: Ok, roba Disney?
5: No.
3: È roba che facevano su Italia 1?
5: Sì.
3: Ci arriviamo con calma. È il protagonista?
5: No.
3: È il buono?
5: Sì.
3: È quindi un amico del protagonista?
5: Sì.
3: Ok, è simpatico?
5: No.
3: Ah, è un cartone di gente che si mena?
5: Sì.
3: Ah, Dragon Ball?
5: No.
3: No. Naruto?
5: No.
3: One Piece?
5: Sì.
3: Ah, il cuoco?
5: No.
3: È quello coi capelli verdi?
5: Sì.
3: E che combatte con tre spade?
5: Sì, sì.
3: Ah, allora lo so!
0: Con gli ultimi indizi si capiva, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Chi è?
7: Attenzione!

0: ragazzi, che ritmo!
1: Avanti ragazzi, che ritmo!
0: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Terza ora della Generation, si è giocato per assegnare il ticket numero
2: 9
0: di questa settimana con il gioco del venerdì ambientato nel magico mondo dei cartoni che si chiama
2: Sì o No.
0: Cioè può essere fatto sia in versione tradizionale, ma il venerdì il protagonista, il soggetto del gioco è un protagonista di un cartone
2: molto
0: animato.
2: Molto bello, molto bello.
0: Quindi per il computerone ha pensato questo personaggio. Io gli ho fatto delle domande e abbiamo capito che
2: è umano, che è un maschio, intanto fa parte della saga di One Piece.
0: Ok. È buono, amico del protagonista.
2: Sì, non è simpatico, ha i capelli verdi, e non è un cuoco.
0: No.
2: E combatte con delle spade.
0: Cioè, con tre spade.
2: Tre spade.
0: Chi era?
2: Homer Simpson.
0: Chiaro che era Homer Simpson.
2: Chiaro,
3: Junior.
0: No, non era Junior. Non lui è tutto verde, non ha solo i capelli verdi.
2: Aspetta.
3: Zorro
0: lui Zorro, ha detto, ma Zorro c'ha la mascherina, no? Mi è sembrato che l'abbia detto con due R.
2: Goku.
0: Non era Goku.
2: Ash.
0: Nemmeno.
2: Sanji.
0: Sanji è il cuoco.
2: Vedi. Non so. Pure.
4: Ciao sì. Peter.
0: Ciao.
4: È quello di One Piece, quello con i capelli verdi che combatteva con tre spade.
0: Sì, l'abbiamo detto noi, hanno gli indizi,
2: poi?
0: Quelli che abbiamo dato. Sai cosa? Il protagonista era Roronoa Zoro, cioè il personaggio da individuare, che la mamma di Roronoa Zoro era ottimista perché sapeva che il figlio non avrebbe avuto la R moscia, perché altrimenti...
2: Era come lui.
5: Il lottatore di spade col capello verde di One Piece è Roronoa Zoro.
0: Cioè, la sua è pigra, non è moscia, Roronoa Zoro.
2: Ci sei piaciuto molto.
0: Il più veloce l'ha scritto?
2: Sì, certo.
0: L'ha scritto Zoro. Lei è stata velocissima, vince il ticket numero 9 e si chiama
2: Michela Polbo Detto.
0: Michela, era Zoro, you win.

0: Buongiorno, Malachi, state ascoltando Radio Peter Pan. Anche questa è una remoscia, ma è una remoscia francese. Abbiamo parlato di remoscia perché il protagonista del primo gioco era Roronò Azzoro, che se c'hai la remoscia è difficile. Però giustamente un ascoltatore, Andrea, dice: ma non è strano che questo personaggio, considerato che in Cina e in Giappone la R praticamente non esiste, quindi diventerebbe così.
1: Forse stanno parlando di Roronò Azzoro.
0: Roronò Azzoro, è difficile.
2: Discotech people, next event, we are back and it's time to party.
0: Di fare un po' di casino con Radio Peter Pan questo weekend bello ricco. Siamo al Palio di Montebelluna, di cui siamo media partner, del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Domani sera siamo lì con un doppio appuntamento. Il primo è dalle 19 la Peripalio con Sister Gloria, ma poi
3: c'è il Pink Power dalle 22 con Steffi De Cicco, Francesca Voice e tutta l'animazione in rosa con la Crucco, ma anche il l'orso in rosa.
0: Proprio lui, l'orso rosa, il Pink Bear.
3: Il Pink Bear.
0: Domenica 6, sempre al Palio di Montebelluna, c'è la Peripalio in diretta con Marco Boffo e Alice Fassina dalle 19, quindi lo sentite in radio, ma se andate lì vi beccate anche dei gadget. E dalle 22 la notte dei supereroi, il Peter Pan 2000 Heroes con in console
3: Marco Baxo, i remix Edo e Andrea Nordio, Rocky, l'animazione di Lex Serafo e ovviamente come dress code supereroi.
0: Tutti vestiti da supereroi. Con la mascherina da scambisti.
3: Bello.
0: Altri appuntamenti che invece riguardano domani sera, sabato 5, sono il Peter Pan Impatto alle antiche sagre de Scampanelli, San Nimis, Udine, con DJ Maxwell e Fedro.
3: Mentre trovate anche Peter Pan DJ set a settembre la Tisanese, alla Tisana a Udine, dalle 19.30 in console David J e Fede.
0: Dai, dilla.
3: E tante tisane.
0: Ah, è la preferita di Marco Baxo questa battuta. Tutte le info le trovi sul sito peterpan.it, alla sezione
3: eventi.
0: Yes.

0: open bar nella Generation, c'è un friulano che mi bacchetta. Mm. Abbiamo parlato delle antiche sagre de Scampanellis. Antica sagra de Scampanellis. Oden. E dice: guarda che devi migliorare col friulano.
1: Dai. La sagra dalle Scampanellis di Mimmis. Miglioriamo questo friulano, dai.
0: Sì, ma qua c'è scritto Campanellis, non c'è la I, la H, Campanellis.
2: Se
0: metti la H io la leggo, ma non c'è scritta e quindi no. Vabbè, I'm sorry. Hai capito?
2: Sì, allora, ho capito.
0: Rullo di tamburi.
2: Vai.
0: German.
2: Perché?
0: Mentre andavano gli ultimi due dischi è uscito il voto dell'esame universitario svolto da Emma Rossato ieri di chimica organica. E il voto è stato rullo di tamburi. Intanto è stata promossa che già una.
2: Sì.
0: E non con 18.
2: No!
0: Il voto è stato 22.
2: Bellissimo, accettato subito. Non so chi. Quindi il primo che dice che è un voto basso lo anniento.
0: Manca un esame e si laurea. Sta
2: un esame, uno.
0: Questo significa che le lauree le regalano.
2: Sì, esatto, a tutti. Peter Pan Generation.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
15: È
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Ci fu un'idea.
18: 2000 Heroes.
19: Un gruppo di persone straordinarie.
18: I supereroi degli anni 2000, mixati da
20: Marco Boffo.
21: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Magico Marco Boffo ci ha portati al 2011 con Martin Solveig, Hello.
3: Al 2013 con Inna, Daddy Yankee, Model Friend.
2: A chiudere dal 2015 Madcon con Don't Worry. Thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Super Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della settimana della Generation. 20 minuti andiamo a mangiare la pasta e oggi beviamo anche le birrette.
3: Sì, si festeggia.
2: 22 birrette insieme al Dome che c'ha l'umore un po' così così.
3: Sì, senti.
6: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
6: Senti allora, finalmente beverti. Questo fine settimana Sacile c'è la sagra dei Osei.
2: Bello.
6: E niente, finita la pacchia Gio, veramente. Prossima settimana riaprono le scuole Gio, gli autobus, i bambini, via di strada, bisogna svegliarsi mezz'ora prima.
2: Che balla.
7: Sono già stressato, Gio.
2: No, è vero, da metà settimana prossima è un casino, è vero, magari i primi giorni c'è l'orario ridotto, quindi meno rotture di scatole, però
3: escono a mezzogiorno, quindi te li becchi, ce li becchiamo noi, ecco.
2: Ormai ci siamo, computerone, noi non finiamo a mezzogiorno, però finiamo all'una.
4: No.
3: Mezzogiorno e mezzo, ora che escono, è l'una, dai, su.
2: Dai che giochiamo, secondo ticket di oggi, l'ultimo della settimana, che è il numero 10.
3: Sì.
2: Che assegniamo col gioco.
8: Vai, elabora.
2: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni.
3: Sentirete una sigla di un cartone animato, ma Sean Paul mette il badabamba durante la sigla. Copre delle parole, individuate le parole che mancano.
2: Computerone, è una sigla?
4: No.
2: È una canzone. Disney. È una canzone Disney. Mancano delle parole. Quali? 393 73 66 240.

0: originale del 1963 di Edoardo Vianello, abbronzatissima, ripresa da Vinai e Hawk nel 2022. Suona su Peter Pan così, nella terza spicchiettina finale, sì, ora della Generation. Si è giocato però per assegnare il ticket numero
1: 10
0: con un gioco ambientato nel magico mondo dei cartoni che era
1: Sean Paul,
0: che ha deciso di mettere il suo Badabam Bam sopra una canzone che fa parte di un classico Disney di quelli recenti.
1: Bellissimo.
0: Coco. A un certo punto la canzone diceva questo:
1: io mi sento un poco loco, un pochititico loco, spesso mi sorprendi, mi molli e mi riprendi, ma poi
0: Badabam Bam Bam, ne mancavano 4 di parole, quali?
2: Riprendo, no.
3: Mi lasci andare?
0: No, nemmeno.
1: Non ti offendi?
0: Ma poi non ti offendi, ci sta, ma non,
1: non
0: era quello.
1: Era quello.
2: Datti fuoco.
0: No, non è nemmeno quello. Nei cartoni dei bimbi, dai.
1: Lei dice questo.
2: Coco, film della Disney.
1: Ho sbagliato gioco, aspetta.
0: No, non dovevi individuare il cartone, ma le parole che mancavano. No.
1: Oppure?
4: Ma dopo mi sorprendi? Non mi ricordo più, però quel film là è bellissimo.
0: Bellissimo, pensa che è odiato da tanti, senti qua.
5: Ma che canzone è? Ma dove caspita l'avete trovata sta roba?
0: Fatto miliardi di incassi.
5: Voi siete matti.
0: Bellissimo.
5: Ha segnato l'Inter.
0: Vabbè, ha segnato l'Inter, ok, però non ti salva dall'ignoranza.
1: Lui ha le noccioline in testa, oppure?
4: Ok, che ormai ho la veneranda età di 37 anni, non guardo più i cartoni animati.
1: Male.
4: Ma Cristo santo, ma fa proprio cagare le sigle dei cartoni che ci sono adesso.
0: A parte che non era una sigla,
1: no,
0: era una canzone contenuta all'interno di questo classico bellissimo della Disney, Coco, che se non l'hai visto, io ce ne ho 39, due in più di lui.
1: Io pianto tutte le volte che l'ho guardato.
0: Fidatevi.
1: Bellissimo.
0: È una di quelle che robe che ti commuove.
1: Sì.
0: Le parole che mancavano era il ma poi
1: non te la prendi.
0: Non te la prendi. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 10, l'ultimo della settimana, si chiama
1: Federica D'Avanzo.
0: Brava Fede, you win. Riempito il casellario anche questa settimana è
6: Mission complete.
1: Oh yes.
6: Radio Peter Pan.

0: Horses con You Got Me Feeling su Peter Pan. Ma facciamo giro scommesse per la giornata di campionato di questo weekend. Genoa-Como?
1: Vince il Como 2-1.
0: Fiorentina-Torino?
1: Vince il Torino 1-0.
0: Dimmi solo 1x2. Okay. Inter-Napoli?
1: Vince il Napoli 2.
0: Tua sorella. Roma-Atalanta?
1: Vince la Roma 2-1.
0: Ti ho detto dimmi solo 1x2. Mi stai
1: dando. No, mi piace più così. Vai.
0: Parma-Monza?
1: Vince il Parma 0-0, pareggio.
0: Vince il Parma 0-0, ma cazzo fa vince?
1: No, 0-0.
0: Frosinone-Venezia?
1: Venezia vince,
0: Frosinone,
1: punto.
0: Frosinone-Culone. Okay. Bologna-Sassuolo?
1: Vince il Sassuolo 2-1.
0: Juventus-Milan?
1: Vince la Juve 2-0.
0: Cagliari-Lecce?
1: Vince il Cagliari 1-0.
0: Chiudiamo la giornata con Udinese-Lazio?
1: Pareggio 1-1.
0: Mi è piaciuto il sorprendente vittoria sullo 0-0, che è grande.
1: Non l'ho mai detto.
0: Chiudiamo con un disco potentissimo.

0: insieme ad Angelo PA1. Dalle 7 alle 10 la Generation torna
1: lunedì dalle 10 fino alle 13.
0: Ragazzi, passate un buon weekend. Fra poco Peter Paravanetta con Fede Alice. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Sport.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Just about
6: to lose my mind. Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock. Le 13 da 3 minuti.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: No. Ma dai, è incredibile.
11: Ma si saranno sbagliati.
12: Questa è la reazione di una cliente di Aria Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
10: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
12: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Aria Liter.
10: No, non ci posso credere.
12: Ali migliora la vita.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: alto. Allora facciamo una cosa, saltiamo la diretta.
1: Saltiamo la puntata, ah, siamo tutti d'accordo? Pollice in su.
0: Pollice in su se vuoi che veniamo in onda, pollice in su se poi ci andiamo e chiamiamo subito Rocky.
1: Sei sicuro di volerlo fare questo sondaggio? Potrebbe far male al nostro ego.
0: Dai, facciamo.

0: selvaggi 13
1: no,
0: da 8
1: no, minuti. No, no, no, così non vale. Così, eh sì, questa è manipolazione radiofonica. Non funziona così, amico.
0: Amici
1: mio.
0: Dello sfogatoio.
1: Ma no, non è vero. Allora, intanto c'è gente che magari si è svegliata a strada, un po' sonnata, non capisce più che ore sono.
0: E vi faccio entrare, vi faccio adesso. Dai, che se entra a casa del Muva!
1: Dermix Show! Basta, basta, basta, c'è
0: One,
1: troppo.
0: Two, three.
1: Allora, c'è troppa confusione qua, non si capisce niente. 13.09, puntualissimi, quelli della pausa pranzo di Radio Peter Pan. Buon pomeriggio, Fede.
0: Buongiorno, Alice. In realtà vorrei non trasmettere oggi.
1: Perché?
0: Perché mi ha pizzicato una zanzara, il che vuol dire che abbiamo una zanzara all'interno dello studio.
1: Vabbè, dai, c'ho un'unghia incarnita, non posso assolutamente parlare. Ma che vuol dire?
0: Ma c'ho paura delle zanzare, sono zanzarofobico.
1: Peter Pan a manetta. Io non sono sicura di volere leggere le votazioni perché potrebbe essere un brutto colpo al cuore, amico.
0: Allora,
1: mio,
0: il pollice.
1: Preferisco la nostra beata ignoranza, supponendo che siano contenti di averci.
0: Allora, la maggior parte dei pollici sono in su, ho scritto: l'importante è che ci sia la fassina.
1: Vabbè, non è che quella sia garanzia di
0: qualità.
1: Di qualità, no,
0: prodotto
1: no,
0: top.
1: Assolutamente no.
0: Allora, facciamo un po' le persone serie. Oggi sì. È venerdì, l'ultimo appuntamento della settimana. Poi, ovviamente, in teoria, se non ci licenziano, torniamo lunedì con Peter Panamanetta. Classico menù del giorno: prima le ricorrenze certificate.
1: Il forse accade oggi e poi di venerdì si apre la rubrica di fine settimana.
0: Quella del venerdì social, però ci piace iniziare sempre alla stessa maniera.
1: Con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

0: Io non volevo dirtelo, ma mi tocca dirtelo. Te l'avevo detto. Te l'avevo detto che fare questi sondaggi poi sarebbe stato, capito, uccidere il proprio ego. Più che altro il tuo. Insulti, vattene. Rivogliamo muovo in pausa pranzo.
1: Terrone.
0: Meglio Rocky che fa schifo.
1: No,
0: piuttosto che.
1: No. Allora, datemi del tutto, ma non datemi del Rocky.
0: Povero Rocky. Come fai i buchi in radio lui? Nessuno. Dai, per favore.
1: Poverino, va.
0: Allora, detto questo, basta sondaggi. Allora, l'abbiamo capito, la lezione l'avevo imparata. A proposito di lezioni, tu ieri hai millantato che dopo un anno di residenza in Regione Veneto, visto che tu ti sei trasferito appunto in provincia di Treviso, qui per essere vicino alla radio, ti senti in realtà più friulano. Non so secondo quali variabili e parametri. Facciamo un test.
1: Va bene, non c'ho problemi. Io, siccome ho studiato, ho fatto i compiti, io il friulano proprio lo mastico facile.
0: E allora vai col test.
2: Buondì Alice, buondì Fede, c'è molle bighe.
1: Certo.
2: Finalmente, uè, alle Winners e chi stasera si può bevi. C'è bene. Però mi sa che sarà lunghi le giornate, perché prima bisogna lavorare e dopo si va a divertirsi. C'è Balis.
0: Fai Balis.
2: Ma anche io nelle belle giornate.
1: Il Balis di gruppo.
2: Perché sempre così tutto il weekend, così vai a fare il bagno al mare e mi fai anche un bel giro in moto.
1: Mandi.
2: Ciao miei.
0: Ok, vai con la traduzione letterale di tutti i 28 secondi.
1: Ciao Alice, ciao Fede, mi chiamo Antonio e faccio il pescatore. Mio padre e mia mamma mi volevano dottore. E vi ringrazio e vi saluto perché il programma è il mio preferito. Si chiama Peter Panamaletta. Peccato però che c'è solo quello pelato bravo, l'altra purtroppo è rimediata.
0: Guarda, proprio pessimo, altro che friulano.

0: pensa Alice che tra i vari messaggi che ci sono arrivati, oltre agli insulti a me perché rivogliono Muva, chi preferisce Rocky, chi dice che tu sei la Queen e io sono un predestinato,
1: sei il maggiordomo,
0: il maggiordomo, è arrivato un messaggio al 393 73 66 240, una battuta molto brutta.
1: Fede, ma se metto un temperino sul letto fa la trapunta?
0: Molto brutta.
1: Molto alla Fede.
0: Sì, è vero, ma mai brutta come la battuta che mi ha raccontato la barzelletta Alice Fassina e Fuoco.

0: I cani, manca solo la parola.
1: Non lo sapevo.
0: In realtà, tantissimi anni fa, i cani parlavano.
1: Okay.
0: Erano dotati di parola. Durante però una celebrazione solenne, la riunione di tutti i cani del mondo, il re dei cani, era lì che insomma stava dando il suo contributo solenne per questa istituzione, in un momento di silenzio successe l'impensabile.
1: Cioè?
0: Tutti cominciano a guardarsi intorno, grande imbarazzo, il re dei cani arrabbiatissimo. Voi esseri e creature non vi meritate questo mondo, per punizione toglieremo la parola a tutti i cani. E da quel giorno i cani non parlano. Ma, non so se hai notato, da quel giorno, quando due cani si incontrano, la prima cosa che fanno è... Bravo, perché stanno ancora cercando il colpevole.
1: Mamma.
0: Dall'epoca lo stanno ancora cercando.
1: Ah, brava, fatta.
0: Ma io non volevo raccontarla.
1: Sai che faccio? Per sta battutaccia io non ci voglio più lavorare con te e chiedo il falò di confronto.

0: la gente mi dice: vedi, sei fortunato a lavorare con un'anziana saggia che ti insegna la storia, la cultura, e mi ha insegnato il motivo per cui i cani s'annusano le chiappe a vicenda.
1: Eh sì, perché stanno ancora cercando quel bastardo colpevole, capito? Allora, basta barzellette che non so raccontare. Chiudiamo momento, la sai l'ultima brutta?
0: Tra poco le ricorrenze certificate, chi è meglio.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Lasciami stare, sono white girl.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e...

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner alla

0: sapevi che questa cantante qui c'aveva le origini venete?
1: Britney Spears.
0: Britney Spears.
1: Ma no, Spears. Ma smettila, io che pure t'ascolto, mamma mia.
0: Seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta, 13:38, in quest'ultimo appuntamento della settimana iniziano le ricorrenze certificate.
1: Allora, 4 settembre 1998, cosa stavate facendo voi, ve lo ricordate?
0: 88, tu c'avevi 30 anni.
1: Ma che smettila, no. Allora, un po' possibile che non ve lo ricordiate, ma in quel giorno lì, ragazzi, nasceva la storia dell'internet. Sì. Tale Larry Page e Sergey Brin formalizzavano la nascita di Google Inc. a Menlo Park in California.
0: Cosa molto figa, che all'inizio vabbè non si chiamava Google, sì, questo motore di ricerca si sarebbe dovuto chiamare Backrub, basato sull'idea di valutare l'importanza delle pagine attraverso i collegamenti tra di loro. Poi, storia bella, no? Come in tutte le cose super fighe.
1: Ma infatti, scusami, questa roba del garage ormai è trasversale, cioè se tu non hai un garage non farei niente nella vita, sappilo.
0: Io c'ho il garage?
1: Io ce l'ho.
0: Io no. Destinato all'estinzione.
1: Perché diciamo questo? Perché tutto, anche in questo caso, come spesso raccontiamo, parte dal garage.
0: Sì, poi cosa bella, lo sai chi apparteneva il garage? A Susan Wojcicki.
1: Chi è?
0: È una che c'ha la frutteria Bustarsizio.
1: Non è vero.
0: No, è colei che ha fondato YouTube. Cioè,
1: allora,
0: scusa,
1: è uno dei simboli più famosi della nascita di Google, appunto è il garage di Menlo Park in California, che appunto apparteneva a questa Susan. Page e Brin lo utilizzarono proprio come primo spazio di lavoro della loro startup. Del resto, quando inizia una startup non c'hai dei fondi per un ufficio, certo, uno spazio dedicato, o c'è uno stanzino a casa, spesso volentieri ti relegano così nel garage, nella serie, non ti voglio vedere, sì, non rompete.
0: Però è tutto un magna magna.
1: Magna magna di che?
0: Quello fonda Google, quell'altro è l'asilo di YouTube, capito?
1: Perché i geni si captano e si sentono.
0: E qual era il parente che c'era sta frutteria Bustarsizio alla fine? Nessuno.
1: Il tuo.
0: Ah, ecco. Vedi?

0: c'ha le startup in garage che si merita.
1: Ho dei vicini che passano le giornate e le serate in garage, però li vedo sempre con la birra in mano e non so se sia proprio una startup.
2: Sì.
0: Allora, c'è da dire che nel mio quartiere piace molto vivere il garage a 360 gradi. C'è gente che si accampa con divanetti dentro, li vedi che fanno socialità. Non so se è perché magari la casa è sovraffollata e quindi utilizzano il garage di fatto come quarta stanza della casa, non lo so. Però questa cosa mi fa molto ridere.
2: Vabbè,
0: si fanno la grigliata davanti al garage, punto di incontro e di socialità.
2: Tendenzialmente, in realtà, se ci pensi, il garage è il posto più fresco della casa.
0: Oddio.
2: Quindi magari, anche se è un po' umido, ci sono 100.000 zanzare. Però in realtà anche quando noi eravamo bambini passavamo un sacco di tempo. Io ricordo c'avevo il ping pong in garage.
0: È vero?
2: L'estate che facevano 6.000 gradi, non ci avevamo 8 condizionatori come adesso. Si passava tutto il tempo in garage pieni di zanzare, di ragnatele, a giocare a ping pong.
0: Ragazzi, va a finire che abbiamo scoperto che il garage è l'ambiente più importante della casa. Perché siamo partiti da Google, che celebra, festeggia oggi, perché è nato appunto il 4 settembre 1998. Ma un po' di curiosità su Google. Perché si chiama Google?
2: Grazie della domanda, Alice. Grazie dalla regia. Il nome Google deriva da Google, G-O-O-G-O-L. Il termine matematico che indica il numero 1 seguito da 100 zeri.
0: Questa scelta rappresentava l'idea di organizzare un'enorme quantità di informazioni. Poi era stato cambiato e la scritta, in realtà poi la pronuncia è la stessa, ma si scrive G-O-O-G-L-E. Sempre Google si pronuncia. Potevano mantenere il nome originale, era bellissimo.
2: Ma quando è stato fondato nel 98 tutti i nostri genitori lo chiamavano Google.
0: Google.
2: Sicuramente.
0: Vero.
2: Un'altra curiosità è che il primo server di Google era stato costruito utilizzando tra le varie cose dei mattoncini Lego.
0: Nel 1998, anno di nascita, Google aveva un indice di circa 60 milioni di pagine.
2: Pensa quanto pesava quel libro.
0: Tanto. Nel 2004 invece altra data importante per Google, perché arrivò alla quotazione in borsa.
2: C'ho un'idea, ho capito.
0: Facciamo
2: come
0: una startup in garage.
2: No, prima compriamo un garage.
0: Sì.
2: Compriamo un garage e poi ci
0: E poi abbiamo finito i soldi.
2: Finito tutto. Idea allora, cerchiamo di finanziatori. Radio Peter Pan.

0: perché a quanto pare per fare i soldi ci abbiamo bisogno di un garage. Quindi facciamo una cosa, io vi faccio sentire un 2000 Eros targato da Marco Poffo, che ho saputo avere un garage molto grande, e non è una metafora per dire che c'ha qualcos'altro molto grande. Io nel frattempo vado su immobiliare.it, vado a fare una ricerca.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo Marco Boffo, lui sì che nel suo garage crea dell'arte, capito?
3: Forse è per quello che è così bravo, perché c'è il garage grande. Noi invece torniamo tra poco, perché nella seconda ora partiamo con il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Luce batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Forever Fun, Forever Summer su Radio

0: Di Google,
1: yes.
0: Aver interrogato il nostro buon Fede sul friulano, che ovviamente non ha assolutamente compreso né tradotto. Siamo pronti per affrontare insieme la seconda ora di Peter Pan a manetta.
1: Di nuovo buongiorno Alice Fassina.
0: Buon pomeriggio Fede.
1: Allora, io vorrei approfittare per farmi un attimo un paio di marchette.
0: Non si può.
1: No?
0: No, vietato.
1: Ciao, perché ho comprato un garage poco fa. E avevo inventato una soluzione per il clima. Però vabbè, non ve la dico.
0: Vuoi fare? Subaffittare il garage?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, perché costa troppo. Però siccome c'ho.
0: L'hai comprato, ma vuoi ammortizzare col subaffitto?
1: No, ma in realtà ci metto Rocky a vivere.
0: Com'è? Mi sembra una soluzione perfetta, anche perché poi, insomma, lui è uno di quelli a cui piace vivere in garage. Quindi ce lo vedo bene.
1: Allora, non ce lo vedo tanto bene a fare le start-up, ma a bere birra sul divano in garage, quello forse sì.
0: Le start-up!
1: Mamma mia! Che bella battuta, continui con le tue battute di merda.
0: Sì, no, oggi. Infatti, basta, chiudiamo questa parentesi simpatia finita.
1: Allora, siccome oggi è venerdì, seconda ora facciamo sempre le solite cose, il forse accade oggi.
0: Ma non dirlo così, non è motivante.
1: Allora, amici ascoltatori, siccome voi avete alzato il pollice in su nella prima ora per sentire soltanto noi e nessun altro.
0: In pochissimi, devo dire.
1: Quasi nessuno. Abbiamo deciso di fare così. Nella seconda ora vi porteremo le ricorrenze non certificate col forse accade oggi. E poi l'ultima mezz'ora del venerdì, che facciamo?
0: Vi raccontiamo i trend social.
2: Attenzione! No.

0: tamo.
1: Che è un po' la frase che spesso si usa anche nell'intimità, giusto?
0: Certo.
1: Ok. Non c'è solo il dirty talk di cui abbiamo parlato ieri nel giovedì sesso. Perché parliamo di questo? Perché a quanto pare oggi, 4 settembre, è la giornata mondiale della salute sessuale, importantissima.
0: World Sexual Health Day, promossa dall'Associazione per la Salute Mondiale, dal WAS, è una giornata internazionale di sensibilizzazione dedicata alla salute sessuale, ai diritti, al consenso, che è una cosa molto importante, all'educazione e al benessere.
1: Ogni anno nella ricorrenza scelgono un tema su cui fare un focus. Nel 2026, quindi quest'anno, il tema scelto dalla VAS è Everybody, un gioco di parole che mette insieme ogni corpo e ogni persona per sottolineare che cosa? Che la salute sessuale deve riguardare tutti e tutte e che non tutti vivono le stesse condizioni sociali e culturali.
0: Molto bello il fatto che il tema scelto Everybody è staccato, perché Everybody tecnicamente si scrive tutto attaccato, però Everybody,
1: ogni corpo,
0: esatto,
1: ogni corpo.
0: Esatto,
1: la prima edizione, giusto per ricordarlo, nel 2010 aveva un messaggio volutamente molto semplice: let's talk about it, ovvero parliamone. Quello che nel nostro piccolo, con i vari temi, cerchiamo di fare anche noi il giovedì nel sex education. Ci sono a volte dei temi più spinti, dei temi più educativi, dei temi più leggeri. Perché il sesso e la salute sessuale è così importante? In Italia se ne parla ancora poco. E nel nostro piccolo, nel nostro modo, nello stile di Radio Peter Pan, cerchiamo di fare un po' di divulgazione.
0: Sì, hai detto bene, ci teniamo soprattutto a dirlo, anche perché magari ieri qualcuno, cioè un'ascoltatrice ci ha scritto questa cosa, dice: ma si parla di sesso alle 2:40?
1: Sì. Ragazzi, anche a scuola alle 8 del mattino, purtroppo in Italia su questo dobbiamo ancora lavorarci. Qual è l'intento di questa giornata importante?
0: Ridurre tabù, le paure, la disinformazione.
1: Promuovere una cultura del consenso e del rispetto reciproco. Qualcosa che deve essere insegnato anche ai ragazzi molto molto giovani, perché è un concetto importante che deve passare fin da subito.
0: Sì, anche perché i bambini oggi fanno sesso a 14-15 anni, sei ancora giovane ma già fai sesso.
1: Genitori, mettiamocela via, dobbiamo attrezzarci per tempo.

0: punto di vista sarebbe utile iniziare già dalle elementari.
1: Sono molto d'accordo.
0: Parlando di rispetto per la persona a cui si vuol bene.
1: Sono assolutamente d'accordo con Emanuela, e poi ad ogni età corrisponde linguaggio giusto e esatto. Corretto. Insomma, le cose si possono spiegare davvero in tantissimi modi, per ogni fascia d'età c'è sempre il modo giusto.
2: Però dice bene Emanuela, partire dal
1: subito.
2: Rispetto è proprio la cosa forse più importante.
1: Perché si festeggia questa giornata mondiale della salute sessuale per tanti temi.
2: Certo, tipo richiamare l'importanza della prevenzione dei servizi sanitari.
1: È vero ragazzi, la prevenzione, i pap test, davvero importanti da non dimenticare, contrastare discriminazione, stigmi, violenze, e poi riconoscere autonomia, dignità e libertà alle persone.
2: Bello.
1: Molto importante. Tra l'altro questa iniziativa, questa giornata che nasce appunto nel 2010, negli anni si sono davvero moltiplicate per fortuna le iniziative in ben 60 paesi.
2: Si fanno un sacco di cose, organizzano delle conferenze, degli incontri nelle scuole, università, ospedali, biblioteche, chi più ne ha più ne mette, anche mostre d'arte per far capire che il sesso è una tematica mondiale che si affronta da piccola età fino a quando si è adulti ed è una cosa molto importante.
1: Fate un esperimento nelle vostre città, paesi, province, buttate un occhio oggi 4 di settembre, che cosa è stato fatto, quali iniziative sono state prese proprio in nome della giornata mondiale per la salute sessuale.
2: Così dobbiamo controllare,
1: monitorate.
2: Non sarebbe male anche partecipare a uno di questi eventi, cose che uno parla sempre del sesso scherzando e ridendo, ma l'informazione è molto importante.

0: Golden Sense qui su Radio Peter Pan, giornata mondiale della sensibilizzazione sessuale. Bello.
1: Bene. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare sempre qualcosa, a volte in modo scherzoso per far passare anche il messaggio, qualche volta in modo serio. Bravi tutti, ma bravi soprattutto quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitte.
1: Acci minchia, che super pezzo quello di oggi di Remastered. Oggi tra l'altro è venerdì e quindi stasera alzate il volume su Radio Peter Pan alle ore 21 perché arrivano loro Extended Version.
2: Puntata di un'ora, noi torniamo tra poco con l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta.
0: Peter Pan Remastered. Peter Pan.

0: 99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
14: Ma va, sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: per fare una manetta, prima ce ne andiamo nel weekend, andiamo a fare un po' di festa, no? Io domani mattina lavoro. Approfitto per ricordare anche l'appuntamento di domani mattina all'Happy Ending parte 1, io e la Alice, quella nuova, la Licetta.
1: Esatto. Alice Serini, io invece vi aspetto anche domani a partire dalle 14 e la domenica dalle 15 con la classifica dance di Radio Peter Pan, mi cassa e stucassa.
0: Bene, ma se io e te, Alice, adesso facessimo un post sui nostri profili social, sì, ma quanti like faremmo?
1: 12.
0: Tu, io forse 3.
1: Esatto. Allora, mi è capitato di farmi questa domanda proprio nei giorni scorsi. Ho visto sul profilo di Benedetta Rossi, una delle cuoche chef più famose d'Italia.
0: Non ho fatto mai l'imitazione?
1: No.
0: Parla un po' così, parla?
1: Io adoro, adoro. Lei che sta facendo una cosa bellissima nella sua vita, ha adottato due bambine, ha fatto dei post per ringraziare anche tutti quelli che hanno dato loro un po' di supporto, e ho notato che questo post aveva più di 1 milione di like. Mi sono detta, madonna, ma 1 milione è tantissimo.
0: Tanti.
1: Mi si è accesa la lampadina e mi sono chiesta, ma quali sono i like che hanno fatto, scusami, i post che hanno fatto più like nella storia dei social?
0: Guarda, così su due piedi ti posso dire il video di Rocky con la gonnellina.
1: Quasi, quasi un po' sotto la top ten. Allora, ci sono i tre con più like di sempre, partendo dal numero 3. In ballo c'è uno dei calciatori più famosi del mondo.
0: Ah, i calciatori della Lazio sicuramente.
1: Beh, i colori potrebbero essere simili. Messi, lui con 53,4 milioni di like, è al terzo posto con il suo post di lui che dorme a letto con la Coppa del Mondo.
0: Hai capito? Quanti ne ha fatti?
1: 53 milioni, più di 53 milioni. Secondo posto?
0: No, secondo posto devono aspettare. È un po' di curiosità.
1: È strano però questo.

0: classifica dei post che ci hanno più like nella storia di Instagram.
1: Uno pensa, se al terzo posto c'è Messi che dorme abbracciato alla Coppa del Mondo con ben 53,4 milioni di like, chissà cosa ci sarà al secondo posto. Cioè si crea dell'hype, dell'aspettativa.
0: Sicuramente Cristiano Ronaldo.
1: Sbagliato, no. C'è un nuovo.
0: Un uovo.
1: Un uovo. La foto di un uovo che è nata proprio con questo scopo. Si chiama il profilo World Record Egg, cioè l'uovo dal record mondiale, creata apposta per capire, bene, vediamo quanti like riusciamo a fare, sì, in tutto il mondo con un'immagine banale. Ecco, si sono piazzati in effetti al secondo posto con 60,5 milioni di like.
0: Ma secondo me lì Messi si è fatto un po' girare le uova, sì, e ha detto vabbè, prima c'ero io, poi è arrivato sto ovetto qua, sto ovettino. Allora a sto punto ha fatto un post quando ha vinto i mondiali in Qatar nel 2022 e ha fatto ovviamente il post con lui che alza la coppa, no? Bellissimo. Con la maglia dell'Argentina. Quanti ne ha fatti?
1: 74,6 milioni. In realtà il periodo è lo stesso della foto anche con lui abbracciato alla Coppa del Mondo, non è voluta, certo, è successo così, è uno dei profili social più seguiti in tutto il mondo. Ragazzi, il post con più like su Instagram della storia è proprio di Lionel Messi con 74,6 milioni.

0: To the Floor qui su Radio Peter Pan. Prima di salutarci, di passare. Che fai?
1: Lo senti?
0: Senti che?
1: È profumo di weekend!
0: Ah!
2: Radio Peter Pan. E next event.
1: Domani sabato 5 settembre vi invitiamo a ben tre eventi firmati Radio Peter Pan, partendo dal Palio di Montebelluna, dall'aperitivo, l'aperipario, in console Sister Gloria, tutto al femminile domani il Palio di Montebelluna, perché c'è il Palio al femminile, certo. E dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice, tutta l'animazione in rosa con Crew e Pink Beer, l'orso rosa di Peter Pan.
0: Chi c'è dentro l'orso?
1: Non posso svelare troppi segreti.
0: Vabbè, invece se andate dalle parti di Udine c'è il Peter Pan Impatto all'Antigre Sagre dei Campanelli San Nimis, dalle 22 troverete in console DJ Maxwell e il buon Fedro.
1: Amici e super fan del nostro Fede, lo trovate invece lui sempre domani sera dalle 19:30, quindi un aperitivo molto lungo, Peter Pan DJ set al Settembre Latisanese alla Tisana Udine.
0: Come molto lungo? Mi ha detto 20 minuti e poi puoi andare via.
1: No, 7 ore dovete stare voi.
0: 7 ore.
1: Tu e David J insieme.
0: Facciamo un po' per uno. Domenica però torniamo al Palio di Montebelluna, perché dalle 19 c'è la Peripalio in diretta su Peter Pan, quindi o passate o ci ascoltate con Marco Boffa, Alice Fassina, e poi dalle 22
1: Peter Pan 2000 Heroes, ragazzi, una serata anni 2000 tema supereroi con i remix Edo Andrea Nordio, Marco Baxo, Rocky, Lex Serafo e attenzione, dress code per tutti, supereroi.
0: Sì, però non puoi dire che sono supereroi questi qua, cioè Nordio, Rocky, Edo e Marco Baxo.
1: Ognuno c'ha i supereroi che si merita. Oh, cercate tutti gli eventi sul sito peterpan.it
0: e sulla sezione eventi.

0: l'ultimo disco di Peter Pan a manetta di questa settimana, è arrivato Mua nella casa che vi accompagnerà, vi traghetterà fino alle 17. Alice, noi ci sentiamo lunedì.
1: Mi raccomando, con l'altra Alice non fare dissing che non esistono, che siamo brave ragazze, non fare il zizzania di turno.
0: Non te lo posso garantire.
1: Buon weekend.

0: Sport.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. E prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su Caldana.
6: Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Panno Clock.
8: È l'ora di bussare, è l'ora di bussare.
7: Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
9: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: aperto le porte.
1: Grazie,
0: quindi...
1: capitano, grazie, capitano Cuba, che ci fate entrare.
0: Bene.
2: Però dove sono questo merda di casa?
0: Va bene, allora mi raccomando, fate però il casino quando esco. Dalle 17 si può distruggere tutto. Mi raccomando, io arrivo praticamente orora da Pozzo d'Adda, che saluto. Sono andato a trovare anche dei nuovi Peter Paniani della Lombardia. E è stata una grande feffa, e ringrazio tutti gli amici con cui ho condiviso la serata di ieri sera. Attenzione, perché abbiamo già delle domande.
3: Ciao mio fratello Muva, come
0: Ciao.
3: Stai?
0: Bene.
3: Scusa, ho una domanda da farti.
0: Mi
3: ma
0: dica.
3: Se una spremuta di limoni è una limonata,
0: sì.
3: Una spremuta di cachi, che cos'è?
0: Questo messaggio qui. Allora, attenzione, perché oggi giornata ricca, pregna di musica, e avrò bisogno del tuo supporto al 393-7366-240, perché fra pochissimo c'è il Martini Mix, poi c'è la canzone novità, la Boombox Track, il More Music in the Mix con il DJ Max e anche la perla del pirla che parla a fine puntata, ma prima un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione!

0: Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa, il tuo spazio di grande sollazzo all'interno di Radio Peter Pan. Oggi è venerdì, quindi super relax. Molto bene, cominciamo con i vostri messaggi, anzi, conteniamo.
1: Ma la sessualizziamo questa puntata del venerdì?
0: Non lo so.
1: Dai che cominciamo, il venerdì sessualizzato.
0: Va bene, va bene. Se hai un argomento da lanciare sul tavolo, 393-7366-240 per sessualizzare questo venerdì. Un venerdì da oppobacco, sentiamo.
2: Buongiorno. Ascoltatore, Marco, posso presentarlo io?
0: Vai.
2: Lui, Andrea Martini con il suo mix. Oggi dai, Martini, facciamo una dedica a tutte quelle mamme che sono fuori di testa perché incomincia la scuola. Magari staranno ascoltando il signor Muva, magari staranno mettendo le copertine su tanti libri di scuola, dai, mettete il culetto, mamme, lo facciamo per voi, per distrarvi un pochino. Vai, Martini mix.
0: Va bene, grazie un po' bacco, da questo momento inizia il Martini Mix. 393-7366-240, solo ed esclusivamente messaggi scritti. Andrea Martini sarà il tuo DJ e io sarò il tuo vocalist. Questi 10 minuti di Andrea Martini DJ on the Wheels of Steel iniziano così. Devi alzare il volume della radio, si comincia a

on fire. Vabbè, vabbè. Sono arrivati anche i Buttei di Verona. Nel frattempo, Andrea. Abbiamo Silvia da Noventa di Piave. Un saluto dalla Sime Vignuda. Riccardo, sei una brutta persona. Ambasciatore non porta pena, Riccardo. Abbiamo le brutte bestie da Canneto. Attenzione! Hai altre due brutte bestie in console. Una alla voce e l'altra ai piatti. Una si chiama Muva

Spacci Minchia, Andrea Martini DJ. Siamo arrivati al termine di questo Martini Mix. Salutiamo tutti quelli che non hanno potuto sentirsi in onda. E lo facciamo così, bisbigliando con Joy Corry. I can be-

0: grazie Andrea Martini DJ per aver spinto all'inverosimile. Fra poco con Muva nella casa,
1: se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
18: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
19: Hey, hey, come the trouble.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: On Radio Peter Pan.
22: Non mi fraintende, adoro tutta la musica, ma preferisco

0: trovate all'interno di Muva nella casa oggi, cioè tutti che mi hanno chiesto oggi al 393 73 66 240 di sessualizzare, e devo dire che percepisco una giornata un po' particolare all'unanimità.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma se ti metto un dito nel culo,
0: tu a me?
1: Sei tu che hai un dito nel culo o io ho un dito in culo?
0: Beh, mi sembra una... non ho capito, cioè, la domanda. Cioè, lui mi ha detto, se io ti metto un dito in culo, ce l'hai tu o ce l'ho io? Direi io, cioè, penso, no? Da come hai posto la domanda, oggi, devo dire, c'è crisi patocchia.
2: Muva, sì. Apri questa parentesi. Che sei qualche MILF che va in cerca di essere tratasata?
0: Tratasata? Ma che cosa sta succedendo? Però ti posso mettere una canzone propiziatoria, se vuoi, per le MILF che vogliono essere tratasate.

canzone propiziatoria per questo nostro ascoltatore. Se avete richieste, domande, mi raccomando, il numero lo sapete, ma io vi voglio fare, visto, cioè, tentiamo di sessualizzare. Allora, tentiamo di sessualizzare, perché io vorrei chiederti: è stata un'estate avventurosa? Hai avuto qualche esperienza sessuosa in quest'estate avventurosa? 393 7366240. Cosa

0: per declinare delle birre, che dice no, no, nome da birre, nome da birre. Attenzione perché allora dobbiamo risolvere un arcano, un dubbio di un nostro ascoltatore. Sentiamo.
1: Va.
0: Sì.
1: Ma la canzone di prima.
0: Sì.
1: Dice la paranoia come in un quadro di...
0: Un quadro di...
1: Non ho capito un cazzo, non capisco cosa dici. Me lo puoi dire te? Perché
0: sì, sì, sì, te lo stavo dicendo. Allora, un quadro di Goya, scritto con la Y, Francisco Goya. Francisco Goya, considerato uno degli ultimi maestri del Settecento e il primo dei moderni, era un pittore molto molto famoso, ma molto molto oscuro, capito? Cioè, aveva la particolarità di essere molto molto oscuro. Vatti a cercare i quadri di Goya e sono assolutamente dice come quando ti ingoia, no, non dice come quando ti ingoia, dice come in un quadro di Goya. Goya il pittore, mannaggia voi, mannaggia Goya il pittore. Andatevi a vedere le opere, sono molto interessanti, soprattutto se ti piacciono un po' le cose oscure. Allora adesso indagine statistica al 393 7366 240, cioè è stata un'estate avventurosa, è stata un'estate sessuosa, raccontaci qualcosa di piccante in chat. C'è chi ci ha già detto tutte esperienze bruttissime da dimenticare, non per la prestazione ma bensì per la persona con cui ho condiviso queste esperienze. Se vuoi dirci di più, il numero lo sai, adesso ti regalo io la boombox track di oggi, che è proprio fatta apposta per mandare via tutte le bad vibes. Infatti all'interno del disco dicono bad vibes we tell them bye bye, cioè alle bad vibes noi gli diciamo bye bye. DJ Fresh, J Faye e Miss Dynamite con DBDB Sound.

0: Boombox Truck di oggi. Let's go!
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo risalutiamo, il nostro socio di Boombox, a.k.a. prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Con che disperazione.
2: Cappello!
0: Sì.
2: Estate da dimenticare.
0: Ok.
2: Ma da dimenticare.
0: Sì.
2: Recuperiamo con questo sound.
0: Ah.
2: Ciao belli.
0: Ciao. Ma come mai quindi estate da dimenticare? Cioè spiegacelo, perché stiamo cercando. Cioè mi sto rendendo di una cosa, conto di una cosa, che l'estate era più sessuale in passato. Cioè quest'estate non è croccantissima. O voi siete diventati più riservati negli anni, oppure le estati sono meno croccanti. Voi cosa pensate? Adesso more music in the mix. Let go.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time.

0: molto belli.
1: Spot. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.

0: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 on point.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di 3 km tra Basso Lodigiano e il bivio A1, diramazione Fiorenzuola per un incidente. Entrata consigliata verso Bologna e Fiorenzuola, uscita consigliata provenendo da Milano e Basso Lodigiano. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, si segnala un altro incidente, coda tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Taranto, code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola per traffico intenso. È tutto.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
1: Forever Fun, Forever Summer.
7: Hola, amanti della musica.
8: Menestrello della coscienza della musica.

0: Friday. Vabbè, avete finito, ragazzi? Molto bene, perché abbiamo una trasmissione sessuale da mandare avanti noi, eh? Ah, appunto. Ci stavamo chiedendo se l'estate fosse più sessuale una volta. E devo dire, per i messaggi che arrivano in chat, devo dire di sì. Più soddisfacente, almeno da un punto di vista sessuale. Così abbiamo virato verso il racconto di un ascoltatore. Un ascoltatore che cercava di mettere la musica giusta, di creare l'atmosfera, ma poi qualcosa è andato storto.
1: Allora, Mua, ti racconto questa. Eravamo tranquilli e beati a casa mia. Eravamo nel letto. Per creare l'atmosfera giusta decido di collegare il telefono allo stereo che ho in camera.
0: Sì.
1: E metto su YouTube una playlist romantica, tranquilla.
0: Tipo questa, eh.
1: E a un certo punto iniziamo, no?
0: Sì.
1: E sul più bello, sto bastardo, non so che cazzo, l'algoritmo di YouTube mi mette un gatto che suona al pianoforte con una musica praticamente assordante.
0: Certo.
1: Io e lei ci fermiamo, ci guardiamo e ci vendiamo a ridere.
0: Beh, è chiaro.
1: Cioè, e dopo si è fermata là la cosa, cioè mi ha rovinato tutto.
0: Rovinato il momento. Però sono belli, cioè fanno ridere, ma fanno anche pensare. Perché poi noi prendiamo il fare all'amore come una prestazione olimpionica. In realtà ci si può anche fermare, si può ridere, si può parlare durante. E tu potresti aver aperto un topic che sarebbe divertente portare avanti per quest'oretta, ovvero tutte quelle un po' disavventure, quelle cose comiche che ti sono capitate durante il sesso. Se vogliamo fare una raccolta anche in forma anonima, il numero della chat lo sapete. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: Di Mufa nella casa. Allora, stiamo facendo una raccolta al 393-7366-240 di momenti in cui il sesso non è proprio andato come te l'aspettavi, perché è successo qualcosa di inaspettato, magari qualcosa di comico, qualcosa che ti può far fermare un attimo, ma poi ti fa riprendere alla grande, perché poi un momento di stop, di chiacchiera o di risata non è che annulla la sessualità, anzi, molto spesso la rinvigorisce. Quindi passiamo ai vostri messaggi, anonimi o meno. Lui anonimo dice: il compagno di sua madre ci vede dalla finestra fare le nostre cose, e poi scrive a lei: certe cose le ho viste solo nei porno. Per cui, insomma, grande imbarazzo per questo nostro amico, ma grande imbarazzo e anche sicuramente grande umidità per lui. Sentiamo.
1: Beh, Muva, questo è molto facile. Una cosa comica durante il sesso.
0: Sì.
1: E quando c'è il cane della tua ragazza che ti lecca il culo mentre scopi.
0: No.
1: Porca troia.
0: Beh, ci credo, ci credo.
1: Che passa dentro al cardil dei retardi.
0: No!
1: Mentre che sai lì che stai lavorando nella vulva.
0: Appunto, appunto. Lei cosa dice, dottore?
2: Spesso molti pazienti mi dicono: ho l'ano umido.
0: Ci credo, dottore. Se i pazienti sono quelli che ascoltano Muva nella casa, ci credo. Poi ne abbiamo un'altra.
3: Allora, era l'anno scorso, 3:40 di notte più o meno, sì. Era il momento clou, perché dopo un po' di preliminari ci spostiamo sui sedili dietro la macchina, il momento più bello dove iniziamo a far robe. Mi suona il telefono.
0: No!
3: Era mia mamma.
0: No!
4: Dove sei? Cosa stai facendo? Perché sei ancora in giro?
3: Quello lì tipo, non rompere, ci sentiamo dopo.
0: Certo, mamma, ho da fare, sto lavorando, mamma, sto lavorando. Il fatto è che poi la voce di tua madre sicuramente è proprio l'anticoncezionale migliore al mondo. Cioè, tu sei lì tutto carico, senti la voce di tua madre e dici: no, no. Ma poi, cioè, non puoi chiamarmi adesso. Ma scusa, ma chi è che chiama? Chi è che chiama? Raga, io sento un telefono, voi non so se lo sentite. Ah, ma il disco novità di oggi, Michael Bibi con Mobile Groove.

0: che riprende le vecchie suonerie, quelle del 3310.
1: Se c'è un modo per avere queste suonerie qua nell'iPhone, ditemelo.
0: Va bene, io non lo so, però diteglielo. Secondo me basta scaricarsele comunque, da qualche parte ci saranno. Stiamo raccogliendo momenti divertenti / imbarazzanti durante il sesso, e c'è che dice: Manuel, 10 anni fa era la prima camporella con la mia fidanzata, siamo in pieno inverno, ad un certo punto mi è toccato scappare fuori dalla macchina con la carta alla mano e saltare dentro un fosso per fare la cacca. Cioè, tu eri così in tensioni che ti sei cagato addosso praticamente, cioè, che comunque che scena, e come si è risolta dopo? Cioè, come si è risolta, scusami, come si è risolta la faccenda? Io sono molto curioso di saperlo. C'è anche chi confessa e dice, non so se è capitato qualcosa poi di divertente, ma lui dice: mi sono fatto un paio di amiche di mia madre, che comunque non fa mai male nel curriculum, ma quindi c'è qualche segreto dietro, c'è stata qualche scena divertente, è successo qualcosa? Ok, vorrei saperlo. Let me talk to you, anzi facciamo così, visto che stiamo abbinando parole a musica, let me talk to you, lascia che io parli con te. Cioè, doveva per forza partire il disco degli Another 54 Ultra con Talk to You, per l'appunto.

0: Night.
1: A Edo di Peter Pan piace questa traccia.
0: Esatto, chissà se Edo ha mai fatto l'amore con Disco Night in sottofondo imprecando come un cinghiale. Chi lo sa, chi lo sa. Allora, stiamo parlando di cose divertenti o comunque improbabili che ti sono capitate durante il sesso e lui...
2: Ciao Muva!
0: Ciao!
2: Sì, la cosa più divertente è quando lei tira fuori un pippo più grande del tuo e la... Oh, cazzo!
0: Sorpresa! Caramba che sorpresa! Caramba che sorpresa!
3: Muva!
0: Sì!
3: È successo tanti anni fa.
0: Ah no, aspetta, perché questo è lunghissimo, magari lo mettiamo dopo, magari lo mettiamo dopo. Abbiamo questa storia da leggere perché è anche un appello per ricercare una persona. Allora, c'è lui che dice: 2 anni fa io e la mia ex decidiamo di andare in spiaggia a fare l'amore di sera al chiaro di luna, zona Brussa, fra Caorle e Bibione. Arriviamo, ci guardiamo attorno, non vediamo nessuno e iniziamo a darci dentro. Però ad una certa

dico pollice in su tra maschi e continuiamo. Questo non l'ho detto alla mia ex, lei ha voluto a continuare da un'altra parte. In ogni caso, però, è stato un momento epico. Quindi dice: ragazzo, tu che eri in brussa e ti è capitata una cosa del genere, cioè che ti sei scambiato un segno d'apprezzamento con un'altra coppia, se sei all'ascolto, palesati al 393 7366 240. C'è un nostro ascoltatore che vorrebbe salutare.

0: ci sentiamo fra poco assieme a Muva nella casa.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
15: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Stiamo cercando di raccogliere al 393-7366-240 quei momenti un po' imbarazzanti o che comunque ti hanno fatto ridere quando fai all'amore. E c'è bisogno di una base jazz, di una base jazz per questo racconto di questo nostro ascoltatore.
1: Sentiamo.
0: Sì.
1: È successo tanti anni fa, andavo a scuola, sì. Avevo un'amichetta all'epoca,
0: okay.
1: E la invitai a casa mia quella sera, dimenticandomi che c'era una partita importante, c'erano Juve e Milan in Coppa Italia, non ricordo di che anno, non mi ricordo neanche come andava la partita, sinceramente,
0: okay.
1: Perché mi ricordo che io feci iniziare la partita, ci fumammo una cosiddetta, e quindi dopo la situazione si è scaldata un pochino, baci, abbracci, arriviamo a fare le sporcherie.
0: Sì.
1: Nel mentre delle sporcherie lei procese a farmi una fellazio e nel mentre che mi stava fellaziando tutto la Juve ha segnato, io lì per lì ho esultato, quindi ho dato un colpo di reni,
0: no!
1: E diciamo che gli ho spinto troppo
0: certo.
1: Su
0: no, me la soffochi
1: e si è tipo strozzata, si è incazzata da morire e non abbiamo più fatto il resto.
0: Certo,
1: molto bene, poi è andata via, 5 soldati e un caporale.
0: ma scusa cioè tu non sapevi dove concentrarti. A me è capitato una volta, guardando Sanremo, quell'edizione in cui Gianni Morandi fece la canzone Stai andando forte, apri tutte le porte, e proprio in quel momento stava accadendo qualcosa e con Gianni, cioè proprio il muso poverino, la faccia di Gianni Morandi che diceva stai andando forte, apri tutte le porte, è stato molto molto molto divertente.

0: verso il sole, ci stiamo muovendo verso il sole anche metaforicamente parlando, perché si sa, quando si va in momenti sessuali ci si riempie di desiderio e quindi di calore. E cosa succede quando ti muovi verso il sole? Chiaramente ti scaldi assai. Attenzione, stiamo raccogliendo al 393 73 66 240 avventure e disavventure divertenti che vi sono capitate in quei momenti lì. Senti,
1: ciao, lui. Grande Muva.
0: Ciao.
1: Io una volta ero anch'io in camporella alla sera.
0: Sì.
1: E dopo aver fatto tutto quello che dovevo fare, mi sono accorto che mi ero piantato con la macchina.
0: No.
1: Perché eravamo in mezza campagna.
0: Certo.
1: Fortunatamente ero vicino a casa, quindi a tipo 1:30, 2 di notte ho dovuto chiamare mio papà che mi venisse a tirar fuori col trattore.
0: Tutto, cioè, che comunque secondo me padre è arrivato tutto orgoglioso, anche dicendo questo è un altro step della vita che mio figlio ha superato. C'è anche chi dice: ero in autostrada direzione Puglia, la mia ragazza aveva deciso di allietarmi, area di sosta, ero così preso che non mi sono accorto della polizia che si era fermata dietro di me. Ad un certo punto sento bussare al finestrino, tiro giù il finestrino, il poliziotto mi dice: sicuramente non hai bisogno di aiuto, quando hai finito torno e mi dai i documenti per un controllo. La mia ragazza si tira su e lui dice: no, finite con calma e poi arrivate, smontate e arrivate da me. E noi abbiamo assolutamente ascoltato il poliziotto, figura di merda ma molto divertente. C'è anche chi dice, a proposito di essere filmati, serata sessuale, Prato, Copertina, eravamo sdraiati appunto in un mood un po' picnic, io sopra sul più bello vedo una luce rossa di un cellulare, c'era uno che faceva un video, ogni volta che usciva qualche notizia di coppie beccate a fare all'amore mi venivano i brividi, spero gli sia piaciuto il video, a me almeno. Per il momento non sono stati poi postati e comunque sgamati, per fortuna. 6'2", I'm into it. Walking strong, game always suggest.

chiusura di questa puntata di Muva nella casa di questo venerdì, di questo quarto giorno di settembre. Allora, ci sarebbero altri messaggi da leggere per quanto riguarda le figure un po' barbine durante il fare all'amore, però potremmo magari continuare questa pillola anche più avanti, cioè per prenderne uno. Buongiorno, bella Muva, avrò avuto 20-21 anni, mi vanno al mare, io invito la mia lei a casa, andiamo in doccia, facciamo le nostre cose, ad una certa sento bussare alla porta del bagno, sono i miei che sono tornati perché hanno trovato un incidente per strada. Cioè, per cui anche la parentesi essere sgamati dai genitori, dai nonni eccetera eccetera, secondo me è molto ricca, si potrebbe aprire in un'altra giornata. Io vi voglio ricordare l'inizio invece della Peter Pan Academy, il sabato 3 ottobre ripartiranno i corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizione, le iscrizioni sono aperte, ma attenzione, puoi prenotarti anche per l'Open Day il 19 di settembre, sabato pomeriggio, è gratis ma la prenotazione è obbligatoria, quindi vai sul sito peterpan.it, compila il form per fare un giro al nostro Open Day. L'Open Day significa che fai un giro dentro la radio, ci sarà Joe, ci saranno tutti i docenti della Peter Pan Academy che ti spiegheranno tutto il programma, ti mostreranno con che materiali avrai a che fare e così via, ok? La perla del pirla che parla è già in sottofondo. Come protagonista c'è Bishitz, la canzone si chiama Algorithm e dice: tu non puoi battere il mio algoritmo. E io ne sono fortemente convinto che non si possa battere l'algoritmo umano, anche se a volte non fa parlare bene, le idee escono e la musica viaggia. Goditi questa canzone, Algorithm, let's go!

0: Machines con Algorithm, questa è la perla del pirla che parla. Io vi do appuntamento a domattina dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2 e poi con Muva nella casa invece. Ci sentiamo la settimana prossima da lunedì, ciao!
1: Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Vi aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Forever Fun, Forever Summer.
16: Radio Peter Pan.
17: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: 10.
1: To be continued.
2: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: mi tiene loco, loco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre.
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio. L'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera Peter Pan Pink Power in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Luca.

0: Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
1: Peter Pan Impatto. Animis suona Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 22, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanellis. In console, la musica e l'animazione di DJ Maxwell, Fedro e tutta la Peter Pan Dance Crew. Animazione LEDwall e tanti gadget per una notte imperdibile. Domani sera, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanellis Animis, Udine.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: È stata così corta questa settimana?
5: Mi sembra anche lunga, guarda.
4: Una settimana non sembrava da 5 giorni.
5: L'avrei fatta anche più corta.
4: Da 4 giorni.
5: Anche da 3.
4: 393 736 740 è lo sfogatoio.

0: Che poi, a proposito di settimane corte, come siamo messi in questo 26-27 con i ponti? Si incastrano bene o si incastrano male?
1: I ponti?
0: Cioè i ponti, che ne so, il ponte che ne so, della la liberazione, il ponte del Rio Maggio, il ponte di Messina. I ponti, ma i ponti del calendario, no? Quando c'è una festa lunedì o venerdì.
1: A settembre non ci sono ponti.
0: No, ho detto 26-27. Niente. Vabbè, niente, andiamo,
1: metti la sigla. C'è il 26-27.
0: Metti la sigla, metti la sigla.
1: 26-27 è sabato e domenica.
0: Sì, sì.
1: Questa mi sfugge.
0: Non ce la fa, niente.
1: Spiegami che cazzo c'è.
0: 2026, 2026.

0: prenderesti lì, eh?
1: No, beh. Ah, vacanze a novembre.
0: Selvaggi! E adesso con le temperature che si alzano vedrai che sposteranno un po' di festività.
1: No, non si può fare, non si
0: le
1: può
0: facciamo
1: fare.
0: Tutte ad agosto.
1: Non si può fare, non si può fare.
0: E così tu su un mese fai
1: non
0: tutto.
1: Si può fare, non si può fare.
0: Ecco, presi i punti.
1: Faccio festa, ne faccio vacanze a novembre.
0: Iniziate a sfogarvi, questo è lo sfogatoio fino alle 19.30, soprattutto di venerdì, segnalate, perché già io ho visto, 20 minuti fa per strada c'era il disastro. C'è già il disastro, c'è un grande.
1: Hai visto che incidente pazzesco c'è stato ieri sera qua dietro la radio?
0: Sì,
1: assurdo. Ma un ragazzo dietro in una strada secondaria hanno chiuso la strada perché si sono sfrantumati, non so quanto andavano.
0: Perché secondo me c'era uno dei due che andava un po' forte.
1: È per forza, perché la macchina è distrutta.
0: Sì, il ragazzo lo conosco.
1: Sì,
0: è uno che frequenta il.
1: Molto bene.
0: Sì. È stato.
1: No, ma la macchina, ho visto la macchina distrutta.
2: Attenzione!

0: Buonasera selvaggi, volevo ringraziare a Caterina per la pizza.
1: Grazie Caterina per la pizza,
2: grande Caterina.
1: A proposito di ringraziamenti, anche lui deve ringraziare.
3: Ciao ragazzuoli, volevo dire solo un grazie a Marco e Christian dell'International Tire di Salvarosa, Treviso, perché sono riusciti, grazie anche al mercatoio, a procurarmi la ruota di scorta del mio Passat Variant, non so se ve lo ricordate.
2: Certo.
3: Ok? Grazie mille ragazzi, un saluto.
4: Ciao!
1: Lolololo!
2: È la macchina che ha venduto tantissimo, il Passat Variant.
1: Amici, io come al solito so che ormai non ti do fiducia, perché siamo strapieni di ponti, mio caro.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, cominciamo, buonasera, benvenuti.
5: Come? Come non ci sono ponti a settembre? A Baxo, beh, si vede che non sei di Vicenza.
1: Buonasera.
5: Vicenza, il patrone è martedì, quindi c'è il ponte.
2: Pedro,
5: tu non sei di Vicentino?
1: Io
5: sì,
1: sì,
5: dai.
1: Io sì.
5: Quindi
1: no.
5: Fai il ponte anche tu, lunedì, martedì.
1: No, io sono Vicentino.
5: C'è il ponte.
1: Non ti ho aggiornato.
5: Sempre ponti.
1: Non ti ho aggiornato. Ho preso la residenza proprio a Vicenza Centro, eh.
2: Non credo proprio.
1: Ma stai scherzando?
2: Non solo
1: a settembre c'è Vicenza.
2: Però la sede di Peter Pan è a Castelfranco Veneto.
1: Che c'entra?
2: Fa testo la sede.
1: No, la mia sede. E non solo.
6: Poi raga, a ponti siamo messi da Dio a dicembre.
1: Ciaone.
6: Con 5 giorni ti fai 15 giorni di ferie. Tranquillo e beato. Lolololo.
2: 7 dicembre di lunedì.
1: Non ci ho guardato.
2: E quindi martedì.
1: Però questo messaggio mi rasserena.
2: E quindi
1: mi tranquillizza.
2: Allora, il 7 dicembre è di lunedì, quindi vuol dire
1: che
2: tu fai ponte
1: certo.
2: Lunedì, sì, certo. Martedì è l'8 che è festivo, quindi lì si fa un ponticello, cioè si fa sabato, domenica, lunedì, ma si fanno 5 giorni.
1: Secondo me non sono quei giorni che diceva lui, sono quelli?
2: Ma sì,
1: sicuro?
2: Sabato, domenica, lunedì, martedì.
1: Com'è che tu sai che il 7 dicembre è lunedì?
2: Ma perché già ci chiedono per gli eventi?
1: Già,
2: no?
1: Ci chiedono
2: Essendo
1: per gli eventi?
2: Certo, sicuro? Un prefestivo.
7: Radio Peter Pan.
8: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: dovresti cantare in italiano quelle internazionali.
1: Ma mi sto specializzando in italiano su quelle italiane.
0: Ah, però è troppo facile.
1: Lo so, ho capito.
0: La cosa bella era quella.
1: E invece, parlando di cose difficili, la simpatia. Non è, amici, non è facile essere simpatici.
0: No, assolutamente.
1: E adesso sentiamo, ascoltiamo una dimostrazione.
0: Tanta gente crede di essere simpatica.
1: Ne sentiamo uno, amici, questo è bellissimo.
2: Pedro!
1: Sì.
2: Io conosco un posto dove tutto l'anno ha ponti, ma tanti ponti, credimi.
1: Mamma mia.
2: Ma veramente tanti.
1: Credimi.
2: Guarda, vuoi se no il mio consiglio?
1: Mamma mia.
2: Vai a vivere a Venezia, di ponti là li fai tutto l'anno. Mamma guarda, mamma, te l'assicuro, ne fai talmente tanti che alla fine sarei anche stufa, tornerai a Jesolo a vivere.
3: Pedro,
2: fidati.
3: Quando è che vieni a bere uno spritz cinare qua da noi a Venezia?
1: Non è proprio facile essere simpatici, amici, ma attenzione.
0: Però i più bravi, i più belli,
1: sì,
0: sono quelli che fanno la battuta e se la ridono, che poi fanno anche la risata finale perché se la ridono.
1: Lo so. Amici, adesso Giovanni da Milano ci lascia questo audio, lo lascia a me, però è rivolto.
0: Da Milano.
1: E donne milanesi nell'Interland, ascoltate bene Giovanni cosa ha da dire.
4: Ciao Peter Pan, buonasera a tutti. Ma Fedro,
1: dimmi.
4: Ascolta, tu che sei nel pezzo, no?
1: Sì.
4: Riusciresti tramite i messaggi che arrivano qua sulla radio, trovami una donna.
1: Mamma mia.
4: Una donna, aspetta. Cioè una bella donna.
1: Aspetta, il meglio arriva.
4: Allora, io sono impegnato, però vabbè, la mia compagna ascolta Disco Radio, quindi
1: sì,
4: non
1: gli amici di Disco Radio.
4: Non lo legge questo audio messaggio.
1: Sì.
4: Allora, io sono Giovanni di Milano, canto, ballo e recito.
1: Sì.
4: Sono simpatico, sono carino.
1: Sì.
4: Una donna così senza impegno,
1: Sì.
4: Così, una donna senza impegno. Dai, fammi sapere qualcosa, te che sei dentro.
0: Detto,
4: nel giro.
0: Milano.
1: Ma dentro cosa? Te che sei dentro, ma dentro cosa? Scusa.
0: Cioè, lui è convinto che noi dentro la radio abbiamo un sacco di conoscenze femminili. O comunque che attraverso la radio riusciamo a dirottare verso di lui un sacco
1: donne
0: di donne.
1: Donne milanesi e Interland.
0: E Interland, ma ovviamente anche dall'altra parte. Milaland. Cioè adesso a Milano ci sarà l'Interland e anche il Milaland.
1: Questa è un'altra dimostrazione che essere simpatici non è proprio facilissimo.
0: Però non ho fatto la risata finale.
5: Radio Peter Pan.

0: pensavo io che avevi sbagliato i calcoli. Il 7 dicembre è per i milanesi, intendevi, non per gli italiani.
1: Ma quanto siete, mamma mia. Ma ve lo devo fare il disegno?
0: No.
1: Allora, il 7 dicembre, l'8 è il festivo, ma siccome il 7 cade di lunedì e l'8 è un festivo di martedì, si sta a casa anche il lunedì.
0: Ma per i milanesi.
1: Vabbè, ok.
2: Sì, ma 7 dicembre, Sant'Ambrogio, festeggiano a Milano, non qua in Veneto. Tu le feste non c'hai più niente, a parte novembre. È Natale, basta, non hai più niente.
1: Allora, c'è una cosa, tu lunedì vieni a lavorare, va bene?
0: Di che giorno?
1: Il 7 dicembre tu vieni a lavorare.
0: Ma ci mancherebbe, certamente. Certo. Tant'è che gli amici milanesi hanno già preso ponte.
3: Ciao ragazzi. Io ho preso dal 28 dicembre al 5 gennaio, che sono praticamente, con 6 giorni sto a casa 2 settimane praticamente.
0: È milanese, è così.
3: Lolo.
0: I milanesi hanno questo culo qua che Sant'Ambrogio gli fa sempre fare il ponte.
1: Ma visto che siamo ci sarà un bel traffico a Monza per il GP di Monza, ce la facciamo a vincere il GP di Monza?
0: Beh, le prime libere sono andate bene, però.
1: Sì.
0: Le libere sono come il calcio d'agosto.
1: Però sarebbe bello, dai.
0: Sarebbe bello.
1: Sarebbe l'anno della bella vittoria a Monza.
4: Peter Pan!

0: Ribe, luci là con i vostri audio, possibile? A me sembra strano, ma...
1: L'altro coi ponti di Venezia, che penso che sia una battuta che fa ridere solo lui, credo, ma neanche lui, penso che si metta a ridere. L'altro, trovami una donna da Milano. Ma ragazzi, trovatevi un luminare, ma che vi curi bene, perché ne avete bisogno. Cioè, certi messaggi fate anche a meno di farli, fate ridere.
2: Dai.
0: Poveretti, ma scusa, io veramente non capisco. Amici, stiamo per sentire un breve aneddoto che riguarda un incivile maleducato. Sentiamo cosa ha fatto.
3: L'altra sera in un supermercato ho visto nel parcheggio un Audi nera station targata Romania. Il tipo stava mettendo l'acqua nel lavavetri, ha comprato due bottiglie al supermercato. C'era il cestino a 3 metri, no, lui li ha buttate per terra ed è andato via.
0: Lo so, quando uno è maleducato.
2: È proprio stronzo. Ma lo fanno per arroganza, secondo me, per far vedere che non hanno paura di niente.
0: Ma questo è paura di incivile.
2: Sì, però se uno lo fa proprio visibile a tutti quanti, vuol dire che proprio è un gesto di arroganza.

0: salsero.
1: Sono un salsero, sono un salsero.
0: Lo so io che andavi sempre il lunedì sera a ballare la salsa.
1: Va bene, prima di andare in pausa, amici selvaggi, sull'aneddoto dell'incivile rumeno che ha buttato le bottigliette per terra e non nel cestino, un suo connazionale non lo giustifica, però...
2: Ciao sfogatoio, quel rumeno malducato ha buttato le bottiglie perché non se ne frega di niente qua in Italia, perché non si fanno raccolte di bottiglie. Se era in Romania non li buttava, li metteva raccolta che era pagata, quindi boh, questa non è una scusa. Ciao Lololo.
1: Ma che vuol dire che in Italia non si fa? Si fa la raccolta delle bottiglie?
0: Nei cestini puoi buttare anche le bottiglie.
1: Ma certo.
0: Ci sono i cestini, soprattutto nei parcheggi dei supermercati o all'ingresso del supermercato, quindi non è per nulla giustificato.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Domani sera al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera Peter Pan Pink Power in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Panno Clock.
1: È l'ora di urlare la lolollo, le 18 e un minuto.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buonasera da Ester Roletto. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli Vavassori contro Canten Alice e Pierre Hugues Herbert. Calcio alle 20:45, Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Paesi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Grazie al secondo quartile dello Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a Federa Marco, il numero è il 393-7366-240 e dobbiamo chiedere scusa per un sacco di cose, perché tra quelli che mi hanno scritto e gli audio che sono arrivati, innanzitutto la graziosa, che tu hai detto sia un salsero, è un merengue, non è una salsa, mi dicono, quindi...
1: A me sembrava una salsa.
0: Io non saprei, quindi è un merengue, mi dicono.
1: Merengue è un po' più veloce.
0: Non lo so, io non sono un esperto.
1: Vabbè.
0: E poi, sul quello che ha detto l'audio del rumeno prima, io e te non abbiamo capito una mazza. Sì. Sono arrivati un sacco di audio che ci spiegano
1: che invece lui ha...
0: Cosa volevo dire, sai? Sì.
2: Guarda che il rumeno sta dicendo che in Romania ti pagano per fare la differenziata della plastica, e quello qua non lo fa.
0: Quello voleva
1: ti
0: dire.
1: Ti sembra una giustificazione?
0: No.
1: Perché
0: no.
1: Non viene pagato e allora butta per terra le bottiglie?
0: No, però noi non abbiamo capito questa cosa.
1: Vabbè.
0: Però.
3: Ciao Selvaggi, l'amico rumeno intendeva che in Romania raccogli le bottiglie negli appositi contenitori e ti pagano ogni bottiglia. Quello che intendeva. Ciao Selvaggi.
0: Lolololo, ma non solo in Romania, amici.
4: Ciao Radio Peter Pan, volevo solamente dire che quello che stava dicendo il rumeno di prima è che in Germania e in altri paesi della comunità europea, se tu porti le bottiglie o le tieni o le porti nei supermercati, ti danno dei soldi.
0: Vedi?
4: Non come in Italia. Però questo non giustifica buttare la roba in giro per strada.
1: Meno male.
0: Lolololo.
1: Meno male.
5: Attenzione.

0: selvaggi, anche oggi, come potete sentire, il caldo si fa sentire.
1: Non fa una piega.
0: Lolo
1: non fa una piega. Lolo, anche se non è un caldo esageratissimo.
2: No, si sta bene, magari fosse così quasi tutto l'anno. Io vorrei tutta la stagione così.
1: Magari.
2: Tutto l'anno così, a parte un mese sotto Natale. Allora, il Natale lo facciamo col freddo, sì, due, tre sciatine.
1: Sì. Magari.
2: Vabbè, anche due.
1: Va bene, parlando della raccolta differenziata, chiamiamola così, ma non proprio raccolta di... Vabbè, sentiamo.
3: No, avete ragione, fare l'immondizia in giro non è giustificabile, però se dessero soldi ogni volta che porti sul mercato tantine o bottiglie, ma ti vedi i ragazzini che fanno un giro per le strade per tenere tutto pulito, perché portando lì tantine e bottiglie hanno un ricavo.
1: Lolo.
2: Certo, magari se inventassero, lui dovrebbe raccogliere una cappottina anche per la macchina.
1: Sì,
2: perché...
1: ma se c'hai il Porsche Cabrio non sti cazzi.
2: Certo, ma allora non lasciare un Audi che vai a 100 all'ora
1: non è un
2: cabrio.
1: Problema di uno che guida il Porsche Cabrio, va bene. Amici automobilisti, io sono d'accordo con lui è un motociclista, siete degli incivili, sentiamolo.
4: Ciao selvaggi, allora ieri sera ho fatto un giretto in moto, tipo le 11, quindi era scuro, però insomma il fanale funziona. Perché sti teste di cazzo, figli di puttana, che quando mi vedono arrivare in senso contrario si buttano lo stesso in sorpasso, e se non vado giù per il fosso faccio un frontale? E ieri sera mi è capitato due volte, da Castelfranco a Jesolo non è proprio 200 km a dire può capitare, insomma due stronzi così da Treviso verso Jesolo.
1: Hai ragione,
4: anche perché nel giro di 10 km uno all'altro, cioè vergognatevi ragazzi, vergognatevi.

0: Ovviamente non è come avete detto fino adesso. Strano questa cosa, eh? Sull'argomento essere pagati per
1: raccolta di figli,
0: non è come dite voi. Ascoltate bene che lui lo spiega bene.
2: Sera selvaggi, rumeni e bottiglie, ma anche italiani qua mi pare che ne capiscono ben poco. All'estero, quando porti indietro le bottiglie, le porti sulla differenziata, ti pagano perché l'hai pagata prima la bottiglia. Una bottiglietta d'acqua in Germania al supermercato non costa 38 centesimi, ne costa 60, perché paghi 15 centesimi di cauzione della bottiglia, cosa che in Italia non paghi. Però, se vi informate bene, ci sono abbastanza circuiti in Italia, il più famoso è Coripet, con molti raccoglitori in giro per l'Italia, ma anche il Veneto stesso, dove tu puoi portare le bottiglie, raccogli le bottiglie, partecipi a concorsi a premio e su tanti supermercati ti danno anche un buono spesa da poter spendere lì. Stiamo parlando di poco, perché stiamo parlando di 3 euro su 200 bottiglie o giù di lì, ma comunque intanto è già qualcosa e stai riciclando nella maniera più corretta e dopo ci sono concorsi a premi e tutto quello che gli va dietro. Quindi informatevi anche su quello, se volete farvi delle raccolte differenziate potete farlo.
0: Quanta cultura lo sfogatoio.
1: Bravo,
0: eh?
1: Bravo.
0: E adesso ma poi sarà vero tutto quello che abbiamo sentito?
1: Sì, adesso andiamo con una rubrica molto culturale che è Radio Peter Pan con la sua succursale a Roma.
0: Siamo sicuri, al momento giusto?
1: La radio dei burini.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Se siete come quelli che fanno puzza in macchina.
1: Vedi,
4: se siete come quelli che se scaccolano e lasciano la pallina di mocciolo sul volante.
1: Sì,
4: o se siete come quelli che hanno il nero tra i diti dei piedi. Bello. Allora state tranquilli perché questa vostra radio, Radio Peter Pan. Nel frattempo sono già arrivate una cifra di mail per salutare i burini. Quindi andiamo a riportarli. Saluti coatti.
5: Pronto?
4: A Scoreggione?
5: Chi è?
4: A Burinone?
5: Oh!
4: Oh, t'ho chiamato perché te saluta Paolona!
5: Chi è Paolona?
4: La tua amica Chiappona!
5: Te sorda!
6: Pronto?
4: A Scoreggione!
6: Oh!
4: A Burinotto!
6: Una mignotta! Li possono ammazzarli!
4: Te saluta anche Paolona!
6: Paolone chi è?
4: La tua amica Chiappona!
6: E fate la pianta il culo tu e loro, dai. Ciao Ciccio.
4: Per oggi è tutto da Radio Peter Pan, alla prossima.
1: Ci stava un po' di cultura.
0: Era il momento giusto?
1: Sì. Radio

0: tutte di studenti di tutte quante le nazioni.
1: Assolutamente.
2: Allora, io sono triste perché ricomincio la scuola. Voglio tornare a sentire Steve. Sono tornato
0: Soltiamo anche i bambini stranieri.
1: Perché hanno, poveretti? Cioè, anche loro, certamente.
0: Certo.
1: La scuola dovrebbe iniziare con questo caldo a ottobre, dai, non può iniziare a settembre, poveri bimbi, dai.
0: È sempre stato, però,
1: Ma adesso. Il cambiamento climatico. Negli anni 60 non c'era.
0: Questi poveri bimbi, sai che crescono un po' troppo coccolati.
1: Negli anni 60 in Padania c'era la nebbia, adesso andiamo ancora al mare, dai.
0: Ma se si fanno durante già la stagione scolastica, si fanno un mese e mezzo di ferie, dai. Aggiungi anche le ferie a settembre, sei a posto.
1: Amici, l'asticella questa sera allo sfogatoio è altissimo. Altro messaggio culturale che ci spiega esattamente perché sbagliamo. Sentiamolo.
3: Ciao selvaggi, in Germania e in Danimarca ad esempio c'è il vuoto a rendere, che non è che ti pagano, paghi una cauzione in fase di acquisto e poi gli ridai la bottiglia di vetro, non la plastica, in vetro indietro, e quella bottiglia lì viene riempita nuovamente dopo gli opportuni lavaggi, perché se ci pensiamo è davvero stupido, prendo una bottiglia di birra, la bevo, poi la butto nella differenziata, la devono fondere per fare esattamente la stessa bottiglia, quindi io direi che questo è un sistema da idioti.
1: Poi andava avanti parlando di
0: quello che spiegava il signore di prima della
1: cauzione. Lui spiegava proprio l'errore, cioè buttare una bottiglia di vetro per poi rifondere e rifarla uguale, quando basterebbe lavarla a modo.
0: Quando fondono non è che devono fare per forza uguale quella bottiglia, usano il vetro per fare altri contenitori, che può essere sempre simile.
1: Però
0: a quella
1: lavi forse fai prima, no?
0: Certo. Peter Pan.

0: Pedro, ti ho visto a Jeselo da Peter con tuo figlio in foto, grande
1: Lolololo. Peter è un mio amico che ha un locale frequentato da gente famosa e il locale è tappezzato di foto di gente famosa, ci sono anche io.
2: Che forse è tappezzato solo di foto tue,
1: magari. Peter, questa è una buona notizia, perché non togli tutte di quegli sfigati là e tappezzi solo foto di foto mie?
2: Sì, lo chiami,
1: non lo so,
2: ma cambia anche il nome del chiosco.
1: Si potrebbe, non è un chiosco,
2: da Pedro
1: si potrebbe fare, si potrebbe fare. Va bene amici, torniamo alla raccolta, allo smaltimento più che raccolta. Come sempre in Italia le cose le facciamo un po' così, alla carlona, diciamo.
3: Ma in tutto ciò il bello è che noi come aziende produttrici paghiamo già lo smaltimento dei rifiuti, poi dopo lo ripaghiamo come utenti, come consumatori, con tutte le nostre bellissime aziende che cambiano i cassonetti, i bidoni del rusco ogni 2 mesi, sempre più tecnologici. Tra un po' noi in provincia di Bologna abbiamo quelli col tablet a colori, o quasi.
1: Il rusco è la spazzatura in emiliano, va bene?
2: Sì.
1: E a Bolzano, che gente civile, come si occuperanno di questo
2: Bolzano
1: problema?
2: Bolzano è pulita, eh.
1: Sì, certo.
4: Ciao Basso, ciao Pedro. Per quanto riguarda riciclare le bottiglie di vetro, per esempio in

0: Mettiamo saluto al porto di Jesolo, sì, che ci ascolta.
1: Io conosco il porco di Jesolo.
0: Il porco,
1: sì, sì, conosco il porco di Jesolo.
0: Ma ci sono tanti porci, sì, sì. Porci a Jesolo. E poi salutiamo anche le gallerie d'arte, sì, che ci ascoltano, sì, sempre, sì, che stanno, sì, facendo, sì, i loro affari.
1: Le sale d'asta, sì,
0: sale,
1: sì,
0: d'asta, sì, il, sì, golf, sì, club, il golf, sì, club, sì, cioè,
1: i miei amici Pusher, anche i miei amici Pusher ci ascoltano, eh.
0: Ma è chic.
1: Perché loro frequentano.
0: Soldi ne hanno.
1: Va bene, amici selvaggi, alla fine del secondo quartino, prima di andare in pausa, parlando di come si raccoglievano una volta le cose negli anni '80, lui ci racconta che
2: comunque negli anni '80 io abitavo a Preganziol e mi ricordo che c'era il camioncino che veniva davanti a casa, ci scaricava le bottiglie dell'acqua e dell'aranciata e si prendeva indietro il vuoto a rendere, che era tutto in vetro. Ora non so dire se c'era una cauzione o no, ma presumo di sì.
1: Ma anche oggi.
2: Comunque era una cosa che esisteva già. Poi si è diventati tutti che le bottiglie pesavano, che il camioncino costava farsele portare a casa, e si è arrivati ad avere la plastica che ovviamente pesava di meno. Non si sono inventati nell'acqua calda, nell'acqua fredda, esisteva già prima, soltanto che nel frattempo il mondo era evoluto e adesso torniamo indietro, come in tante cose. Ciao Marco da Treviso.
1: Ma anche adesso c'è il furgoncino nei paesini piccoli che,
0: sì,
1: passa con le,
0: sì,
1: bottiglie,
0: sì,
1: del.
0: Ancora,
1: sì.
0: Sì.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squat. Inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna Luna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, Luna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.com.

0: 67, bimbi, 67.
1: Non è passata quella la...
0: Non è passata.
1: Il tormentone 67.
0: Io quando voglio fare il giovane con mio figlio, sì, e mi dice, papà, come stai io? 67. Basta, non dire questa...
1: Sì, eh? È un po' passato di moda.
0: No,
1: dai.
0: Ma che, come vedi, bimbi? Ah, ciao, bimbi, 67. Terzo quartino di sfogatoio, selvaggi, co-conducete insieme a Fedra Marco, lasciateci un audio al 393-7366-240 e le signorine parlano di raccolta differenziata.
1: Brave.
2: Ciao Pedro, ma ricordo anche in Italia ci sono dei box dove tu puoi lasciare le bottiglie di plastica e mi sembra che diano qualcosa di irrisorio, adesso non ricordo se fosse in Friuli tipo 50 centesimi o qualcosa in meno, e convertiti in buoni per la spesa, se non ricordo male.
1: Hai capito?
0: Lo.
1: Hai capito? A Nimis ci sono i campanelli per il vetro.
0: Siamo sicuri? A Nimis c'hanno i campanelli per il vetro.
1: Abbiamo le campane per il vetro, lì hai i campanelli.
0: Allora amici, attenzione, perché il selvaggio che stiamo per sentire ha un dubbio e vuol sapere da voi, che sa che ne sapete, come funziona. L'argomento è dash cam, sentiamolo.
3: Ciao selvaggi, io vorrei fare una domanda a chi è in ascolto, che sicuramente ne sa più di me. Io ho la dashcam in auto. Mi chiedevo, se qualcuno invade la mia corsia e io per evitarlo colpisco un marciapiede, un guardrail o qualcos'altro, è comunque lui responsabile anche se non c'è stato il contatto tra di noi?
0: Io non lo so, ha sensazione di dire di sì, però
1: lì è però difficile da dimostrare.
0: Però se la dashcam ha ripreso la targa lo puoi dimostrare.
1: Un attimo, sì, però la ripresa deve essere molto chiara.
0: Beh,
1: però,
0: certo.
1: Ma dipende se lui mantiene anche le distanze di sicurezza.
0: No, ma dall'altra parte, se uno invade la sua corsia dall'altra parte, lui è costretto a schivarlo e prende il guardrail anche se non c'è stato contatto.
1: Poi puoi fare una denuncia.
0: Secondo me sì, però non lo so.
1: Fare una denuncia e non so se poi per la privacy tu possa utilizzare. Però devi fare una denuncia.
0: Questo non lo so.
1: Sicuramente devi fare denuncia.
4: Peter Pan!

0: mio amico pittore, che è quasi un anno che deve venire a pitturare a casa mia e che ogni volta c'è sempre un imprevisto. Grazie mille, grazie mille.
1: No.
2: Cioè, quei pittori che trovano sempre la scusa per non venire a farti il lavoro, perché ovviamente il pittore che ha un certo giro deve dare la precedenza al lavoro grosso.
1: Beh,
2: quello che gli dà fa fare molto fatturato, dove è impegnata la squadra. Lavoretto quello da qualche centinaio di euro lo rimanda sempre.
1: Allora, tornando all'argomento.
2: Però se vuoi Fedro, sono lavoretti che fa tempo libero.
1: Sì, beh, io sì, sono anche abbastanza manuale. Le cose manuali mi riescono
2: col
1: bene.
2: Col pennello Fedro e col rullino, col rullo anche, no?
1: Ci stasera. Ho preso un divano, me lo portano stasera.
2: Hai preso un divano nuovo?
1: E quindi devo dal furgoncino portarlo su in casa. Ciao.
2: Non te lo portano loro?
1: Io non so se domani sarò amici di Nimis, potrei non venire domani, ve lo voglio.
2: Te lo porteranno su loro?
1: No.
2: Te l'hai preso usato?
1: Sì, un mio amico, furgoncino.
2: Vabbè.
1: Tornando alla raccolta differenziata, la signorina avrebbe il desiderio che si facesse in Italia come all'estero.
3: Mi sono sempre chiesta perché qua in Italia non attivano il servizio del vuoto a rendere come c'è in altri paesi, soprattutto Germania, Austria. Io compro la cassa al supermercato, pago una minima cauzione e poi quando torno a fare la spesa c'è la macchinetta, rendo la mia cassa vuota, mi danno il buono per comprarne ancora. Esiste anche nei piccoli supermercati in Austria, non solo nelle grandi catene, non so perché qua non riusciamo a farlo nei grandi supermercati che abbiamo.

0: signorina che voleva, che ha appena parlato del vuoto a rendere, lui le dà questo consiglio.
1: Per la signorina dell'acqua col vuoto a rendere, bevi quella di rubinetto che è stracontrollata e buona, così ti eviti i giri di andare al supermercato.
0: Adesso sull'acqua di rubinetto stracontrollata buona, secondo me dipende dalla zona in cui sei. Ci sono zone in cui non è proprio
2: teoricamente quella
0: è potabile ovunque, però
2: quella di acquedotto dovrebbe essere molto controllata.
0: Sì, il condizionale è d'obbligo, perché ad esempio mi dicono, correggetemi se sbaglio, che nella zona del Vicentino ad esempio c'è molta FAS nell'acqua.
2: Per esempio i complottisti sostengono che invece nelle bottiglie di plastica, l'acqua della bottiglia di plastica contiene molta plastica. E
0: no, i complottisti, ne abbiamo parlato l'altro giorno, ho detto che mi arrivano un sacco di, cioè ho visto un sacco di servizi che dicono che l'acqua in bottiglia è...
2: Tu sei un complottista.
0: No, io la bevo, però mi preoccupo se è vero che è piena di plastica.
2: Ragazzi, qual è la verdura che avete mangiato di più quest'estate?
0: Verdura?
2: Sì.
0: Ne ho mangiata pochissimo.
2: Vabbè, pochissimo. Ma quella che hai mangiato di più?
0: Insalata.
2: Insalata. Io cetriolo. Beh, che ne sa, però il cetriolo l'ho trovato molto molto estivo e fresco.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera, fruttivendolo?
4: Sì.
5: Sì, buonasera, mi scusi, cetriolo?
4: Come cetriolo?
5: Dico, c'è?
4: Ma con chi vuole parlare?
5: Col frutto e verdura, fruttivendolo.
4: Signore, ma chi sta cercandola?
5: Gli ho chiesto, cetriolo?
4: Cetriolo cosa?
5: Come cosa? C'è o non c'è?
4: Ma lei chi parla, scusi?
5: Io mi chiamo Aldo.
4: Aldo cosa?
5: Aldo cosa? Io le ho fatto una domanda, mi chiede il cognome, scusi, eh.
4: Ma mi faccia un piacere.
5: Io le ho chiesto, cetriolo? Sì o no?
4: Ma cosa vuole lei?
5: Ma come cosa vuole? Le ho fatto una domanda, signora.
4: No, non le rispondo.
5: Ma lei non sta bene, eh?
4: No, lei forse che non sta bene, si vergogni, sa?
5: Ma scusi, le ho fatto una domanda.
2: Zozzone.
4: Ma fate bene dire scemo, scemo.
2: Zozzone, che non sei altro.
5: Pronto?
6: Sì,
5: buonasera, fruttivendolo?
6: Sì.
5: Sì, buonasera, mi scusi, cetriolo?
6: Sì, come no.
5: Sì, me lo passa per favore?
6: Ma cetrioli, dico, vuole cetrioli?
5: No, dico, se c'è me lo passa.
6: Ma lo passa come? È chiuso il negozio?
5: Come?
6: È chiuso.
5: Ma non c'è lì?
6: Sì, venga di dietro.
5: Sì, dico, ma me lo passa?
6: Sì, come no.
5: Ma al telefono, prima di passare, devo chiedergli una cosa.
6: Cosa?
5: Devo chiedere a lui. E cosa, me lo passa?
6: Cioè, ma me lo passa come?
5: Al telefono.
6: No, non è mica il cognome cetriolo.
5: No, no, no, no, fa di nome.
6: No, no, no, ho sbagliato il numero.
5: Come? Non è l'ortofrutta?
6: Cosa vuoi?
5: Dico, cetriolo?
6: No, è una persona che si chiama cetriolo.
5: No, no, triolo.
6: Ah, triolo.
5: Sì.
6: No.
5: È sicuro?
6: Sì.
5: Mi aveva detto che c'era.
6: No, qui non c'è triolo, no, no.
5: Non c'è triolo?
6: No.
5: Vabbè.
6: O lei?
5: Salve.

0: comunque assurdo, noi italiani siamo sempre in grado di cambiare gli altri paesi, ma per il nostro vada come vada.
1: Niente, siamo in grado di cambiare gli altri paesi, ma non riusciamo a cambiare il nostro.
2: Hai tradotto?
1: Sì, perché l'ho sentito 4 volte prima di capire che diceva cambiare. Ma a proposito di estero, gli avete rotto le palle con questa storia dell'estero? Questo qua? Sì, con questa storia dell'estero, che è meglio l'estero.
3: Buonasera selvaggi, che due coglioni con questa storia dell'Austria e Germania sempre avanti. Guarda che anche in provincia di Treviso passano con il camioncino, ti lasciano le 2 casse, 3 casse, 10 casse, quello che vuoi, e poi dopo una settimana passano, quello che hai vuotato sostituiscono, il resto te lo lasciano e via così. È un servizio a domicilio e non serve andare tanto in cartofe in cerca.
2: Sì, ma anche nelle grandi cittadine, non solo nei paesi piccoli fanno questo servizio.
1: Ma parliamo dell'acqua, dei nostri acquedotti, amici.
2: Sì.
4: Il problema dell'acqua c'è dappertutto, dove è più buona, meno buona, comunque quelle degli acquedotti sono controllate. Io ho montato un depuratore a casa che, ok, fa acqua fredda, frizzante e quant'altro, e non vi dico la marca, però mi trovo non bene, benissimo. Non tornerei più indietro.
2: Perché non ci prendiamo un bel depuratore che mi fa anche l'acqua tonica?
4: Sì.
2: Che poi tu ci metti solo il gin sul bicchiere, apri il rubinetto e
1: devo fare il contrario, apri il rubinetto, esce il gin e poi magari io lo allungo con
2: il depuratore. Non so se ti fa il gin direttamente.
1: Comunque amici, è vero, l'acqua dell'acquedotto è controllata, ma dove è controllata?
5: Selvaggi, va bene che l'acqua dell'acquedotto è controllata, ma a monte è controllata, no, non a valle. Quando arriva a casa tua è controllata,
1: no,
5: a monte. Ciao.
2: Sei le tubature che arrivano a casa tua, vuoi che siano linde?
6: No. Radio Peter Pan.

0: 333-7366-200 il numero per sfogarsi allo sfogatoio di Viterpan, che è tornato proprio preciso e puntuale nella prima settimana di settembre.
1: Pensa che pirla, siamo due pirla. Volevamo ricominciare lunedì, venivamo più rilassati, senza lo stress del lavoro, così
0: prossimo intendevi?
1: Sì, certamente.
0: Però poi avevi lo stress comunque, perché più fai vacanza, più è stressante ricominciare.
1: Allora dovevo ricominciare il 15.
0: Comunque, quei capelli che ti scendono, sì, e questi occhiali qua, sì, mi sembra Harry Potter. Mi sembra Harry Potter invecchiato.
1: Perché? E sono ancora corti, cioè li ho tagliati all'inizio stati molto corti. Okay. E adesso non sono cresciuto abbastanza.
0: Se lasci un po' cadere a caschetto, sembra Harry Potter.
1: Non sono cresciuto abbastanza per essere presi dall'elastico, capito?
0: Harry Potter fra 20 anni sarà così.
1: Va bene, stiamo per andare in pausa, amici, ma il nostro amico, vostro collega, co-conduttore romagnolo, ci spiega che...
2: Buonasera, selvaggi. Alla signora che ha detto che perché in Italia non fanno come fanno in Austria o in Germania, che uno compra una cassa d'acqua, poi quando torna a fare la spesa che gliela porto indietro gli danno il buono per comprare un'altra. In Italia non lo faranno mai, mai, perché siamo la Repubblica delle Banane noi. A noi, noi facciamo la raccolta differenziata e in più paghiamo anche la tariffa, paghiamo, e la paghiamo salata. Se fanno anche questa cosa qui, cosa facciamo? Lavoriamo, noi facciamo i selezionatori del pattume e paghiamo addirittura. Ma dove cazzo mai si è visto questa storia qui? Ma va là, va là, va là, tutta la mia solidarietà, gioia, lollo, lollo.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan Squad.
5: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
8: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassi. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare la lolollo, più o meno le 19.
0: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
12: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
11: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
12: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
11: No, non ci posso credere!
12: Alì migliora la vita.
13: Breaking news. Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Ora, grazie ad Hubed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: mattina dello Sfogatoio Selvaggi. Come sempre, se qualcuno qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 e lo riprendiamo questo quartino con questa considerazione, perché prima di andare in pausa abbiamo sentito Gerusalemme.
1: Sì.
2: Ciao Selvaggi, ma è tornata di moda Gerusalemme adesso? Non ho capito. Perché quest'estate a Tenerife per una settimana ce l'abbiamo avuta tre volte ogni sera nel locale lì vicino.
0: Lololo.
1: Beh, devo dire che probabilmente il DJ non aveva un repertorio molto vasto.
0: Salutiamo i DJ di Tenerife.
1: Vai.
0: Allora, primo Selvaggio, parlando della qualità dei rubinetti degli acquedotti, ho detto, ma io però c'è un sistema, quelli che appunto depurano, che ti fanno l'acqua gasata, che ti...
1: Tonica.
0: Che tonica, esatto.
1: L'acqua e menta anche te la fanno.
0: Voglia. Allora lui, amici che usate questi dispositivi, vi fa questa domanda.
3: Ciao Selvaggi, riguardo il rubinetto d'acqua con osmosi che ti fa l'acqua naturale, filtrata, frizzante, bla bla bla, che ho sentito che un vostro ascoltatore dice che si trovava bene. Sì. Ma il costo, perché anch'io mi ero informato, erano 100 euro al mese per non so quanti anni, cioè è esagerato, 100 euro al mese per non tanto di quell'acqua, vivendo solamente alla sera perché lavoro tutto il giorno. Boh, non lo so, vale la pena veramente, perché anche i commenti che vedo in internet sono tutti belli, ottimi, ma non so mai se sono quelli reali o sono comprati. Boh, qualche informazione in più farebbe comodo. Anche la marca,
1: per
3: grazie.
1: L'acqua. Cioè, se penso a quanti gintoni ci possiamo fare con 100 euro.
0: Voglio gintoni, tu voglio un gintoni, te lo faccio, quando usciamo ti faccio un gintoni, va bene?
1: Ok. Attenzione.

0: ultimamente in Italia funziona che se tu provi a consegnare a domicilio una cassetta d'acqua, nel momento stesso in cui scendi dal furgone e provi ad avvicinarti all'abitazione,
1: ecco,
0: ti accorgi che il furgone non ha più nel parcheggio, nel tentativo di recuperare anche solo visivamente dove sia finito il furgone, ti portano via l'acqua e anche la cassetta. E ti dicono anche bauco ai magistrati.
1: Io secondo me lui di acqua ne vede poca.
2: Sì.
1: A lui piace l'acqua arancione, rossa.
2: Sì. Allora amici, visto che prima parlavamo di ferie, adesso stiamo per sentire un selvaggio che ha una teoria su come distribuire le ferie nell'arco dell'anno.
1: Sì.
2: Io ce l'ho diametralmente opposta, alla fine e gli spiego.
3: Oh, poi Fedro, stasera sul discorso delle ferie 30 giorni te voglio da la mia ricetta.
1: Vai, ricetta.
3: Se deve sempre fare una settimanella, te ne fai una a giugno, una a luglio, una a agosto, una a settembre. Sono sempre 4 settimane, ma stai molto più tranquillo. E sei anche molto più produttivo.
1: Morto.
3: Lo so che te sei una superstar, però. Per chi lavora e sta sul pezzo bisogna far così. Dammi.
2: Cosa?
3: Dimmi come la vedi, dai, stavo a parlare italiano, ma gliela faccio.
2: Non ce la fa a parlare italiano. Allora, è molto diverso. A parte gli scherzi.
1: Intanto sei morto tranquillo.
2: A parte gli scherzi.
1: Hai detto morto tranquillo?
2: No, morto. Con la O è chiusa, morto vuol dire molto. No, quello è morto, con la O, questo è morto.
1: È morto.
2: Allora, come tempo è uguale, 4 settimane sparpagliate, un mese uguale, ma se tu vai via una settimana, il tempo che arrivi, che ti adatti, poi quando cominci passa un giorno e mezzo. Poi già un giorno e mezzo prima che riparti, sette, c'hai l'ansia che è finita la vacanza, e quindi la vera vacanza dura 2 o 3 giorni. In un mese, ciao, un mese tutto attaccato.
1: Vabbè. Però il rientro poi duro.
2: Lo so.
4: Radio Peter Pan.

0: selvaggi, stiamo tornando dalle ferie, siamo stati all'isola Delta e radio sempre spenta perché non prendeva Peter. Quindi adesso che siamo dalle parti di Bologna l'abbiamo appena riaccesa e vi sento a voi finalmente.
1: Però
0: bene bene.
1: Però con l'applicazione in streaming si può comunque sentire ovunque.
2: Vabbè, ma lui non c'ha lo smartphone. E quindi
1: non c'è lo smartphone.
2: No, c'ha un telefono, un Brondi. Brondi, si chiama Brondi, come il Brondi.
1: Vabbè, ok.
2: È quello là. Va bene amici, quando si dice avere delle idee incredibili, stiamo per sentire uno che si vanta anche di aver avuto questa idea.
3: Senti qua un'ideona, dato che ho sentito che ci sono gli stabilimenti che spendono milioni di euro per dividere tutte le immondizie automaticamente, perché non facciamo un bel capannone lungo un chilometro, un semplicissimo nastro trasportatore che arriva da una parte all'altra e mettiamo tutti quelli che sono in galera, che hanno fatto delle puttanate, che non sono pericolosi, li mettiamo là a lavorare. E poi niente paga, gli diamo da mangiare a mezzogiorno e come paga gli diamo magari ogni mese, gli facciamo lo sconto di una settimana di carcere.
2: Mi devo, no?
3: E siamo a posto, così li facciamo fare qualcosa di utile.
1: Sì.
3: E magari anche qualche settimana qualche maranza a testa di cazzo, no? Ciao!
2: Mi sembra un devo.
4: Radio Peter Pan.
1: Domani sera 5 settembre saremo al Palio di Montebruno con il Pin Power con Steffi De Cicco, Sister Gloria, Francesca Voice. Saremo anche alla Sagre dei Campanellis de Nimis con Maxwell e Fedro e anche al settembre la Tisanese, la Tisana con Davide J e Fede e poi grande chiusura del Palio del Vecchio Mercato a Montebelluno in Piazza Sedese con il 2000 Heroes domenica sera dalle 22 con Marco Baxo, i remix e anche l'ex Serafo e anche Rocky Festaiolo. In tantissimi.
5: Sai

0: invece che mi hanno appena scritto i trasportatori che hanno già caricato il divano sul furgoncino e stanno arrivando a casa.
1: Hanno dei tempi radiofonici da rispettare.
0: Ma i trasportatori, poveretti.
1: I trasportatori se lo portano su loro.
0: Poveretti. E non abbiamo neanche ancora salutato.
1: Anche perché vorrei ricordarti che hai le ginocchia un po' fragili.
0: Quello è vero, ma i trasportatori non lo sanno.
1: Poi mi rimani.
0: Hai ragione, ma infatti io credo che dopo questo
1: per un mese
0: dopo questo trasloco non so se andrò a Nimis domani sera. Sì. A proposito di Nimis, mi raccomando amici, domani numerosi, non abbiamo ancora salutato i replicanti, dai salutali.
1: Quelli che ascolteranno questa puntata il lunedì mattina presto dalle 4 alle 6.
0: Buon inizio di settimana.
1: Per rinfrescarvi un attimino quello che sarà il weekend.
0: Molto bene, abbiamo finito.
1: Abbiamo già finito, tra poco ci sarà Field Vibe.
0: Ma chi? Non si sa. Chi c'è?
1: Io credo che ci sarà la Dallan.
0: Siamo sicuri?
1: Io credo che ci sarà la Dallan, sì. Perché la Dallan ultimamente ci crea questo problema.
0: È una donna impegnata.
1: Tra quelle volte che manca, che manda i sostituti, noi siamo un attimino.
0: È impegnata.
1: Siamo un attimino disorientati dalla Dallan. Ragazzi, passate un buon weekend, passate a trovarci dove ci troverete, insomma, lì a far festa nelle vostre piazze. E buon venerdì sera.
0: Grazie!

0: lavatrice o un'asciugatrice Samsung, solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Domani sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va, sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Che good vibes con Vamos alla Playa, magari. Però si può andare stasera, eh?
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
2: Vamos, vamos, vamos.
1: Feel the Vibe.

Ultimo favore, si spera, però dai, la stagione invernale è ancora lunga, stai ascoltando Feel the Vibe, il programma che ti porta fino alle 21 nel mondo della musica e dell'intrattenimento. Io appunto sono la Dallan, sono qui in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21, e sono qui per ricordarvi intanto il numero di Radio Peter Pan, 393 7366 240, per interagire con noi. Intanto com'è la vibe?

del palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è stasera, c'è stato ieri sera, ci saremo domani anche domenica, quindi se avete voglia di fare festa Montebelluna vi aspetta. Poi durante la serata vi ricordo anche i prossimi eventi, quindi non saremo solo a

dal 2016 Losing You su Peter Pan. Beh, ci tengo a salutare Siria e tutta la sua famiglia che scrive: ciao, stiamo tornando a casa dopo un volo di 12 ore dal Messico. Ai ai ai, arriva arriva. Beh, ma siete tornati, no? Quindi deve essere andata benissimo. Quanto vi siete divertiti? Di sicuro la vibe che vi portate a casa è positiva, un po' più negativa perché appunto siete tornati. Pazienza. Saluto Alessia, ciao Giva, saluto anche Eros, sempre in pole position. Iniziamo subito con le notizie. Si parla di ASAP Rocky. Vi dico anche che lui fa un'unica data in Italia, a Milano. Quindi, boh, se vi piace andatelo a vedere. Ma sappiate che ha anche presentato due maglie da calcio customizzate in edizione limitata per l'AC Milan e il Manchester City. Sono nate in collaborazione con Puma e l'agenzia creativa del rapper che si chiama Auge, e vogliono dare un po' un'estetica alternativa rispetto, insomma, a quelle che hanno già. Lui ha fatto un album molto bello, è uscito ad inizio anno ed è stato intitolato Don't Be Dumb, che significa non essere stupido, non essere sciocco. Ancora una volta il linguaggio della musica arriva anche nel mondo del calcio, quindi si intrecciano i due mondi. Non sarà di sicuro una delle maglie più belle, cioè, allora andatevela a vedere, googolate, mi dite: oh Eleonora, carina, no, non mi piace tanto. Poi mi dite un po' che cosa ne pensate. Sta di fatto che ASAP Rocky ha anche spoilerato i nuovi brani che usciranno da Rihanna, quindi tra il Milan e sua moglie direi che lui è sicuramente a posto.

The Sound, bene, Ovi on the Drums, La Plena, bello questo pezzo. Allora, tra poco ne sentiremo un altro di molto figo, italiano, una nuova collaborazione di dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra. Allora, sappiate che Riccardo Zanotti, che è appunto il cantante dei Pinguini, ha una particolare passione per Francisco Goya, cioè lui è un pittore spagnolo molto famoso soprattutto per le sue opere più cupe, più inquietanti, no, di sicuro non si parla di cose allegre. Da questa passione è nata l'idea di utilizzare Goya come simbolo della paranoia e degli aspetti un po' più oscuri della realtà. Fabri Fibra ha poi sviluppato questo concetto e l'ha trasformato in un brano che parla sia di cronaca, di true crime, sia anche del mondo della musica. Quindi hanno creato questo bel singolo che parla di questo, come posso dirvi, un'industria musicale, ok, molto competitiva, dove gli artisti devono continuamente dimostrare il proprio valore e dove il successo viene spesso misurato attraverso i numeri, non solo nel mondo musicale, anche perché appunto l'ho appena chiamata industria, ma lo si vede in qualsiasi ambito adesso, dal mondo del turismo, dal mondo delle aziende che si occupano anche di arte, tutto è diventato numero. E allora questo album qui, questo singolo qui, porta a una sorta di dire basta soffermarci sempre sui numeri, cerchiamo di andare anche un po' oltre. Secondo me l'arte non si può quantificare e di sicuro non si può, non possono essere dati solamente numeri, cioè un cantante non è bravo solamente se vende tantissimi dischi o il contrario, dobbiamo essere un po' più soggettivi, che dite?

0: perché parleremo anche di Miley Cyrus, che in realtà è diventata Miley e uscirà il suo nuovo album. No spoiler, no troppo spoiler, altrimenti ve ne andate, state qua.
1: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con la dalla.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 20 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan Meteo.
10: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Nelle prossime ore e nel weekend, quindi sulle regioni settentrionali, tempo che resta estivo, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani il ritorno di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature elevate. Di giorno si suda con punte massime fino anche a 36-37 gradi, nel weekend sulla bassa pianura padana. Al primo mattino aria invece più frizzantina, minima intorno ai 20 gradi. Andremo avanti così fino a martedì compreso. Da mercoledì temperature in calo. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, no va.

0: canzone.
1: Amo.
2: Fireball, Pitbull, John Ryan, era il 2014. Comunque quando parte sto pezzo tutti impazziscono, cioè tutti si caricano. Seconda mezz'ora di Feel the Vibe, sono la Dallan. Vi ho detto, vi ho anticipato che avremo parlato del nuovo progetto di Miley Cyrus, che in realtà si chiamerà solo Miley. Ha già cambiato sui social, ha già cambiato su Instagram, una carriera incredibile a partire da Hannah Montana fino ad arrivare insomma al giorno d'oggi. Il suo nuovo album si intitola Bass Persuades, uscirà il 18 settembre, quindi mancano ancora circa 14 giorni, ed è il suo decimo album di studio, che è arrivato dopo Something Beautiful, pubblicato l'anno scorso, quindi 2025. Allora, una particolarità di questa nuova era, inizio di una nuova era, come dice Jovanotti, è che lei appunto ha deciso di presentarsi solo con Miley, togliendo il cognome. In realtà questo cambiamento rappresenta anche una sorta di evoluzione personale artistica, come se volesse mostrare una nuova versione più autentica di sé. Io non lo so perché lo facciano gli artisti, soprattutto dopo tanti anni che sono stati chiamati così. Magari adesso l'esempio non è per forza calzante, però Gue Pequeño, che si è tolto il pequeño, si è chiamato solo Gue. A me piaceva Gue Pequeño, cioè perché l'hai cambiato? Miley Cyrus a me piace, perché sei diventata solo Miley? Secondo me è un po' troppo anonimo. Vabbè, il primo singolo dell'album appunto si chiama proprio Bass Persuades, è uscito ieri, quindi il 3 settembre. È molto anni 80, usa un sacco di synth, un sacco di bassi, è molto presente anche una sonorità dance pop, quindi ci piace. Spero di farvelo sentire il più presto possibile, ma adesso c'è un nuovo disco molto figo, The Bowser con Lose Myself.
3: Attenzione, nuovo

Persuades il 18 di settembre, quindi non manca tantissimo, e stiamo parlando proprio di questo. Miley parla infatti del rapporto che abbiamo oggi con la tecnologia e con gli smartphone, quindi il messaggio è quello di staccarsi per un momento dagli schermi e smettere di vivere tutto attraverso il mondo digitale, tornare a vivere il presente, quindi semplicemente ballando oppure condividendo un momento con le altre persone. Bass Persuades richiama in realtà il potere della musica, cioè il basso e il ritmo devono persuaderci. Non so se vi capita di andare a ballare o vi capitava di stare sotto cassa e di sentire quella vibrazione all'interno del petto che porta tanta energia, quindi lei vuole trascinarci, portarci all'interno del suo album in questo modo qui, quindi dicendoci: oh, staccati da sto telefono, vieni a ballare, vieni in pista, vieni a caricarti un po' con la mia musica e con tutte queste good vibes. Alla fine le good vibes le porta anche la Miley. La Miley è molto carica, io sono carichissima, io sono veramente tanto fan sua, tant'è che quando li aveva corti i capelli biondi me li sono fatta uguali proprio per

How does it feel? Abbiamo un sacco di givi all'ascolto. Saluto Giulia, saluto Matilde, anche i givi. Gabrax, ciao ragazzi, grazie per esserci sempre. Saluto Filippo, due Filippo devo salutare. E salutiamo sempre Miley, che vi ricordo che ha preso un sacco di riconoscimenti perché uno dei suoi primi grandi successi musicali è arrivato con l'album Breakout, che ha pubblicato nel 2008, che contiene le canzoni come Seven Things e Fly on the Wall, e poi Can Be Tamed del 2010, che ha iniziato insomma a mostrare un'immagine più adulta di quando lei ha fatto Hannah Montana. Dal 2013 con l'album Bangers, questo album contiene dei dischi molto famosi tipo Wrecking Ball, We Can't Stop, ma soprattutto Adore You. È diventato uno dei suoi brani più iconici soprattutto grazie al video. Ve la ricordate che dondolava sulla palla super sexy con questo taglio corto? Io da quel video lì che ho iniziato a tagliarmi i capelli corti ad ossigenarli, perché ero bionda platino. Cioè, vi immaginate me, la Dallan, capello corto, biondo platino? Se me lo scrivete ve la pubblico su Instagram, se volete vedere pubblico su Instagram, perché non mi riconoscerete neanche, guarda, se passassi per strada. Comunque, nel corso degli anni lei ha ricevuto numerosi MTV Video Music Awards soprattutto grazie ai suoi videoclip, e nel 2014 ha anche ricevuto un MTV VMA per il Video of the Year Wrecking Ball. Quindi questo video è rimasto proprio negli annali dei libri degli MTV. Brava Miley.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato

0: Quanto lontano possono arrivare le tue parole? Forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
3: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. We'll be right back.

voglio presentarla. Va bene, Rihanna era il 2008 su Peter Pan. Ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Le vibe vanno direttamente da questa girl, da questa Jiva. Disturbia è una canzone del 2008 e fin qua ci siamo. Ed è stata pubblicata nella ristampa dell'album Good Girl Gone Bad. Allora, questo titolo, Disturbia, richiama una realtà un po' disturbata. Una mente che non riesce più a sentirsi tranquilla. Quindi una mente paurosa, piena di ansia, paranoica. Quando perdiamo il controllo siamo un po' disturbati, no? Quindi c'è questo mood quasi cupo, no? Cupo che si fa sentire in questo pezzo. Quindi Rihanna descrive questa situazione in cui una persona si sente intrappolata nei propri pensieri. Vi è mai capitato di avere questo pensiero in loop o di non riuscire ad uscirne? Quindi dentro le vostre paure, come se foste prigionieri della vostra mente, e ci sono delle immagini inquietanti che si ripercuotono. Ecco, questa canzone serve un po' a rappresentare proprio questo stato psicologico che secondo me anche Rihanna ha vissuto. Un elemento interessante è un po' il contrasto tra questo significato e il ritmo, perché non è che è una canzone triste, è una canzone bella ritmata. Questa cosa si fa molto spesso nei brani, anche per renderli molto radiofonici. Sì, io parlo di cose tristi e brutte, però senti che beat.

0: mondo, ma non credo, anche perché ho una bella informazione adesso io da darvi, perché riparte da sabato 3 ottobre, ripartono i corsi della Peter Pan Academy. Allora, ci saranno i corsi per DJ e vocalist e poi per speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, cari ragazzuoli, ma se avete dubbi o domande potete venire a scoprirli gratuitamente nella sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, Treviso, dove stiamo trasmettendo, dove c'è proprio lo studio, tutti gli studi. C'è un open day il 19 settembre, che è un sabato pomeriggio. È gratis, ripeto, è gratuito, ma deve essere su prenotazione obbligatoria perché i posti sono limitati. Tanti di voi mi chiedono: ma come hai fatto a lavorare in radio? Ma come si fa a fare l'Academy? Beh, adesso vi sto dando tutte le informazioni. Dovete compilare il form sul sito peterpan.it. Vieni, ci conosci, fai un giro della radio, magari sono qua anche io, quindi ci salutiamo, ci conosciamo, ci facciamo un piccolo regalino, e solo se ti piace davvero ti iscrivi senza impegno, quindi vieni a vedere se ti piace. Se non hai capito qualcosa, hai tutte le info su peterpan.it, oppure puoi chiamare il centralino allo 0423 7367. Potete anche scrivere qui al 393 7366 240 se vi siete persi qualche informazione. Vi ricordo che sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ Vocali, speaker edizione. Se non sapete che fare, siete indecisi, c'è l'open day il 19 settembre, sabato pomeriggio. Mi raccomando, la Peter Pan Academy aspetta solo te.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter

2016, Jason Derulo, Get Ugly, no, Get Beautiful. Ci sono i prossimi eventi con Peter Pan.

5 settembre, quindi domani saremo lì dalle 19 con l'Ape di Palio, ci sarà Sister Gloria, e dalle 21 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con la crew e il Pink Bear. Sempre al Palio, però domenica arriviamo sempre dalle 19 con l'Ape di Palio in diretta, troverete Marco Boffo e Alice Fassina, e dalle 22 la notte da supereroi con Peter Pan 2000 Heroes, in console Marco Baxo, i remix Edo e Andrea Nordio, Rocky e l'animazione di Lex Serafo. Vi ricordo che c'è un dress code, quindi vi dovete vestire da supereroi. Torniamo a sabato, quindi a domani, non solo c'è il Palio, ma siamo anche in provincia di Udine, al Peter Pan Impatto, alle antiche sagre De Scampanelli Sanimis, dalle 22 trovate Maxwell e Fedro, mentre per il settembre latisanese a La Tisana trovate David J e Fede dal 19.30. Molto bene, per ulteriori informazioni trovate il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure non vi preoccupate, andate sui social, ci seguite, noi pubblichiamo storie, post, reels, eventi, tutto quanto, quindi Peter Pan vi

0: Mazzuoli, vi do appuntamento a lunedì sempre dalle 19.30 alle 21 con Field Vibe. Dalla Dallana è tutto, vi lascio in buone mani perché c'è la Peter Pan Remastered. Buon weekend, baci baci.
1: Con la Dallana. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan Spot.
2: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 6 settembre al palio del vecchio mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
4: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 9 proprio adesso.
1: Peter Pan O'Clock.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru,

0: Peter Pan.
1: Dico bentornati a quelli che se ne sono andati, perché noi anche ad agosto eravamo qua e ci siamo ovviamente anche a settembre. Fatto ferie, ragaz, avete fatto un po' di vacanza, avete fatto un po' di festa con Radio Peter Pan. La festina la facciamo nella prossima ora che passiamo insieme, quella con la musica diversa rispetto a come la conosci, quindi con i migliori remix, mashup, flip, edit e tutto quello che c'è che arriva ai nostri DJ. In questa prima mezz'ora c'è lui, DJ Thomas Menegazzi, in the mix, pronto a partire con le prime tre, ma ne suonerà otto. Ovviamente poi quando vorrete riascoltare il programma, e lo farete dal sito o dall'app, oppure siete così curiosi di scoprire la nostra tracklist, la troverete sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Pan Remastered. Tra poco vi suoniamo Alaia in Gallo con Lipstick, c'è la versione di Tony Romera, poi Back in the Days al 2009 con Bad Romance di Lady Gaga nella versione remix di Channel 99, ma subito Ali Selecta e Botteghi con il loro edit di Caffè con Unique Moment. C'è un po' di Bad

Megaz. Ovviamente se siete dei producer sapete che adesso c'è il momento in cui arriveranno delle canzoni nuove, e se siete pronti lì a editarle, a rifarle, a bootlegarle, a remixarle, poi potete inviarcele sui nostri social e noi sceglieremo ovviamente sempre qualcosa per le prossime puntate. Qualcosa è arrivato di buono quest'estate, c'è stata Madonna con Dance Eteria, sentiremo tra poco il remix di Sean Kratz. C'è anche un pezzo che arriva dal 2007, pensa un po', quasi 20 anni, non l'avrei detto. Kanye West con Stronger, sentiremo il remix di Lusso, ma subito disco nuovo di Becky G, si chiama Epa, che fai così, no? Epa, epa, un po'. Il suono è quello e quindi ce lo sentiamo nella versione scelta da Thomas Menegazzi, quella di Oaks suonata in Peter Parry Mastered.

sample originale è stato ripreso svariate volte, in questo caso Kanye West dal 2007 con Stronger nel remix di Lusso. E che lusso questa sera con Thomas Menegazzi in the mix. Guardalo come ce le mixa e come ce le suona. Anche le prossime due, le ultime due di questa prima mezz'ora, Swedish House Mafia fra poco non potevano mancare con il nuovo assieme a Licky Lee, Happiness is So Sad. Sentiremo il remix di Dunisco and Drew Damian. Subito Dan FX che ha mesciappato Aulo Riverside, Sydney Samson, Vandal Rock, Ludacris insieme in Peter Parry Mastered.

0: questa prima mezz'ora, tra pochissimo torniamo con Lori Vitt.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da De Spar, Eurospar e Interspar.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.

vuole andare a sbirciare, rubare, ma rubate pure, ma ci sta, se no che stiamo a fare qua in Peter Pan Remastered? Ve le presentiamo noi, no? Sentiamo tra poco Nueva Yol, Bad Bunny con la versione remix di Kyle, c'è anche J-Ax con Italia Starter Pack, recuperiamo il remix di Paolo Ortelli, ma subito

Lori Vitt che le suona in the mix era il mix di Paolo Ortelli e ora ne mixa altre due lì dal suo rooftop. Ormai se l'è comprato il rooftop, Lori Vitt, hai capito? Mica male. C'è Fred De Palma, fra poco lo sentiremo con La testa gira assieme ad Anita ed Amy Schilla. Il remix è quello di Danny G, ma subito So Many Times, disco di Gaggio di ormai più di 20 anni fa, che è tornato talmente forte che ci sono i rework by i DJ del 2026. Carlos Pineda l'ha risuonata, te la suona Lori Vitt.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Hey, here come the trouble.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: More music.
14: The summer.
13: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
12: Il suono dei DJ.
13: Di Radio Peter Pan.
14: Peter Pan.
13: Music. In the mix. More music. In the mix.
14: Peter Pan.
13: Music. In the mix. More music. In the mix.
14: On Radio Peter Pan.
15: The summer is great.
13: In the mix.

radio di Peter Pan. Peter Pan sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, aia, aia, aia, aia. To the rhythm of the beat, alright.

0: Ah, ciao, ciao, ciao, ciao dal DJ Max.
1: Ciao, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao ciao.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: This is my house.
11: House, gallery, gallery, house, gallery, gallery, gallery.

0: vestite per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una

0: trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: This is my house.
5: House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, House.
6: The
5: gallery.
6: History of house music.

Lucky, canzone nata dalla collaborazione tra i Daft Punk, Pharrell Williams e il chitarrista, produttore, mito della disco music degli anni 70-80, Nile Rodgers. Ora torniamo invece in Italia e restiamo al 2013 con una cover di un grande successo di Whitney Houston, realizzata in

è forse il disco che ha dato il là al successo di Bob Sinclar. Siamo nel 1998 e per realizzare Gin Tonic ha utilizzato un sample di Matt Moffin, Motown Sound e una parte vocale del workout di Jane Fonda, attrice americana con la passione per la ginnastica. Lo dico per i più giovani, negli anni 80 andava di moda l'aerobica e uscivano dei dischi con la registrazione di una lezione di aerobica come si fa adesso ad un corso in palestra. Ecco, adesso magari la lezione la trovi anche su YouTube. Al tempo invece c'erano i dischi con le immagini degli esercizi da fare. Mentre ora dal 1996

Esatto, dal duo scozzese LF System, dove la L e la F sono semplicemente le iniziali dei loro cognomi. Mentre ora preparatevi mentalmente, perché stiamo per sbloccarvi dei ricordi. Mi rivolgo ovviamente come sempre a quelli che hanno diversi capelli grigi in testa. Vi portiamo in New York al 1988 con Craze.

0: grande successo di Spida. Ora invece è il momento di una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Envy.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso. Swimming.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di